0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sì,
1: J-Ax.
2: Quando vedi che sei solo a sto mondo,
1: quando

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo se

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà. E avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia.
6: Alleluia.
5: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore, e nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria, regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi.
1: per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Sono almeno una trentina i voti mancanti. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Tajani parla di incidente di percorso ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda La Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata bagarre in aula con le opposizioni che hanno occupato i banchi del governo. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, introdotti 5 nuovi articoli. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Nel provvedimento è inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. In Belgio 6 vittime sul lavoro e questo è il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy nel pieno centro di Bruxelles. Il peggior incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco. Il ritrovamento dei corpi in serata dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Le forze armate iraniane hanno rivendicato d'aver sferrato nella notte attacchi contro obiettivi americani in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare, ha reso noto un comunicato trasmesso dalla TV di Stato, in Bahrain è finita nel mirino la 5ª flotta americana, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area in cui erano sistemati diversi F-18 nella base di Al-Zraq e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani a Amin Abdullah. Il calcio, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla ieri sera alla favoritissima Francia, annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e Doué. Oyarzabal su rigore e Pedro Porro nella ripresa mandano le furie rosse in paradiso. Stasera all'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Ci siamo. Eccoci. Buongiorno, sono arrivato, puff puff fant fant, come dicevo qualcuno qualche tempo fa. Allora, Graziano D'Andrea con voi anche quest'oggi in vostra compagnia. Siamo arrivati alla giornata di mercoledì 15 luglio 2026, pronti per il nostro morning show. È tutto pronto per la musica, le notizie, gli appuntamenti, insomma ce n'è per tutti. L'invito è quello di rimanere in nostra compagnia. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E allora è tutto pronto per dare il via, ricordando che oltre ad essere mercoledì 15 luglio è il 196esimo giorno dell'anno e siamo nella 29esima settimana. La Chiesa ricorda San Bonaventura e il sole sorge, è sorto alle 5.50 e tramonta alle 20.43. La luna nuova ed è illuminata allo 0%, praticamente non è illuminata, ecco, niente, non abbiamo acceso la luce questa notte. Andiamo velocemente con il proverbio del giorno, che è tutto il mondo è paese. Per quanto il mondo possa essere grande e fatto dalla stessa umanità che popola le piccole comunità, ovunque si scelga di andare si rischia di imbattersi in malignità e maldicenze, o meglio nei difetti della società a cui si pensa di sfuggire. Questo è il proverbio di oggi, il primo brano di oggi è già pronto e servito, fresco, speriamo, visto che sono giornate piuttosto calde. Buongiorno!

C'è naturalmente chi è al primo caffè, già qualcuno al secondo. L'importante è che fate una buona colazione, perché iniziare bene la giornata è la cosa migliore in assoluto. E tenete sotto controllo l'orologio, perché i minuti passano inesorabilmente. Non

0: 7:15.
1: Io ve l'ho detto che i minuti passano, passano. Andiamo velocemente ad incominciare anche la storia di questo 15 di luglio, e torniamo al 15 luglio 1795, la Marsigliese, il brano composto nel 1792 da Claude Joseph Rouget de Lisle, diventa l'inno nazionale della Francia. Firmato il decreto, entra in vigore in questo giorno. 1815, Napoleone Bonaparte si arrende agli inglesi, consegnandosi al comandante Frederick Lewis Maitland a bordo del vascello britannico Bellerophon nelle acque antistanti Rockford. 1834, per volontà di Maria Cristina di Borbone, reggente al trono di Spagna per la figlia Isabella II, viene messo il regio decreto con cui si sopprime in via definitiva l'Inquisizione spagnola istituita nel XV secolo. 1877, in questo giorno il Regno d'Italia emana la legge 3961 proposta da Michele Coppino, che riforma l'istruzione portando a 5 il numero di classi della scuola elementare ed eleva di un anno, da 2 a 3, la scuola dell'obbligo, con sanzioni per le famiglie che non lo osservano. 1913, in vista delle elezioni italiane, il Partito Socialista delibera quella che sarà la propria tattica elettorale: intransigenza, anticolonialismo e riforma tributaria. 1916, a Seattle, William Boeing e John Conrad Westervelt fondano la B6W, specializzata nella costruzione di aerei, successivamente ridenominata Pacific Aero Products e infine Boeing. 1939, il trentenne attore Ernesto Calindri sposa la collega Roberta Mari di 21 anni. E poi 1965, la sonda spaziale Mariner 4, lanciata il 28 di novembre, raggiunge il pianeta Marte, inizia a fotografarlo, inviare alla NASA le 21 immagini, in una delle quali richiederà 8 ore di tempo per il completamento. Erano altri tempi, eh? 1966, il primo singolo di Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, conquista il disco d'oro. 1970, secondo giorno di sciopero cittadino a Reggio Calabria, che rivendica il ruolo di capoluogo regionale, con ripetuti scontri tra dimostranti e forze dell'ordine. 1978, l'incendio in uno stabilimento chimico produce un composto altamente velenoso che si estende in una nube tossica sulla città di Trento. Io direi che possiamo fare una breve pausa e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 15 di luglio.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

È giunto il momento di proseguire con la seconda parte della storia del 15 di luglio. E allora torniamo al 15 luglio 1987, la televisione britannica BBC pone un veto sulla partecipazione di Boy George ad un proprio spettacolo. Secondo l'emittente di Stato, l'ex cantante dei Cult Club può avere una pessima influenza sul pubblico. 1989, quello lo ricordo molto molto bene, un concerto evento nel bacino San Marco a Venezia, sul palco i Pink Floyd. Per una delle memorabili tappe del tour A Momentary Lapse of Reason, il pubblico presente è stimato in 200.000 persone. 1996, il principe Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer sottoscrivono la pratica per la richiesta di divorzio. I due si erano sposati nel 1981 con una cerimonia che si stima essere stata seguita da 1 miliardo di telespettatori in 74 paesi del mondo, e la loro separazione è stata annunciata ufficialmente nel 1992. 1997, lo stilista Gianni Versace viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua casa di Miami. Gli ha sparato un uomo che è riuscito a darsi alla fuga e verrà poi identificato come Andrew Cunanan. Versace avrebbe compiuto 51 anni il primo di dicembre. 2000, Tondi Tondi, l'unità storico giornale, cioè l'unità della sinistra italiana, viene messa in liquidazione per una disastrosa situazione debitoria. I poligrafici annunciano che la carta per stampare il quotidiano si esaurirà in pochi giorni. Nel 2002, a Bosco Trecase, vicino Napoli, un appassionato di ippica registra l'anagrafe: il figlio, nato 5 giorni prima con il nome di Varenna, il cavallo eroe degli ippodromi, ma la madre è contraria. Nel 2003, in seguito alla decisione di America Online di dismettere la controllata Netscape dal gruppo che si occupava dello sviluppo del browser Navigator, nasce la fondazione Mozilla, terrà in vita il progetto in versione open source. Nel 2006 viene lanciata la nuova piattaforma di rete sociale via internet, si chiama Twitter e si ispira al concetto base degli SMS con messaggi dalla lunghezza massima di 140 caratteri. Lo sviluppo del progetto era stato avviato nel marzo precedente pubblicando il primo messaggio: Just setting up my Twitter. Nel 2011, in questo giorno, dopo 7 anni di matrimonio, la cantante e attrice Jennifer Lopez e il cantante Mark Anthony decidono di divorziare. Si erano sposati nel giugno 2004 con una cerimonia privata. Nel 2012 l'Arabia Saudita effettua una donazione di 100 milioni di dollari all'autorità palestinese. 2014, il 19enne Matt Guttmüller atterra al Gillespie Field di San Diego, fissando il record mondiale come il più giovane pilota ad aver completato il giro del mondo in solitario. Nel 2018, giocando nel lago svedese di Vidstern, dove si trova in vacanza, Saga Vanecek, di 8 anni, trova una spada di era pre-vichinga. Credeva fosse un bastone e un attimo prima di rilanciarla in acqua si è accorta che aveva un manico ed era appuntito. Tracciando un parallelismo con la spada di Re Artù, alla bambina viene attribuito l'appellativo di Regina di Svezia. Curioso, molto curioso, va bene, dai, sono le 7.25, tutto va bene, abbiamo completato anche lo spazio dedicato alla storia di questo 15 di luglio, quindi torniamo alla musica.

Gli auguri per tutti coloro che oggi compiono gli anni. Se oggi festeggiate il vostro compleanno, buon 15 luglio, auguri a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, naturalmente. Ricordiamo che oggi sono nate anche Francesca Saverio Cabrini, religiosa e santa. Rinaldo Piaggio, chissà perché, credo sia un imprenditore fondatore della Piaggio, ebbene sì. Albert Einstein, medico, pioniere della trasfusione sanguigna. Walter Benjamin, scrittore e filosofo, quello di Che cosa regalare ad uno snob. Paolo Panelli, e come non ricordare questo grande attore, comico, intrattenitore, conduttore TV, Studio 1, canzonissima, ma ne ha fatti tanti di spettacoli, lo ricordiamo con grande piacere. Ed ancora Giuseppe Ferrara, regista, lo ricordiamo per Il caso Moro e 100 giorni a Palermo. Guido Crepax, disegnatore, ha inventato Valentina. Jocelyn Bell Burnell, astrofisica, scopritrice della prima pulsar. Ed ancora Linda Ronstadt, auguri, cantante, quella di It's So Easy. Trevor Horn, cantante dei Buggles, produttore discografico, Video Killer Radio Star. Tony Esposito, facciamo gli auguri anche a lui, ovviamente, compositore e percussionista, lo conosciamo bene per Kalimba de Luna. David Pack, cantante degli Ambrosia. Francesco Pionati, giornalista e politico. Forest Whitaker, attore, premio Oscar nel 2007 per L'ultimo re di Scozia, ma lo ricordiamo anche in Good Morning Vietnam. Brigitte Nielsen, attrice, e poi Manuela Doriani, DJ e conduttrice radiofonica. Rosalinda Celentano, cantante e attrice. Andrea Perroni, attore e cabaretista, lo ricordiamo in Zelig. Laura Chiatti, attrice, Io, Loro e Lara, Manuale d'Amore 3, Il peggio Natale della mia vita, insomma tanti, tanti successi. Al botteghino, direi che è veramente tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con gli auguri ai nostri ascoltatori. Passate una buona giornata, che questo 15 luglio, ecco, sia veramente importante per voi, visto che è il vostro compleanno, giustamente. Si continua con il Morning Show.

E siamo all'oroscopo, inauguriamo la metà di questa caldissima settimana di luglio sotto il segno del dialogo, dell'eleganza, dell'equilibrio. La luna trascorre l'intera giornata nel segno d'aria della bilancia, diffondendo nell'etere un'energia di grande armonia, senso della misura e apertura verso gli altri. Giornata ideale per smussare gli angoli nelle collaborazioni, dedicarsi alle pubbliche relazioni, curare con attenzione maniacale l'estetica dei propri progetti, comunicare con quel modo accogliente e misurato che mette chiunque a proprio agio. Entriamo nel dettaglio dei primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La luna in bilancia, amici dell'Ariete, si posiziona in opposizione al vostro cielo, ricordandovi che questo mercoledì richiede diplomazia, pazienza e una buona dose di autocontrollo. Nei rapporti di collaborazione con il pubblico evitate di imporre le vostre idee con troppa irruenza. Ascoltate le ragioni altrui, la mediazione oggi è fondamentale, la vostra vera forza. Toro, un mercoledì estremamente operativo, ordinato ed efficiente con la luna nel vostro sesto campo, l'attenzione si concentra sulla cura dei dettagli pratici e sull'ottimizzazione del vostro ambiente di lavoro, momento perfetto per fare manutenzione alla strumentazione tecnica dello studio e pianificare le scadenze con la vostra consueta precisione. Gemelli, cielo semplicemente fantastico, lo splendido trigono d'aria della luna in bilancia accende la vostra naturale brillantezza, regalandovi una giornata ad altissimo tasso di creatività, fascino e brio. La vostra voce, il vostro modo di fare fluisce con un'eleganza contagiosa, usate questo mercoledì per proporre idee audaci e per divertirvi. Cancro, la luna in bilancia tocca il vostro quarto campo, quello della casa e degli affetti intimi, creando qualche piccola e passeggera quadratura che potrebbe rendervi un po' nostalgici o suscettibili. Non fatevi assorbire dai piccoli malumori domestici, questa sera ritagliatevi lo spazio del relax per ricaricare le vostre riserve energetiche. Leone, un mercoledì radioso, dinamico, ricchissimo di stimoli mentali e sociali, lo splendido sestile della luna in bilancia attiva il vostro settore della comunicazione e dei contatti quotidiani, siete brillanti, accattivanti, avete una straordinaria capacità di guidare le conversazioni e affascinare gli ascoltatori con la vostra calda teatralità. Vergine, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la luna si sposta nel secondo campo, portando una ventata di sano pragmatismo e concretezza. Giornata ideale per fare un bilancio economico di metà mese, pianificare investimenti utili per la vostra attività o concentrarvi su progetti capaci di darvi ritorni pratici e immediati. Questo per quanto riguarda i primi sei segni, ovviamente zodiacali, del nostro oroscopo di oggi, però insomma fra poco arrivano gli altri sei. Nel frattempo completiamo di fare la nostra colazione e soprattutto ascoltiamoci un po' di buona musica. Stare con te.

0: più.
1: Noemi insieme a noi, tu cosa fai questa sera? Noi cosa facciamo stamattina? Continuiamo con l'oroscopo, ovviamente. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali. E allora proseguiamo con la bilancia. Benvenuta Luna, l'astro d'argento brilla sovrano nel vostro cielo per tutta la giornata, regalandovi un mercoledì da protagonista assoluto dello zodiaco. Il vostro carisma è al massimo storico, emanate un'armonia magnetica e avete una straordinaria facilità di espressione. Sfruttate questa magnifica spinta astrale per lanciare nuovi progetti e prendere la scena. Scorpione, la luna si nasconde in background nel vostro dodicesimo campo, suggerendovi di vivere questo mercoledì con ritmi, diciamo, un po' più protetti, morbidi e soft. Non abbiate fretta di esporvi in prima persona oggi. Usate la giornata per lavorare un po' dietro le quinte, riorganizzare i vostri archivi, ricaricare le vostre batterie mentali, insomma, in tranquillità e magari con un po' di silenzio, il che non guasta. Sagittario, cielo splendido, arioso, pieno di entusiasmo, il sestile della luna in bilancia illumina il vostro settore delle grandi amicizie, delle collaborazioni, dei progetti di gruppo. È la giornata perfetta per fare rete, per scambiare idee con i vostri collaboratori, pianificare eventi speciali capaci di unire le persone con il vostro consueto calore. Continuiamo con il Capricorno, la luna in bilancia tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo mercoledì piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità professionali e dell'immagine pubblica. Mantenete la calma di fronte alle richieste dell'ultimo minuto e rispondete sfoderando la vostra indiscussa competenza e precisione. Andiamo con l'Acquario, un mercoledì eccellente, ricco di ispirazione. Lo splendido trigono d'aria della luna in bilancia si sposa alla perfezione con la vostra natura visionaria e innovativa, regalandovi una giornata ideale per allargare i vostri orizzonti intellettuali, studiare anche nuove tecnologie, attenzione, scrivere qualcosa capace di precorrere i tempi. La vostra mente viaggia velocissima. E vediamo di completare questo nostro oroscopo con i pesci, ovviamente. Per i pesci un mercoledì di profonda rigenerazione, intuito, grande lucidità strategica. Con la luna nel vostro ottavo campo avvertite il bisogno di fare chiarezza tra le righe di contratti, pendenze amministrative o vecchi accordi di lavoro. Seguite il vostro infallibile sesto senso per eliminare ciò che appesantisce la vostra routine e soprattutto ottimizzare le risorse. E beh, insomma, non male, abbiamo anche oggi dato una rapida scorsa, nemmeno tanto rapida, ai nostri segni zodiacali. Anzi, oggi siamo entrati proprio in profondità con le tematiche di questa giornata, di questo mercoledì 15 luglio 2026. Spero che il vostro segno zodiacale sia positivo proprio in questo giorno. E allora continuiamo, e lo facciamo anche perché fra poco ritroveremo i quotidiani, i giornali, la nostra consueta edicola, la rassegna delle prime

Siamo giunti al nostro consueto appuntamento, dunque, con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi, tira

di Fratelli d'Italia la legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier serve una riflessione e le opposizioni occupano l'aula della Camera. Poi la destra riabilita i medici Novax. Continuiamo con la stampa di Torino. Preferenze sconfitta Meloni, legge elettorale. Bocciato per un voto l'emendamento della Premier. Più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino. E poi c'è un reportage interessante, Bibbie e pistole. Il Texas resta la roccaforte MAGA. Andiamo con il Fatto Quotidiano. Conte avvisa le destre, il PD, torniamo all'abuso d'ufficio. Bottarellum, Meloni, battuta sfida all'opposizione, va sotto per un voto. 30-40 cecchini contro le finte preferenze PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Andiamo con il Resto del Carlino. Bocciate le preferenze Meloni, ora una riflessione. Decreto sicurezza fermo, preventivo anche per i minori. Stretto di Hormuz, Trump retromarcia sui pedaggi. La difesa comune sfila a Parigi per il 14 di luglio. Passiamo al Messaggero. Preferenze, maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto e sostenuto dagli alleati. Turchia, l'attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Si parla di Erdogan. Le nomine per le autority, Stazzi, nuovo presidente Consob, per l'antitrust, ipotesi Valentino. La Verità, la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. Quello strano silenzio sui conflitti di interesse del sindaco di Milano. Tutte le piste sulla bomba portano alla vitola. Stravolti i dati sui lavoratori stranieri. Il giornale, alto tradimento, blitz alla Camera. Una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. La furia di Giorgia con gli alleati, non tiro a campare così. Vannacciani, donne e peones, accuse incrociate, caccia i Giuda, all'ombra del partito del generale, nel risico delle alleanze future. Giro di vite contro i Maranza, norme più severe, fermo preventivo per i minori. Andiamo con il Tempo. Il centrodestra si fa male sulla legge elettorale. 50 sfumature di Sigfrido, il team di Esperia recupera da un libro di Ranucci due storie di seduzione e sesso con una stagista e una fonte di notizie. Sigfrido si infuria, ma sperimenta quello che la sinistra ha fatto per anni, spiando gli altri dal buco della serratura. E qui ci sono questioni deontologiche non marginali, come relazionarsi con una giovane stagista e con una informatrice. Andiamo con Libero. Il governo va sotto, colpa delle donne. Più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Le amanti, la strategia, la stagista, gli altri guai di Ranucci. Il Corriere chiede già il voto contro Giorgia. Il candidato PD che contro la destra vuole usare i fucili. Arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure ai minori. Andiamo con il Sole 24 Ore. L'export cinese batte i dazi, più 27%. Stazzi al Consob, il CDM avvia l'iter per la nomina. Banche statunitensi per le Big Five, profitti record. Andiamo allora con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, un azzurro tira l'altro. La rifondazione della nazionale affidata alle leggende. Malagò e Maldini vogliono Buffon nel Club Italia. Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT. Ciao Francia, Spagna in finale dopo 16 anni. Blues irriconoscibili, ma per flop decidono Oyarzabal su rigore e Porro. Questa sera la sfida Inghilterra-Argentina. Milan, Modric, ci siamo, pronto il rinnovo per un anno, a tutta suspense per quanto riguarda l'Inter. Il Tottenham chiede 35 milioni. Corriere dello Sport, Spagna in finale, Francia al buio, si chiude il ciclo Deschamps, 2-0, rien ne va plus. Fuori Mbappé e Dembélé, Messi l'ostacolo e Kane
Allegri vi risarcirò, Napoli ingresso in grande stile di

Max, subito una promessa. Andiamo allora con Tutto Sport. Il golpe spagnolo, sorpresa mondiale, niente finale per la Francia dei fenomeni. Muharemovic stappa il mercato della Juve, per l'attacco non ci sono solo Colo e Pellegrino, Spalletti sogna Balogun, la cessione al Leeds del bosniaco sta per portare 20 milioni nelle casse bianconere, frutto dell'accordo con il Sassuolo. Il Monaco per l'americano ne chiede almeno 50. Il tecnico confida in un colpaccio. Ed ancora Allegri, aziendalista per un grande Napoli. Sinner batte anche i mondiali. Pogacar, dominio e Bu che carica. Nuovo capolavoro al Tour. E direi che è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci lasciano per proseguire una bellissima e piacevolissima mattinata. Un saluto a loro, li ritroveremo domani mattina alle 7.09, mentre nel frattempo possiamo proseguire ovviamente in musica. Un po' di ritmo per arrivare alle ore 8. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea anche per questo mercoledì 15 luglio 2026 fino alle ore 9 insieme. Si prosegue. Buona mattinata. Ciao.

È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Siamo pronti per la seconda parte del nostro Morning Show di questo mercoledì 15 luglio 2026. Ben arrivati all'ascolto. Siete un po' in ritardo, ma vabbè, ce ne sono ancora di cose interessanti da sentire. Oggi parleremo di cinema, daremo delle notizie, delle curiosità, poi c'è Renato Lorenzi, come al solito, per chiudere in bellezza questo nostro appuntamento. Quindi, come vedete, poi c'è la musica, chiaramente. E allora andiamo subito con notizie, curiosità e quant'altro. Andiamo a parlare di un'invenzione giapponese particolarmente singolare, pensata per chi fatica a staccare del lavoro e cerca un modo decisamente alternativo per fare un pisolino in ufficio. Parliamo della capsula per dormire in piedi, e se pareva, se non i giapponesi potevano creare una situazione del genere. Si chiama Girafenap, letteralmente il sonnellino della giraffa, ed è una cabina verticale grande quanto una cabina telefonica pubblica. La curiosità risiede nella sua struttura interna, progettata con una serie di supporti imbottiti che sostengono perfettamente la testa, le ginocchia, i glutei e le piante dei piedi. Secondo i progettisti, questa posizione eretta ma completamente rilassata impedisce di scivolare nella fase di sonno profondo, consentendo quindi di fare un sonnellino rigenerante non più di 20 minuti senza svegliarsi con il classico senso di stordimento. Moltissime aziende tecnologiche asiatiche l'hanno già installata nei corridoi per aumentare la produttività dei dipendenti, una soluzione che ridefinisce il cosiddetto concetto di pausa caffè. Non c'è che dire, cose da pazzi. Va bene, volete fare il sonnellino della giraffa? Io non ci tengo molto, perciò torniamo alla musica e poi attendiamo Alan Viezzoli, che anche oggi ci proporrà qualche bel film da vedere. Rimanete con noi.

0: Ed eccoci al nostro appuntamento, e diverrà un appuntamento fisso chissà per quanto tempo, credo per 2 settimane, no, sto scherzando, ovviamente questo periodo estivo, l'appuntamento con il cinema, con Alan Viezzoli, che siccome è in ferie dal punto di vista cinematografico, pensiamo insomma di rompergli le scatole anche il martedì per parlare di cinema, ma credo che sia anche un piacere da parte tua, no Alan, che dici?
1: Assolutamente sì, un vero piacere poter comunque parlare di cinema, anche se la trasmissione è in sospeso per il momento, semplicemente per un fatto di uscite estive. Insomma, sappiamo che generalmente l'estate non è un ottimo periodo per il cinema in sala, anche se in realtà comunque quest'anno con l'Odissea che sta per arrivare giovedì comunque porterà un sacco di gente al cinema, lo sappiamo già, però diciamo che un unicum, insomma, un po' un caso speciale, ecco.
0: Certo. Ed è un'Odissea che sta già facendo parlare di sé per tanti motivi, no? È vero?
1: Decisamente sì. In realtà i primi trailer li abbiamo avuti quasi un anno fa addirittura, e quindi diciamo che già da allora si è cominciato a parlare delle armature, della veridicità storica, certo, di chi interpretava i vari, di quali attori avrebbero interpretato i vari personaggi. Insomma, si fa un gran parlare. Magari l'affrontiamo tutto la prossima settimana, visto che penso che la prossima puntata sarà dedicata un po' a quello, visto che credo sia un po' l'unica uscita, o se non l'unica, sicuramente la più importante uscita della settimana.
0: Certo. E allora parliamo di altro. Cosa ci segnali questa settimana al cinema, ma anche sulle piattaforme eventualmente, no? Possiamo...
1: Sì. Esatto, sì, volevo fare uno e uno, diciamo così. E il consiglio in sala è un film un po' così passato sotto, quasi sotto silenzio, ma perché è un film cileno, quindi un po' lontano, diciamo, dai radar consueti, che si chiama L'Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato, che in realtà è una coproduzione anche con l'Italia, quindi c'è un po' d'Italia nel film, se non altro nella parte produttiva. È un film che era passato a Berlino di quest'anno e racconta nei momenti del colpo di stato militare del Cile nel 73. C'è appunto una base militare, una scuola di aviazione che viene requisita dal nuovo governo militare per farne un centro di tortura. E c'è uno dei comandanti di questa base che non è d'accordo né con il ridimensionamento della base. Esatto, né molto probabilmente neanche col colpo di Stato in sé, e quindi cerca in qualche modo di aiutare, cioè di opporsi ai colonnelli e cercare di, insomma, in qualche modo aiutare i civili che stanno venendo portati là. È un film girato in bianco e nero, ma con un senso, nel senso che adesso siamo abituati che il bianco e nero è forse un po' addirittura abusato in certi casi per fare un po' il film d'autore. Qui in realtà il bianco e nero ci sta nel raccontare quello che è stata effettivamente una brutta pagina del Cile, e quindi capisco la scelta la scelta del regista. Il film non è affatto male, è molto interessante per la messa in scena. Noi seguiamo quasi esclusivamente questo protagonista, lo seguiamo sempre da vicino, restiamo quasi tutto il tempo su di lui, per cui tutto quello che noi conosciamo o lo sappiamo già o ci viene raccontato tramite interventi esterni che però agiscono su di lui, ed è veramente girato quasi come un thriller in certi momenti, anche se poi in realtà sappiamo come andranno a finire le cose, però insomma sicuramente l'impostazione è quella, e devo dire che pur appunto avvicinandosi al film d'autore resta un film estremamente godibile, e secondo me si può assolutamente vedere. Dura 81 minuti oltretutto, questo, come dico sempre, non sono da questi particolari che si giudica un film, ma diciamo che in un mondo in cui ultimamente di film di 2 ore passa ce ne sono un po' troppi, trovare un film da 81 minuti tutto sommato non è neanche male.
0: Di tutto relax e di tutto riposo. Mi colpisce molto questo aspetto anche un po' thriller, no? Che è una delle cose che mi attira di più in un film, generalmente, un po' il mio genere, il mio stile, ma comunque con una situazione insomma, d'autore che quindi sicuramente gli dà spessore. Quindi io credo che sarà, ci ha incuriosito, ci ha fatto venire la voglia di provarci almeno, ecco, con questa tipologia di film. E questa è la prima proposta.
1: Questa è la prima proposta e questa è in sala attualmente nelle sale.
0: Quindi se
1: Quello
0: dovete
1: che
0: andare al
1: invece.
0: cinema, insomma, che poi adesso c'è un periodo anche di sconti, però mi pare solo sul cinema italiano, se non vado errato.
1: Sul cinema europeo.
0: Ah, europeo.
1: Esatto, sì, i film che vengono dall'Europa, che sono stati prodotti in Europa, costano 3,50 euro.
0: Infatti.
1: In questa settimana, adesso ammetto che non ricordo esattamente quando finisca la promozione, però sicuramente sì. E, questo immagino che non rientri, ma insomma, diciamo che sicuramente è il mio consiglio per questa settimana.
0: Bene, e poi?
1: E invece, passando sulle piattaforme, mi piace segnalare un film che secondo me è stato affrontato male per un semplice fatto, perché c'è stato un trailer che è stato molto ingannevole. Su Prime è appena arrivato Material Love, che è il secondo film di Selin Song. Selin Song è questa regista nata in Sud Corea, naturalizzata canadese, però adesso vive negli Stati Uniti, che aveva esordito un paio d'anni fa con il bellissimo Past Lives, che è una sorta di quasi semi-autobiografico, in cui questi due protagonisti si incontrano in tre momenti della loro vita e sono sempre a rimpiangere quello che avrebbe potuto esserci tra di loro e che per vari motivi non c'è stato. Un film che io vi consiglio di recuperare assolutamente se vi capita. E avendo avuto un enorme successo con Past Lives, è stata chiamata a Hollywood per girare questo film che si chiama Material Love, con protagonisti Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. Ora, guardando il trailer, sembra quelle classiche commedie romantiche in cui la protagonista si innamora di due persone diverse, cioè di due persone diverse contemporaneamente, e sembra che non sappia scegliere tra una e l'altra, dice passo un po' di tempo con uno, ma anche con l'altro, poi a un certo punto della trama ci si aspetta che uno dei due scopra dell'altro, quindi ci sia questa rivelazione, quindi tutto il mondo le crolli addosso, ma con questo crollare addosso lei si renda conto che quale delle due persone ama davvero. Ecco, e non so perché il trailer è montato così, ma il film è tutta un'altra cosa. Nonostante appunto i nomi siano un po' leggeri, nonostante la trama possa dare un po' quest'idea, lei è una matchmaker, la chiamano, una consulente per coppie, sono quelle persone che cercano di trovare le anime gemelle, cercano di farle sposare assieme. E appunto, nonostante tutto questo, con tutte queste premesse, sembra tutto molto leggero, è un film molto più interessante e molto meno banale di quanto si possa pensare. Céline Song lo ha scritto da sola, io temevo che, essendo il suo primo film hollywoodiano, le fosse piovuto dall'alto questo copione, che magari era stato già scartato da altri, e le fosse arrivato in mano dicendo con gli studios che le dicono: se vuoi fare un film a Hollywood fai questo, e se no non ti facciamo fare niente. Invece no, se l'è scritto lei, e effettivamente si vede perché, ripeto, è un film estremamente intelligente in cui tutto quello che vi ho raccontato prima non vale, nel senso che la trama non è per niente come ve l'ho raccontata, e lei effettivamente sì, è indecisa tra queste due persone, ma innanzitutto lo fa in modo estremamente razionale, e soprattutto c'è un elemento scatenante che ovviamente non vi dirò, che però c'entra con il suo lavoro, che le fa cominciare a riflettere su quella che è la sua vita e su quelli che sono i suoi due amori. E io ve lo consiglio dal momento che è su Prime, perché, ripeto, secondo me in tanti l'hanno snobbato proprio per questo fatto di avere un trailer molto, così, molto romantico, molto frivolo, e per un film che non lo è per niente.
0: Ecco, perfetto proprio. Vabbè, quindi
1: Eh
0: c'è
1: sì,
0: questa.
1: quando
0: Sì. Particolarità.
1: Esatto, sì. Quando chi crea i trailer fa più danni di quelli che dovrebbero, ecco.
0: Certo, bene, insomma, mi pare che ci hai dato delle buonissime proposte. Se volete andare al cinema, magari fa un po' più fresco al cinema, c'è un po' d'aria condizionata in questo periodo, oppure se volete tranquillamente a casa, nella comodità della vostra casa, ci sono, insomma, proposte per tutti i gusti, come si suol dire, insomma.
1: Sicuramente.
0: Va bene, Alan, grazie, ovviamente buon cinema come sempre, noi ci
1: A
0: ritroviamo
1: voi.
0: la prossima settimana, va bene?
1: Perfetto, grazie a voi, buona
0: Ciao.
1: giornata.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Dico.

Abbiamo parlato di cinema con Alan Viezzoli, tornerà il prossimo mercoledì come al solito, poi ci saranno grandi novità anche dalla prossima settimana, il morning show sempre più ricco, parleremo di tante altre cose importanti e interessanti. Ora invece apriamo la pagina del nostro almanacco musicale facendo gli auguri a un genio visionario, un musicista, un compositore, produttore discografico che insomma ha ridefinito un po' il panorama sonoro del pop moderno. Festeggiamo Trevor Horn, nato in Inghilterra 77 anni fa. Horn è entrato nella storia prima come mente dei Buggles, firmando la celeberrima Video Killed the Radio Star, il primo storico video trasmesso da MTV, e poi come produttore rivoluzionario per artisti del calibro di Yes, Frankie Goes to Hollywood, Seal, Simple Minds. Grazie al suo uso pionieristico di campionatori, di sintetizzatori, ha saputo trasformare la tecnologia in pura emozione pop, guadagnandosi il titolo di uomo che ha inventato gli anni Ottanta. Insomma, un artigiano del suono la cui impronta digitale è chiaramente impressa nella musica che ascoltiamo oggi. Facciamo salto all'indietro nel tempo perché andiamo a questa data estiva che celebra l'ascesa di un brano rock straordinario, una ballata dal ritmo incalzante e dal testo apocalittico, diventato uno degli inni più famosi e riconoscibili della fine degli anni 60. Proprio il 15 luglio del 1969 la travolgente Bad Moon Rising dei Creedence Clearwater Revival conquistava il disco d'oro. Scritta dal leader John Fogerty e ispirata a un vecchio film in bianco e nero che raccontava di un uragano devastante, la canzone nasconde dietro un arrangiamento country rock allegro, trascinante, un testo cupo, profetico, che rifletteva un po' le tensioni politiche e sociali dell'epoca, a partire dalla guerra in Vietnam. Il pezzo divenne un successo planetario immediato, scalando le classifiche mondiali e consacrando i Creedence come i re indiscussi del rock radicato nelle tradizioni americane. Chiudiamo la pagina di questo breve almanacco celebrando l'anniversario di uno degli eventi live più spettacolari, colossali e discussi dell'intera storia della musica rock del nostro paese. 15 luglio 1989 i Pink Floyd si esibivano nello storico concerto gratuito su un palco galleggiante nella Laguna di Venezia, organizzato di fronte a Piazza San Marco in occasione della Festa del Redentore. Lo show radunò oltre 200.000 spettatori accorsi da ogni parte del mondo per assistere ad una performance visivamente incredibile, trasmessa in diretta televisiva mondiale a oltre 100 milioni di persone, nonostante le accese polemiche per i presunti danni provocati dall'impatto acustico e della folla sui monumenti storici della città d'acqua. Quella magica serata rimarrà per sempre impressa nella memoria collettiva come uno dei momenti più ambiziosi in cui l'architettura classica e il rock psichedelico si sono fusi in un'unica, indimenticabile emozione.

Oh, abbiamo scoperto che c'è anche qualcuno che ci ascolta in autostrada sulla A1 direzione Viterbo, ebbene, quindi salutiamo ovviamente i nostri ascoltatori che ricevono il morning show direttamente nelle proprie autovetture, quindi un saluto agli automobilisti, ovviamente anche quest'oggi continuate a seguirci. Abbiamo ora la possibilità di avere ancora un paio di notizie prima di proseguire, poi ci saranno quelle di Renato Lorenzi che vabbè commenteremo con lui. Passiamo a una curiosità che unisce l'esplorazione spaziale all'alta cucina, regalandoci una pietra miliare gastronomica che un giorno potrebbe rivoluzionare i menù delle future colonie umane su altri pianeti. Parliamo delle patatine fritte nello spazio, una cosa fantastica, oltre l'infinito, no, com'era quella cosa lì? Allora, gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea hanno voluto testare come si comporta la frittura in condizioni di gravità alterata, utilizzando una speciale centrifuga industriale in grado di simulare una forza di gravità fino a 9 volte superiore a quella terrestre. La curiosità scientifica risiede nel fatto che aumentando la gravità il calore si propaga molto più rapidamente all'interno della patatina fritta, creando una crosta esterna incredibilmente asciutta e croccante, mentre l'interno rimane morbidissimo, riducendo inoltre anche i tempi di cottura della metà. I ricercatori hanno ironicamente commentato che le patatine fritte su Giove sarebbero di gran lunga le migliori dell'universo, capito? È un piccolo passo per la scienza, ma un grande balzo per i golosi di tutto il cosmo. Vabbè, oggi stiamo proprio bene, eh? Chiudiamo questa piccola rassegna di notizie curiose, cose particolari, storie e stranezze con un aneddoto storico decisamente buffo che ci dimostra come la burocrazia e le tasse bizzarre abbiano delle radici ben piantate nel passato, costringendo i cittadini a ingegnarsi nei modi più stravaganti. Parliamo della tassa sulle finestre. Sì, avete capito bene. Introdotta in Inghilterra alla fine del 600, questa imposta stabiliva che più finestre aveva una casa, più tasse doveva pagare il proprietario, perché la luce naturale era considerata un lusso per i ricchi. La curiosità divertente risiede nella reazione immediata della popolazione che decise in massa di murare le proprie finestre con mattoni e cemento pur di non pagare il balzello, lasciando intere facciate completamente cieche. Questa protesta diede origine all'espressione inglese furto alla luce del giorno e costrinse gli architetti dell'epoca a progettare stanze buie e insalubri finché la legge non fu definitivamente abolita a metà dell'Ottocento. Vedete che se tutti fanno questo qualcosa in tal senso, le cose, poi le stupidità delle leggi umane poi vengono anche cambiate. Quando si dice insomma la necessità di virtù, ecco, anche a costo di vivere al buio. Va bene, dai, allora attenzione, fra poco Renato Lorenzi con la sua edicola, nel frattempo musica, musica, musica, musica, la Tuca Macarena di Baby K, tormentone estivo. Yeah.

0: E così siamo arrivati anche al momento del nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno, mese di luglio molto bello, interessante,
0: sì,
1: oltre
0: sì,
1: a essere
0: sì.
1: Estate, tutti ci divertiamo molto.
0: Mamma mia.
1: Abbiamo anche le nostre notizie che ci confortano, sai, sì, è giunto il momento, sì. È giunto il momento, cari ascoltatori, per Anthony Fauci,
0: eccolo.
1: La verità sta emergendo.
0: Bene.
1: La giustizia sta avvenendo ora, Donald Trump sta facendo avverare questa cosa, attenzione, perché qui il 13 luglio, cioè due giorni fa praticamente, il senatore Roger Marshall ha chiesto un'indagine speciale sul dottor Anthony Fauci. Non si tratta di una coincidenza, perché questo è l'inizio della fine. Allora, il dottor Fauci, sappiamo, intanto dovrà testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti d'America, il rettile Anthony Fauci, sul suo ruolo sul suo ruolo diretto nel finanziamento della ricerca nel laboratorio di Wuhan, intanto. Ecco, perché si è scoperto che ha finanziato ricerche all'Istituto di Virologia, appunto, di Wuhan. Documenti declassificati lo hanno dimostrato finalmente. Quindi adesso va davanti al gran giurì a testimoniare.
0: Bene.
1: Ecco, ha contribuito, è stato lui che ha contribuito a creare il Covid-19, no? E inoltre ha mentito anche al Congresso. E ha distrutto delle prove importanti, quindi sono state presentate delle denunce contro Fauci in 7 stati degli Stati Uniti, intanto 7 stati.
0: Per il momento.
1: Si parla di omicidio, terrorismo, associazione a delinquere, frode, abuso, violenza e crimini contro l'umanità.
0: Ecco,
1: quindi non sono cose da poco, direi, è una cosa reale questa qui. Poi ci sono coinvolti naturalmente anche assistenti di Anthony Fauci, come David Morenz, che è stato incriminato per violazioni delle normative federali sugli archivi, ha nascosto tante cose, no? E qui siamo solo all'inizio, sai, caro Graziano, siamo solo all'inizio, perché
0: bello.
1: Poi vedi quanta carne c'è al fuoco, ce n'è di tutti i colori, veramente non sappiamo da che parte voltarci, perché Anthony Fauci da una parte, poi c'è la testimonianza giurata di Maria Zac, che è la candidata alle elezioni in Florida del 2025, no? E ha testimoniato alla CIA, ma anche alle forze dell'ordine e un po' a tutte le forze di polizia, e si scopre che le elezioni, poi c'è anche un link da andare a vedere per questa testimonianza, perché c'è un filmato dove è stata appunto ripresa, si scopre che le elezioni americane, caro Graziano, del 2000 furono rubate ai repubblicani, e vi fu un colpo di stato dell'intelligence italiana, coinvolta nelle elezioni americane del 2020. E qui si è scoperto che attraverso i nostri satelliti, ma pensa un po', attraverso i nostri satelliti di Aerospace Defense and Security, assieme ad un dipendente, in collaborazione con un dipendente del Dipartimento di Stato americano, della Dominion, avevano aggiunto voti a Rimbam Biden, cioè avevano aumentato i voti, ma noi lo dicevamo già.
0: Ma non era un colpo di stato di Trump?
1: Sì, hai capito, hai capito come hanno girato la frittata, no? Hanno girato la frittata questi qui, no? Già si diceva che Rimbam Biden quella volta aveva fatto votare i morti, no?
0: Sì.
1: Per sconfiggere Trump.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sì.
1: Una volta insediato poi Biden, perché era illegalmente insediato,
0: certo,
1: aveva ordinato, pensa un po', a Matteo Renzi, non so cosa c'entra Matteo Renzi in questa questione, ma aveva ordinato a lui, forse perché lo conosce, non lo so, che era già ex primo ministro, no? Era già ex, di deporre Giuseppe Conte, che quella volta era al ministero, primo ministro,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì,
1: e infatti arrivò Draghi, no? Poi arrivò Draghi.
0: Mamma mia,
1: fu una cosa un po' strana quella, ti ricordi quella manovra lì, come mai è arrivato Draghi,
0: è stato un momento terribile, no?
1: Da noi
0: sì,
1: arriva
0: sì,
1: sempre alla fine Mario Draghi,
0: sì,
1: è arrivato un po' prima, quindi qui si parla anche di vari finanziamenti americani, ci furono dei soldini americani per tutta questa operazione, no?
0: Vedi.
1: Ovviamente da parte dei democratici, e almeno 5 funzionari governativi italiani che erano coinvolti quella volta in questa grande operazione sono stati licenziati,

0: su questa questione. Quindi attualità. Ci sono in arrivo altre notizie molto molto interessanti.
1: Interessante, bene.
0: È la cosa con cui abbiamo voluto aprire quest'oggi. E poi possiamo aggiungere anche che una bella notizia finalmente, che lo stretto di Hormuz, sempre grazie alle operazioni che si stanno svolgendo, è stato finalmente riaperto a tutte le navi, e quindi il traffico è ripreso regolarmente.
1: Vedremo quanto durerà eventualmente.
0: E intanto, parlando di magistratura, parlando di tutte queste cose, i processi eccetera eccetera, si scopre una cosa inquietante qui da noi, cioè? In Italia. Ma vedi quante cose succedono qui in Italia inquietanti, no? Chissà, forse sarà perché c'è la cabala, c'è il state, è proprio qui da noi, hai capito? Le grandi famiglie elitarie, queste cose. Succede tutto, parte tutto da qui, ragazzi. Tutto qui da noi. La magistratura intanto ha condannato lo Stato italiano a risarcire l'ONG proprietaria della famigerata nave comandata da Carola Rackete, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, che tra l'altro è stata premiata anche con un seggio in Commissione Europea, se ben ricordiamo.
1: Come minimo.
0: È stata condannata lo Stato italiano ad un risarcimento di 76.000 euro, nostri euro, dei contribuenti italiani, cari ascoltatori, nonostante quella volta la Rackete avesse, non so se lo ricordate, speronato una nave della Guardia di Finanza.
1: Ma è così che si deve fare. È così che si deve fare, capito?
0: A noi abbiamo sbagliato qualcosa.
1: Infatti, noi abbiamo sbagliato tutto.
0: Anche dal referendum lì che c'è stato sulla magistratura. C'era un referendum sulla magistratura qualche mese fa.
1: Esatto.
0: Si poteva fare di più, come avrebbero detto Morandi, Tozzi e Ruggeri.
1: Ma evidentemente agli italiani va bene così.
0: Logico. La nostra Giorgia Meloni si è dichiarata senza parole. Ha detto non so cosa sia successo, non lo sa neanche lei.
1: Ma lo scopriremo fra qualche anno, il governo
0: è sopra la magistratura, no? Anche se c'è la famosa commissione lì, come si chiama, è fatto male questo sistema.
1: È fatto male, ragazzi, scusate se mi permetto, è fatto male, condivido.
0: Anche perché poi alla fine guardando bene i governi, abbiamo già detto tante volte, non contano nulla, caro Graziano,
1: infatti.
0: Tu pensa che esiste addirittura una forza, un esercito europeo che si chiama Eurogenfor, che ha sede a Vicenza, tra l'altro, sempre qui in Italia, vedi che cose strane, Vicenza, l'esercito europeo, di cui nessuno sa neanche l'esistenza. Nessuno ha mai parlato, si è sentito dire, e questo esercito europeo c'ha immunità legale. Immunità legale, quindi per gravi crisi, quali sono queste gravi crisi non si sa, potrebbe essere anche una riunione sediziosa sotto casa tua, magari. E non risponde ai governi. I governi, è stata creata questa forza già nei primi anni 2000, quindi sono più di 20 anni, e può operare in qualsiasi paese europeo.
1: Vedi?
0: Ci sono forze di Italia, guarda un po', Francia, Spagna, Portogallo, Romania e Olanda. Per il momento questo esercito è composto così e ne sappiamo ben poco, sai, di sta cosa qui. E questo mi preoccupa un pochino.
1: Preoccupa tutti, credo.
0: Preoccupa tutti, preoccupa anche il fatto che i Rothschild, per esempio, fecero affondare il Titanic. Andiamo su una notizia un po' più rilassante, l'affondamento del Titanic. Qualche migliaio di morti, così. Restiamo su una cosa leggera. Allora, i Rothschild fecero affondare il Titanic per creare la Federal Reserve. Perché eliminarono i 3 uomini miliardari che c'erano a bordo del Titanic per l'inaugurazione, il primo viaggio inaugurale, che si opponevano a causa della loro ricchezza ed influenza, e si opponevano in modo abbastanza importante. Quindi la Federal Reserve, con il Federal Reserve Act del 1913, era un sinistro sistema bancario privato controllato da un'elite e progettato per la supervisione di tutte le istituzioni finanziarie mondiali. animali, ecco, e traeva grossi profitti da guerre e da morte.
1: Ma che strano.
0: Ecco, JP Morgan era il primo finanziatore e costruttore, tra l'altro, del Titanic, ha costruito JP Morgan. Ecco, pensa che lui in persona annullò la sua partenza, guarda un po', all'ultimo momento.
1: Ma vedi?
0: All'ultimo momento. In quel viaggio fu assassinato, morì nell'incidente, chiamiamolo così, anche John Jacob Astor IV, che era il sostenitore di Nikola Tesla, tra l'altro, un miliardario contrario alla Federal
1: Reserve. Tutto torna.
0: Vedi quante cose. Chissà se Mario Draghi oggi è davanti al giudice, sai, vedi, parlavamo di giudici, e anche Mario Draghi davanti al giudice. Signor Draghi, fa il giudice, perché ha picchiato quel turista che chiedeva un passaggio sulla strada? Signor giudice, perché mi ha dato del tonto due volte. Ma se non ha neanche parlato. Sì, ma mi ha mostrato un cartello con scritto bitonto.
1: No, vabbè, ok. Vabbè, non ci capisce niente, no?
0: Una cosa incredibile. Veramente male anche stavolta.
1: Sì, anche geograficamente non è messo bene. Va bene, grazie Renato, ci ritroviamo domani, come sempre.
0: A domani, ciao. Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, pochi secondi solamente per ringraziare tutti coloro che sono stati insieme a noi. Da partire dalle 7.09, domani si replica su Diffusione Europea, su Radioattività, su Radio Tiguglio Web, su Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Passate una buona giornata, caldamente vi saluto, e domani mattina a 7.09 si fa nuovamente colazione insieme, non potete assolutamente mancare. Per chiudere alla grande insieme a Bruno Mars con la sua Oh My Soul, l'ultimo brano di oggi. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao da Graziano D'Andrea, vi aspetto domani mattina puntuali, mi raccomando.

0: alle 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, 3 km di coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione della Svizzera. Lavori in corso anche sulla 1 Milano-Bologna con 2 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. A Roma per male sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria FL3 a Vigna Clara per danneggiamento all'infrastruttura. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Meraviglioso!
1: Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live. Succede che ci si emoziona già in partenza. Immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno, Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione, Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Vedi, stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, che stanno aspettando in là. E beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
2: Ai, eccola. Che dolore di panza.
1: Sì.
2: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo. Normale, ma siamo normale, così telepatici, io e Gianni.
1: È vero.
2: Proprio siamo,
1: allora,
2: telepatici.
1: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
2: Salve a tutti.
1: Abbassa perché non ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia. Tutta la squadra è pronta.
3: Grazie.
1: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Alan Jackson, Alan Jackson in partenza per quanto riguarda Dolcelice Live. Anche in questa puntata chiaramente ci sarà l'intervista, ci sarà naturalmente Loris Marche, ci sarà il Vintage Italy, tutto quanto è pronto per naturalmente fare un'altra bella puntata. Allora, parlavamo prima di collaborazione. Allora, non vi dico il nome di quel contest, perché è un contest molto, molto rinnovato. L'Italia è già il decimo anno che vanno in giro per l'Italia con palco, insomma, attrezzature, tutto quanto. Sono tre ore di grande spettacolo tra ballerini, cantanti, eccetera, eccetera. E allora, Dolcelice Live sarà presente con un gruppo di emittenti radiofoniche, ora valuteremo come, dove, chi. La voce sarà quella del sottoscritto. Chi vorrà venire via, viene via. So che Gianni lavora, la Patrizia lo stesso, insomma, non è che possa, magari ad agosto, ecco, capisci, perché questi vanno, l'anno scorso hanno avuto, se non vado errato, Brian, mettimi l'elenco dell'anno scorso. Allora, nel mese di agosto sono stati anche con sei date in Sicilia. Allora, voi due siete in ferie naturalmente tutto agosto, non è che ci si becca naturalmente, sarete presenti con me sotto il gazebo. Allora, vi dico una cosa, 4 anni fa hanno fatto una data anche in quel di Noto, visto che è il vostro paese natio, Allora, poi hanno fatto Siracusa, hanno fatto Avola, hanno fatto Messina, Palermo.
1: Quattro anni fa.
0: Allora,
2: chi erano?
1: Un gruppo?
0: No, è un contest, è uno spettacolo generale, dove rappresentano, dove sono cantanti, dove c'è il gruppo che sono dal vivo, l'orchestra, i ballerini, musicalmente parlando anche con qualche nome un pochino prestigioso per quanto riguarda naturalmente gli anni che vanno dal 70 al 90. Una band di 6 persone, il palco, un bel palco, effetti sonori, insomma, è una bella organizzazione, e noi saremo vicino al service, raduneremo un po' di emittenti radiofoniche, faremo la diretta, prenderemo tutto quello che succede dal palco, la commenterò perché sono l'unico lì.
2: Un gelato e l'altro a passeggio, sì. Incontreremo Max là che lavora.
0: No, che lavora, se si va dalle tue parti e sei lì, pigli il microfono in mano e mi dai la mano, no? Che faccio tutto da solo, capito? No, sono io il pirla. Allora, detto questo, sarà una bella iniziativa. Poi vi diremo piano piano, perché si sta tracciando le cose, questa cosa lì si sta tracciando, anche perché poi mi hanno fatto un'offerta, non mi è piaciuta, la rinnoveremo. Cioè, nel senso, il bello è stato Max, quanto minchia vuoi? E io gli ho detto, ascolta, non sono solo, sarò solo, perché tutti quanti all'interno del Dolcelice Live lavorano, hanno il proprio lavoro, io di lavoro faccio questo, e allora di conseguenza mi ha detto, vabbè, allora se solo tu, sì, no, non vuol dire niente, sono solo io, che vuol dire se solo io? No, Dolcelice Live va pagata tutta. Allora, nel bene o nel male, questo è il pacchetto, se lo volete bene, se no rivolgetevi a chi?
2: Ma chi? Dolcelice Live è uno,
0: se mi hai cercato vuol dire che, capito? Continuando la bella musica, io vorrei fare.
1: Vabbè, io qualche nome glielo potrei dare.
0: Lascia perdere. Non fare danni, che già. Allora, Brian, per favore, rimetti da capo il brano, perché questo è bellissimo. Allora, io vorrei fare, proprio perché ho degli amici là, anche da poter salutare, riabbracciare, una bella serata davanti al Duomo di Noto. Mi piacerebbe quel posto lì, dove anche l'anno scorso hanno fatto dei bei concerti, dei bei spettacoli. Una seratina lì la farei volentieri, guarda, proprio per soddisfazione mia personale. Sai perché anche Gianni e Patrizia? Perché vorrei, mentre c'è l'audio, mentre che si fa la serata, mi vorrei mangiare un bel cannolo di Figuera, biscottificio. Dovrebbe essere una cosa eccezionale.
2: Tra un mixing e l'altro.
0: Capito? Stai Council a Dolcelice Live. Ma che belle cose che si stanno tracciando da ora a Ferragosto. Che bellezza. Questo è l'intro, eh?

0: Senti Fatti, visto che sei lì, no? Volevo dire una cosa. Ti hanno già mandato qualcosa? Ok.
1: Già la nostra redazione mi ha mandato qualche notizia.
0: Vuoi tirarla fuori? Cioè, nel senso, vuoi già dirla?
1: Ma certamente, non ci sono problemi.
0: Ok,
2: cioè partiamo con i gossip, fantastico.
1: Allora, guarda, palloncini al contrabbando. Al confine tra la Polonia e la Bielorussia, le autorità hanno segnalato per 3 notti consecutive il sorvolo di palloncini aerostatici. Sebbene i militari li abbiano inizialmente monitorati come incidenti ibridi di sorveglianza, si è scoperto che molte erano utilizzate per il contrabbando di sigarette.
0: No, vabbè, ma ci inventiamo sempre qualcosa, ma siamo veramente...
1: Hai capito? Con i palloncini.
2: Con i palloncini del meteo.
1: Le stecche delle sigarette.
0: Sono fantastici. Quando fanno queste cose qui, io le mie, sono meravigliosi. Li adoro.
2: Anche con i droni, ho letto da qualche parte.
1: Vabbè, però i droni sono, diciamo, vengono abbattuti.
2: Abbattute, ma non è il drone militare, attenzione.
1: No,
2: il drone è quello sì. Con la macchina fotografica a bordo.
0: Io li adoro quando si inventano queste cose che io gli voglio bene, guarda, proprio perché ci vuole testa, ci vuole ingegno, ci vuole tutto a dire.
2: Guarda, li devi saper pilotare, non è che.
0: Ma infatti, è tutto lì insieme. Già l'idea di fare una cosa del genere è bellissima. Che c'è? Smettila! Ma perché parti sempre così? Ah, ecco.
2: Perché è innamorato,
0: dice,
2: il ragazzo.
0: No,
2: stasera,
0: perché dice babbo, tanto se te lo metto lento sotto non lo percepisci e non lo capisci. Atlantic Star.

0: Being in Love, un brano meraviglioso. Beh, siamo partiti lentissimi, Brian, come vai?
1: Sì. Mi sono chiesta anch'io.
0: Sì, ma non so perché.
1: Cosa ti è successo, Max?
0: No, evidentemente
1: Massimino, dimmi.
0: No, il Brianone che fa queste cose.
2: Ma il Brianone che fa queste cose, sì.
0: Ma evidentemente la seconda parte sarà picchierà sicuramente, ora ci sta addolcendo i padiglioni auricolari. Come
1: e allora cos'è successo? Brian, cosa ti è successo? Parla con la zietta, dai.
0: Brian, racconta. Dai, c'è la nonna qui, dai, digli qualcosa.
1: Allora, Max, ma quel paese.
0: Allora, il WhatsApp, Patti la bella.
1: Le Will. 348-349-4111.
0: Non ho capito niente, guarda, l'hai detto malissimo.
1: Non l'ho detto con l'accento tedesco. Come si
0: acca. Vai.
1: 348-349-4111.
2: L'hai detto, mail?
0: L'hai detto male. 348-349-1141.
1: 41. Oh, i numeri.
0: È 16 anni che fa la trasmissione, è 16 anni che non si ricorda.
2: E sbaglia il numero.
0: La mail dopo.
1: Vabbè, è la prima volta.

0: Siamo stupidi in questa maniera qui, però ci sta, perché noi siamo belli in questa maniera qui. Allora, cari, che succede? Non vedo delle problematiche. Ci siete voi due? Perché non...
1: ci siamo.
0: Certo, e non vi vedo molto, capisci?
1: Più chiaro di così.
0: Gianni, se accendi.
2: Metti gli occhiali. Accendi la luce.
0: Ma va. Allora.
2: Paga la bolletta.
0: Si è accesa la luce di là del vetro, quella dove c'è sempre la sassa. Eccola!
2: Pensavo la luce del tunnel.
1: La piccione.
0: È arrivata la piccione. Allora, Alessandra, sei pronta? Sei pronta? Cioè, nel senso, sei pronta per l'intervista? Il microfono è quello. Schiaccia il pulsantino.
3: Ma certo, Max, che la sassa è pronta. Alessandra Sassa non è pronta di più, prontissimissima. Sì. Quindi andiamo, sì. iniziamo.
0: Sì, perché dove vuoi andare? Allora, è pronta, Gianni, è pronta,
1: fatta
0: che la
1: così,
0: sassa.
1: È fatta così.
0: Facciamo così, siamo tutti quanti pronti, così noi tre andiamo tranquillamente a prendere il caffè, ci pensa lei per una mezz'ora, perché insomma un po', ma poi dopo io mi stanco. Allora un brano, poi l'intervista della Sassa e poi naturalmente continua Dolce Alice Live.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926. 126.

0: potremmo anche prenderci uno spritz, perché siamo in quel di Padova, la patria dello spritz. Padova, Vicenza, Venezia, chi lo sa? Ce lo dirà direttamente lui, il protagonista, ovviamente lui è Gabriele, che fa parte del progetto del gruppo della band Respiro Nocivo. Ciao Gabriele.
1: Ciao, ciao Alessandra, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, ce lo prendiamo questo spritz virtuale almeno?
1: Ci sta, che si prende in tutto il Veneto, quindi lasciamo le dispute.
0: Lasciamo le dispute nelle varie città, ma ce lo prendiamo, dai. Cioè, poi ci sono 40.000 varianti, tra l'altro, di spritz.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: bitter diversi,
0: miscelanze strane, insomma. Quindi ne facciamo finta che mentre beviamo questo spritz, ovviamente molto virtuale, quindi non è una pubblicità all'alcol assolutamente, ma parliamo, invece c'è una gran bella pubblicità che vogliamo fare a Respiro Nocivo, perché ovviamente è giusto parlare di voi. Voi tra l'altro siete una... Adesso ci sei tu in questo caso, ma siete una band, posso dire che siete nata appunto a Vicenza, già direi parecchi anni fa, nel 2009.
1: Eh sì, quest'anno...
0: Siamo grandicelli.
1: Grandicelli. Sì,
0: quasi maggiorenni, vero? Quasi maggiorenni.
1: Esatto. Eh sì, siamo nati a Vicenza, io sono vicentino doc, però insomma, per lavoro da 3 anni mi sono trasferito a Padova, ormai siamo tutti qua in questa zona,
0: sì.
1: A parte un chitarrista che arriva dalle foci del Po, in mezzo al nulla. Ah,
0: cosa vorresti dire?
1: Ci sono più zanzare che persone.
0: No, ma da dove arriva esattamente?
1: Taglio di Po si chiama, è proprio sulle foci del Po.
0: Ah, ok, no, perché la Sassa è a Torino, però ha origini alessandrine per metà, e quindi quando tu mi hai parlato di zanzare ho detto oddio, sarà risaie.
1: No, perché è proprio la foce.
0: È proprio la foce invece, infatti quando tu hai detto la foce del Po, ho detto no, non può essere delle mie parti, quindi no, assolutamente no. Però riuscite comunque a incontrarvi, ovviamente a andare avanti nel vostro cammino discografico, artistico, insomma, vi vedo uniti. Ecco, 17 anni sono tanti comunque. In questi lunghi 17 anni. C'è mai stato un po' di baruffa, o sai che l'amor senza baruffa fa la muffa, no?
1: Ma sicuramente sì, ma infatti in realtà la formazione è cambiata veramente tante volte.
0: Certo.
1: Ma sai cosa vale? Anche tanto per litigi o cose simili, anche portare avanti comunque un progetto.
0: Sì, è faticoso.
1: È difficile, ci vuole tempo, tanta passione. Deve essere la tua principale passione di vita, oltre insomma al lavoro, cioè che non è una passione quella.
0: No,
1: diciamo
0: è quella.
1: Fuori al lavoro deve essere la cosa principale che hai.
0: Certo, il lavoro quello ci dà da vivere, no? Insomma,
1: esatto,
0: ci fa arrivare a fine mese. Poi se anche, voglio dire, nel caso vostro, la musica, nel caso nostro, lo speakeraggio, ci potesse dare anche da vivere seriamente, non sarebbe male.
1: Quello, magari.
0: Esatto, magari. Quello che però vi accomuna, insomma, in questi lunghi 17 anni, il vostro stile, il vostro, diciamo, marchio di fabbrica, se così si vuol dire, è sempre comunque lo stesso, quel punk rock molto diretto, che si va proprio a radicare nel tessuto sociale, e quindi andate anche ad affrontare tematiche molto molto attuali, un po' come anche l'ultimissimo singolo, che poi ovviamente a fine della nostra chiacchierata sentiremo insieme, ovvero Internazionale della Razionalità, che vede anche un featuring, vero?
1: Sì, è un grande,
0: è che featuring.
1: È che featuring.
0: Però non voglio dirlo io, voglio che lo dica tu, perché è giusto che sia così, è un importante featuring.
1: Francesco Fai dei Modena City Rambler, è il violinista dei Modena City Rambler. Quando abbiamo deciso di chiamare lui, di avere lui, cioè insomma avevo la pelle d'oca.
0: Lo credo.
1: Averlo visto suonare e registrare è stata un'esperienza veramente bellissima. Cioè lui è un musicista bravissimo, uno dei più bravi che abbia mai visto. È stato proprio bello. Cioè, eravamo io e Fabio, il mio chitarrista, siamo andati a Parma da lui quando ha registrato la sua parte di violino.
0: Sì.
1: Eravamo lì che lo guardavamo
0: incantati. Incantati. Incantati,
1: sì,
0: direi.
1: Incantati, perché ha una tecnica, una grazia, proprio un tutt'uno col suo strumento. E poi certo, è una persona simpaticissima, meravigliosa proprio.
0: C'è stato, diciamo, il cosiddetto feeling artistico, insomma, avete legato,
1: sì,
0: perfettamente.
1: Sì, legato subito. Infatti, finita la registrazione, sono andati proprio lì di chiacchiere, sì, per un bel po' di tempo, è stato proprio bello.
0: Ecco, arriviamo proprio a questo brano, Internazionale della Razionalità. Già il titolo è molto particolare, Internazionale della Razionalità, e tra l'altro va a toccare una tematica molto forte. Ce ne vuoi parlare tu, perché sennò lo dico io, non va bene.
1: Vabbè, certo, allora intanto, cioè, magari per partire volevo dire che questa canzone non l'abbiamo scritta proprio quest'anno, cioè il testo è nato un po' nel tempo, e in realtà l'ho finito ancora 3 anni fa, prima del 7 ottobre del 2023, quando è successo, diciamo, il patatrack,
0: esatto,
1: in Israele e Palestina. Però in realtà tutto ciò va avanti da tantissimi anni, insomma, una lotta,
0: sì,
1: che va avanti da tanti anni, un'inutile lotta, purtroppo.
0: Stupida, veramente stupida.
1: Una stupida guerra, come tutte le guerre.
0: Tutte le guerre, senza pensare, forse i potenti dovrebbero però pensare anche a tutto quello che comporta una guerra, no?
1: Sì, perché chi ci rimette sono sempre solo i civili,
0: esatto,
1: i poveri, e basta, perché chi ha il potere non subisce mai le conseguenze.
0: Vabbè, ma chi ha il potere dorme sonni tranquilli su un comodo cuscino, direi, no?
1: Esatto, proprio così. E era importante parlarne.
0: Certo.
1: Ed è importante parlarne per dare anche un esempio, cioè, perché non esiste solo la Palestina e lo sterminio, il genocidio, quello che sta succedendo, ma tutto il mondo succede.
0: Certo.
1: Notizie da noi e ovunque, e quindi anche la voglia di non mollare, la lotta che c'è per delle persone semplici, dei bambini, e dire no, questa è casa mia, cioè non è giusto quello che sta succedendo, deve essere un esempio per tutti quanti.
0: Assolutamente, lo puoi ben dire, anche perché veramente questa canzone io l'ho ascoltata e riascoltata e riascoltata, sembra veramente, almeno quello che a me è arrivato, proprio un grido di anche questo dire basta, no? È un grido anche di dolore in un linguaggio che alla fine è universale, ovviamente. Tra l'altro la canzone è in italiano, però c'è anche poi un intercalare in inglese, e l'ho trovato anche molto particolare questo mischiare le lingue, no?
1: Sì, sì, anche in spagnolo alla fine.
0: E poi anche, esatto, anche in spagnolo.
1: È un po' un inno, no?
0: Esatto.
1: Appunto, una canzone universale.
0: Proprio questa Internazionale della Razionalità, cioè immagino la razionalità che purtroppo, ribadisco, sì, certe persone stanno attuando, però alla fine ha in sé un linguaggio internazionale, universale, che unisce più persone, più popoli, più nazionalità, no? Con la stessa, sì, però finalità, cioè l'impegno è lo stesso, arriviamo a dire basta.

0: che no, lo sa, cioè ora se ne parla anche meno, no? Nei telegiornali, in radio, ma non è cambiato niente, non sta succedendo niente, si sta provando a fare una finta tregua, ma non è vero.
1: Ma è solo, è soltanto una, appunto, come dici tu, una, è soltanto una finta apparenza, no? Forse per tenere un po' buoni, per poi, tanto comunque poi alla fine la verità viene sempre a galla, come si suol dire.
0: Assolutamente, assolutamente. Come può succedere anche da noi, insomma, da tanti anni, da sempre anche in Italia. Che, insomma, le cose non vanno per niente bene, come sappiamo tutti, però sì, diciamo che si tenta sempre di volgere lo sguardo da un'altra parte, ad altri problemi, ad altre cose, quelli minori, e per guardare quelli veri.
1: Ma secondo me questo mondo, cioè secondo me, scusami, secondo te questo mondo può cambiare?
0: È una bella domanda. Io spero tanto di sì.
1: E soprattutto, cioè, la musica quanto può servire a cambiare questo mondo?
0: La musica può servire a tantissimo, perché è servita anche nel passato, vedi, non so, i Clash, i Beatles.
1: Sì, infatti io pensavo a Imagine, per dire.
0: Esatto, perché le persone che ascoltano questo, cioè, la musica dà la forza, le parole aiutano veramente tanto. Come può essere al contrario, ad esempio, i testi in questo momento molto violenti della trap, che invece portano le nuove generazioni a fare cose sbagliate, perché emulano e ascoltano qualcosa di totalmente sbagliato, il non rispetto della donna, la violenza e cose.
1: Ma infatti io spesso dico, quando chiacchiero con voi artisti, che voi avete comunque un potere fortissimo, perché poi avete ovviamente i vostri follower, i vostri fan, e con la musica sì, è vero che anche lo speaker in una radio può parlare e mandare dei messaggi, però noi abbiamo sempre delle regole da rispettare, nel senso che di determinati argomenti, in teoria, in alcune, soprattutto in alcune radio, non si dovrebbe toccare, no? Mentre il potere che avete voi artisti con la vostra musica è proprio di lanciare dei messaggi. Io molto spesso mi chiedo, ma appunto tu adesso hai citato determinati artisti, cioè artisti, un genere musicale, e di conseguenza i testi poi che li accompagnano. Effettivamente io mi dico, ma caspitolina, che modello diamo, che modello danno determinati artisti poi ai giovani d'oggi? Poi ci lamentiamo tanto, però in realtà se un certo tipo di musica lancia un certo tipo di messaggi, magari quelle persone giovani sono anche facilmente influenzabili.
0: Influenzabili, certo.
1: Dove andiamo a finire?
0: Infatti, ok, gli viene permesso di farlo, certo, la censura non è mai stata e non sarà mai
1: assolutamente
0: il metodo giusto, però è tutto sbagliato, perché la musica influenza, è possibile negarlo, ma lo vediamo tuttora e l'abbiamo visto nel passato.
1: Assolutamente, assolutamente
0: sì. È importantissima, è veramente importante, quindi bisogna stare attenti, perché anche magari, non so, una grande etichetta che lancia questo cantante, che però è evidente che, cioè, magari il cantante non gli frega niente di quello che sta dicendo, lo dice tanto perché va di moda, però purtroppo ragazzini, insomma, tante persone ci credono e vogliono emulare questa cosa. Ah, perché lui guarda la collana d'oro, di soldi, anch'io magari se faccio così divento così.
1: Sì, è vero, verissimo.
0: Però sono esempi totalmente irreali.
1: Irreali, certo. Ecco, tu hai citato così, giustamente detto, magari le grandi etichette, ecco, qui bisogna dirlo, perché... Diciamolo, tu hai capito cosa voglio dire, perché ovviamente il vostro brano, che adesso andremo ad ascoltare, è della B-Next Music, distribuito da Universal Music Italia, che chi non la conosce l'Universal Music Italia?
0: Penso tutti.
1: Quindi direi complimenti, ragazzi.
0: Questo nome associato a noi è una bella soddisfazione dopo tanti anni. Insomma.
1: Esatto.
0: Ci stiamo prendendo le nostre piccole soddisfazioni. Un po' alla volta, è stato proprio un percorso di crescita lento, piano piano, perché comunque facciamo vedere di nicchia e si cresce piano piano.
1: Ma questa è la dimostrazione che la costanza, come dico sempre, sacrificio, magari anche delle rinunce, anche i momenti che sicuramente come band potrete aver avuto, anche nei vari cambi che ci sono stati per i motivi che dicevamo prima, però alla fine Il talento, io dico, è tutto quello che comporta ovviamente il fare un certo tipo di musica, alla fine premia, e voi siete stati giustamente premiati, spero che continuiate a

0: niente d'esserlo. Tra l'altro è vero che voi avete cambiato magari la cosiddetta scuderia nell'arco di questi lunghi anni, insomma siete quasi maggiorenni, caspitolina, però esatto. Quello che non avete mai cambiato, e questo mi piace perché chi ovviamente è più edotto di me ed esperto di me ha usato dei termini molto giusti nei vostri confronti, perché hanno appunto, è stato detto che voi, nonostante questi cambi, avete trasformato e siete capaci di trasformare la realtà in punk e il punk in testimonianza. Questa è una frase bellissima, penso che sia uno dei complimenti più belli che mi potessero fare.
1: Ah sì, beh, bellissimo, sì, veramente bello.
0: Perché poi questa è la vostra finalità effettivamente, no?
1: Ah sì, sicuramente sì, cioè
0: a livello stilistico, musicale intendo.
1: Riuscire a portare la nostra musica a essere sì una testimonianza di quello che viviamo,
0: sì.
1: di un messaggio, un bel messaggio, cioè noi vorremmo che la musica fosse un metodo per migliorare il mondo effettivamente, cioè,
0: certo,
1: si può essere sia di denuncia ma anche di messaggio appunto di speranza,
0: assolutamente, no? E questo poi in realtà è la funzione che dovrebbe avere la vera musica, no? Perché poi il giorno d'oggi si sentono tanti tipi di musica, di canzoni, senza stare a entrare ovviamente nel merito, però per fortuna ci sono anche gruppi o artisti solisti o gruppi come nel vostro caso che sono in grado di lanciare determinati messaggi sia in un modo che nell'altro, ma che abbiano comunque una valenza positiva, propositiva, costruttiva.
1: Ah beh, certo, assolutamente, che poi appunto di denuncia anche, insomma,
0: e anche
1: di denuncia,
0: certo,
1: giustissimi, però io credo che come può essere un politico, qualsiasi persona insomma che può criticare qualcosa, però deve avere anche sempre una proposta a quella critica,
0: certo.
1: Alla critica, perché sono bravi tutti a dire questo non va bene, quell'altro non va bene, però cos'è che può andare bene?
0: Sì.
1: Allora diamo la possibilità effettivamente a questo mondo, a una generazione al futuro,
0: sì.
1: Alla nuova generazione, perché secondo me la nuova generazione è forte, cioè sono ci tengono tanto al clima, ci tengono molto a tantissime belle tematiche che magari un tempo non gli fregava niente a nessuno, e invece secondo me c'è una grande potenzialità, però bisogna anche aiutarli, le più vecchie generazioni, insomma,
0: sì.
1: I genitori e noi, non so, 30enni, 40enni,
0: sì.
1: Dare spazio a questo e non,
0: certo.
1: e non opprimerlo, insomma, lasciamo questi giovani che si prendano il loro futuro, che secondo me sono molto meglio di noi.
0: ben detto. Comunque noi possiamo, cioè voi più giovani, noi più un po' più age, possiamo essere comunque di modello, di esempio per le nuove generazioni sicuramente.
1: Quello sì, posso dire che fino adesso secondo me non siamo un bel modello, come
0: sì.
1: Mondiale non è per
0: no, a livello mondiale no, però se guardiamo magari nel nostro piccolo, insomma voi nel vostro piccolo, il vostro bel messaggio con internazionale, anche con internazionale della razionalità, siete riusciti a farlo nel vostro piccolo.
1: Vabbè,
0: è ovvio. Poi se guardiamo la
1: globalità,
0: esatto, se poi guardiamo la globalità, giustamente sì, non è proprio un gran bel modello, hai ragione.
1: No,
0: come
1: no,
0: darti torto, insomma.
1: Allora, per niente, infatti questi diciamo settantenni a comando di tutto, forse sarebbe ora che andassero poi in pensione, credo, perché stanno distruggendo tutto.
0: Esattamente. E distruggono anche la speranza di un mondo migliore, questo purtroppo è una triste realtà. Gabriele, le vostre pagine social e poi sarai tu a lanciare naturalmente Internazionale della Razionalità.
1: Beh, ci potete trovare insomma su un po' tutte le classiche pagine social, quindi Instagram, Facebook, abbiamo il nostro sito respironocivo.it, YouTube naturalmente, potete ascoltarci su qualsiasi piattaforma audio del mondo, da Spotify, Amazon, qualsiasi cosa, siamo ovunque. Tra l'altro, non so, per gli amici della Sardegna, tra un paio di settimane, 30-31, saremo in Sardegna.
0: Ottimo.
1: A Tonare, a Cagliari.
0: Ok.
1: E vabbè, insomma, poi pian piano.
0: Vabbè, sicuramente.
1: In Francia, poi in Italia, insomma, abbiamo di belle.
0: Sì, il vostro sito aggiornato, cioè le vostre pagine saranno sempre aggiornate, quindi per capire, per vedere dove vi potrete recare, insomma, in concerto. Ottimo, perfetto. E quindi rimane che devi fare lo speaker, mio caro.
1: Esatto. E allora ascoltiamo Internazionale della Razionalità di Respiro Nocivo.
0: Con però un gran bel featuring, quindi con ovviamente...

0: Grazie Alessandra Sassa, puoi andare, vai, guarda, andare, camminare. Ma che è sta cosa qua? Bene, come al solito, le sue belle interviste, come al solito le sue cose un po' particolari. È sempre carina, entrando proprio dentro alla conoscenza dell'artista. La musica, Brian, se c'è. Ma gli altri due non ci sono? Ma che è sta cosa? Sempre a prendere il caffè? Boh, vabbè.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Dolce Dice Live, tanto molto avremo il nostro Vintage Italy, però chiaramente quando guardami Brian per favore, quando devo dire quando, dovevi far partire, non l'hai fatto, sempre il solito sei, eh?

Tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando. Fatelo, perché noi, a noi ci sta a cuore la

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: pizza? Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi e dei due chat, due... Dai zitto! Perché un Braia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Allora, devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notizuola, se tu ce l'hai, noi optiamo per...
2: Sì. Piccione Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io,
0: sicura?
2: Se fosse possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente...
1: Per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta bella, magra. Ho detto, cioè, io dov'è sta macchina?
1: Ma che c'erano i rulli con la vetrata,
2: non lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti. Ci sei? Ma sei pronto, no. Sono qua. Ma non mi vedi, sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai. It has become appallingly obvious that our technology has
1: exceeded our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurvis. La canzone classic di Adrian Gurvis nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ciao.

0: Quindi visto se, no, questa volta però devo essere sincero, Gianni e Patrizia ha salutato, è tornato indietro.
1: È tornato,
2: se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so che combina quell'uomo. Allora
2: che se ci ascolta
1: ci fucila come
2: ci
1: minimo.
2: Manda a quel paese.
0: Allora, l'ha già fatto prima d'uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A te,
0: sì, certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: Patti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti, perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizola?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia. Prima di chiudere, la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: È certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Allora. Dire tu la notizia, dici allora, la gente dice.
1: Allora, do la notizia. Ecco. Ci sono degli animali che sono ladri. Soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli. Scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra, uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri. Ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari.
0: Sì. I computer, queste cose che rubano, non è normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, certo, no, certo. Io allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare io.
0: Ora aspetta, manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove? Subadu.
1: Dove ti colleghi sempre tu, sei vero?
0: Sono famosissimo, Subadu. Guarda, sono il più grande.
1: Gettonotissimo, sì.
0: Pampa Tevalium, Mars, e poi ci sono i saluti.

0: note vali. Ciao, pa chi, ciao, pa là. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni,
0: ma che Max, minchia,
1: parla arabo.
0: non ero io, ero in Mars 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, ciao. No, sì. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Sono le 11:11.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Pensata per i giovani, nel 1994 diventa anche Sporting, con un 4 cilindri 1100 da 54 cavalli e un assetto un po' più sportivo. Ma quella 500 diventa anche Elettra. Sì, proprio elettrica, avete capito bene, circa 25 anni fa, con un motore elettrico da 9,2 kW abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il pacco batterie è composto da 12 celle AGM al piombo, poste nel bagagliaio e nel vano motore anteriore. Può raggiungere una velocità massima di 80 km all'ora e vanta un'autonomia di circa 70 km. Poi si evolve e il pacco batterie viene sostituito da elementi al nickel e al cadmio. La velocità massima sale a 85 km all'ora e ora vanta 100 km di autonomia. La ricarica completa si raggiunge in 8 ore con una normale presa elettrica. È più funzionale, razionale, pratica di quella che l'ha preceduta, ma non riuscirà mai ad entrare nel cuore della gente. Ma l'incredibile storia della 500 è pronta a riservare altre sorprese. Nel 2004, infatti, Fiat espone al Salone di Ginevra una concept car compatta con lo scopo di presentare al pubblico nuove tecnologie e future scelte stilistiche del brand. È la 3+1. Ispirata alle forme della nuova 500 del 1957, è una moderna city car lunga solo 3,3 metri e realizzata su un inedito e sofisticato pianale con motore e trazione anteriore. Il nome deriva dalla versatilità degli interni, che offrono due comodi posti nella fila anteriore, un posto posteriore che guadagna spazio avanzando il sedile anteriore del passeggero e poi c'è un quarto posto d'emergenza dietro a chi guida. I richiami al passato sono molti, ma rivisitati in chiave moderna. Per esempio, i fari anteriori rotondi multifunzione, accompagnati da due fanalini ulteriori come indicatori di direzione. I fari posteriori sono realizzati con schermi a cristalli liquidi che disegnano le funzioni. Il successo supera le aspettative e spinge il management Fiat ad evolvere la 3+1 in una vettura di serie, creando così la 500, che si rivelerà il più grande successo commerciale di FCA del XXI secolo.
0: ...1994-2004. Nello spazio di un solo decennio inizia a delinearsi l'evoluzione della 500 con un profilo più green che strizza l'occhio a consumi ed emissioni più ridotti, fino ad arrivare alle forme del modello oggi in commercio, presentato a Ginevra nel 2004, destinato a divenire presto la regina del mercato. E a proposito di Sua Maestà, ascoltiamoci ora un pezzo che è stato a lungo al top della Hit Parade nel 1994. Ce lo propone Corona, questa è la sua The Rhythm of the Night.

0: Dopo Corona, ascoltiamoci qualche consiglio fondamentale per mettere al sicuro la nostra Fiat 500.
1: Oggi voglio svelarvi qualche piccolo segreto sulla nostra Fiat 500. Segreto numero 3, l'antifurto d'emergenza. Abbiamo parcheggiato la nostra 500 in un luogo poco raccomandabile. Facciamo in modo che chi dovesse tentare di rubarla non riesca a farla partire in nessun modo. Apriamo lo spinterogeno e ci portiamo via la spazzolina, richiudendo tutto. È un gesto molto semplice, ma senza questa non si parte.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:07.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano, sempre a causa del traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano con coda di un chilometro tra Quinto De Stampi e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 24 Roma-Teramo siamo scesi nel Lazio, code in entrata a Tivoli per lavori nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente è ancora in primo piano una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, con l'obiettivo, fa sapere il CENTCOM, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Ma non solo, perché nelle ultime ore Teheran ha denunciato nuovi attacchi americani a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. Tra gli obiettivi dell'ultima ondata di raid c'è stata anche l'isola di Greater Tomb nello stretto di Hormuz, conquistata dall'Iran nel 1971 a scapito di quelli che sarebbero poi diventati gli Emirati Arabi Uniti, considerata strategica.
2: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nell'intervento a Kiev al fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente a anche fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni.
3: La cronaca: minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. E con questa accusa che il Tre Persachi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione.
2: La Corte d'Assise d'Arezzo ha assolto Giuseppina Martina di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella Del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La Corte ha assolto definitivamente la 67enne, riconoscendo che al momento del delitto non fosse in grado di comprendere pienamente il significato delle proprie azioni.
3: La politica: l'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Serve una riflessione, aveva invece commentato ieri a caldo la premier Meloni.
2: La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale dei mondiali della Spagna sulla Francia. Nella notte tra Parigi e il suo Interland, 141 persone sono state fermate a margine della partita. Questi arresti sono principalmente legati all'uso di botti e petardi rivolti contro le forze dell'ordine e i servizi di soccorso, precisa la prefettura parigina, aggiungendo che non risultano feriti gravi. Stasera l'altra semifinale alle 21, in campo Inghilterra-Argentina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Ben trovati. Intenso e rallentato il traffico sulla A4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano, sempre a causa del traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano con coda di 1 chilometro tra Quinto De Stampi e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 24 Roma-Teramo siamo scesi nel Lazio, code in entrata a Tivoli per lavori nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla A14 Adriatica. Per un veicolo fermo, rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole. Tra le 21 e le 5 di domani mattina, chiusa la carreggiata direzione Firenze, tra l'uscita per l'A14 Adriatica e il bivio per il raccordo Casalecchio. Proseguendo verso Firenze, dalle 21 alle 6, resta chiusa la panoramica tra Rioveggio e il bivio per la A1 direttissima. Si lavora di notte anche sulla A14 Adriatica. Dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e l'uscita di Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Cesena Nord e Cesena, sempre verso Ancona. In direzione opposta, quindi verso l'Autosole, dalle 21 alle 5 di domani, chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra, con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

del catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole, sì.

Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Enemy spotted. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati sulla A14 Adriatica. Per un veicolo fermo, rallentamenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sul tratto Milano-Bologna dell'Autosole. Tra le 21 e le 5 di domani mattina, chiusa la carreggiata direzione Firenze, tra l'uscita per l'A14 Adriatica e il bivio per il raccordo Casalecchio. Proseguendo verso Firenze, dalle 21 alle 6, resta chiusa la panoramica tra Rioveggio e il bivio per la A1 direttissima. Si lavora di notte anche sulla A14 Adriatica. Dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e l'uscita di Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Cesena Nord e Cesena, sempre verso Ancona. In direzione opposta, quindi verso l'Autosole, dalle 21 alle 5 di domani, chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Proseguendo in questa direzione altre file sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano, sempre a causa del traffico intenso. Lavori in corso sulla tangenziale ovest di Milano con coda di un chilometro tra Quinto Restampi e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla 24 Roma-Teramo siamo scesi nel Lazio, code in entrata a Tivoli per lavori nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Buon anno, buon 2026, Rock in Borgo Live è tornato anche nel 2026 dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro, come sempre in console alla regia Mr. Pieroni.
1: Bentornati a tutti quanti, anche voi due, bentornati.
0: Grazie, grazie, e ovviamente anche Amos.
2: Ah, siamo arrivati nel 2026.
0: 2026, abbiamo appena passato la Befana, ci sono state tante belle cose.
2: Hai visto anche... che Befana? Che
0: c'è? Tante Befane, è arrivata anche la neve a Castel San Pietro.
2: Le Befane sono portato la neve.
0: Allora, oggi di cosa parliamo, Amos?
2: Ah, oggi
0: puntata metallo. Specialissima.
2: Cioè, io dico metallo, ma in realtà è air metal.
0: Air metal.
2: Ma chi è che lo sa cos'è l'air metal?
0: L'air metal.
2: Tu lo sai cos'è l'air metal?
0: Quelli cappelloni che
2: cappelloni.
0: Facevano. Cappelloni che facevano.
2: I cappelletti.
0: Allora, per chi è amante di questo genere,
2: ci vuole la definizione.
0: Poi, lo diremo dopo. Può interagire con noi, appunto, i nostri ascoltatori ci possono mandare la loro definizione del air metal.

0: Metal.
1: Ma dove? Dove?
0: Dove è Pieroni?
2: Se la posso mandare qui al 348-7607-907.
0: Per partire subito alla grande con questo grande genere del fine anni 80, abbiamo Europe, Rock the Night.

0: Rocket, Rock the Night, Europe, dal 1986, ovviamente dal loro famosissimo album The Final Countdown. Questo era il secondo singolo lanciato di questo grande album, che perché l'abbiamo messo per primo? Perché per me ha un po' rappresentato quelli che hanno aperto la strada, almeno qua in Italia, a questo genere, a queste band hard rock.
1: E poi hanno anche i capelli lunghi.
0: E hanno tanti capelli lunghi.
1: Avevano,
0: sì, adesso.
2: Ma poi la cosa che fa molto ridere è che, cioè, qua in Italia girava di brutto sto pezzo, girava in discoteca, girava in radio, girava ovunque, ma nessuno sapeva che era un pezzo air metal.
0: C'era tutto un genere, chiaramente loro dalla Svezia, svedesi come sono.
2: Loro lo sapevano dalla Svezia.
0: Dalla Svezia lo sapevano, perché seguivano ovviamente quello che stava succedendo in America già da un po', che qua in Italia è arrivata quando è arrivata. Ma
2: forse
0: poi,
2: non è mai arrivata.
0: Dall'86 in poi abbiamo cominciato a scoprire tutti questi gruppi, tra cui anche ovviamente Bon Jovi, Guns N' Roses, Poison, Skid Row, tutto quello che ascolteremo poi questa sera, è vero. Ma con Rock the Night sono successe delle cose durante la Befana, vero Amos?
2: Durante la notte?
0: Avete fatto del 5? Rock il 5?
2: Il 5 abbiamo fatto schifo.
0: Avete fatto schifo
2: al Rock Planet,
0: grande locale
2: di Cervia.
0: Dopo vogliamo sapere un po' tutto com'è andata la
2: abbiamo
0: serata.
2: Fatto così schifo che abbiamo fatto venire la neve.
0: Avete fatto venire la neve. E vado, oh, cazzo, cosa fa? Viene a nevicare.
2: Sì, infatti dei ragazzi che avevano vinto i biglietti sono venuti addirittura da
0: Alice.
2: Alice e Attilio, che sono venuti dal Mantovano addirittura, hanno vinto i biglietti qua alla radio, sono venuti su Rock Planet e poi sono stati lì a dormire, ma alla mattina si sono svegliati al mare con la neve.
0: La sorpresa, il mare d'inverno. Quindi noi continuiamo con i nostri grandi gruppi air metal. Vai Pieroni, facci sbragare!

0: Sherry Pie, Warrant.
1: Ma ce l'hai il mandato?
0: Ce l'hai il mandato. Questa canzone che poi uscì già dal 1990, quindi scavalcò la fine degli anni 80 per entrare negli anni 90, quando ancora non si sapeva che sarebbe arrivato il grunge.
1: E infatti nel 92 suonarono
0: al Monsters of Rock, al famosissimo Monsters of Rock a Reggio Emilia, Campovolo, che, con tantissime band, tra cui Pantera, Testament, Megadeth, Black Sabbath e Iron Maiden.
1: In
0: apertura Pino Scotto, che salutiamo.
1: Pino,
0: è andato molto bene la presentazione del suo libro qui a Bologna, a Trebbo di Reno, vero Pieroni? Ti ricordi?
2: Sì, è andato molto bene, gli è piaciuta molto, è piaciuto tutti quanti.
0: Non siamo riusciti a rubargli quell'intervista famosissima perché Pino era
1: lo avremo con noi.
0: Salutiamo quindi tutti i nostri ascoltatori di Castel San Pietro, ma anche dall'Abruzzo, come sempre, che ci seguono con tanto fervore.
1: Ma secondo te nevicava in Abruzzo?
0: Secondo me sì, soprattutto sulla Maiella, quei posti della Maiella. C'è stato anche la Maiella Treffen, che è questo raduno di moto che va molto di moda, i raduni invernali.
1: È vero.
0: Si sono trovati con la neve a montare le tende. Io pensavo di andarci, però non sono tanto dell'idea di prendere così tanto freddo con la mia tenere.
1: Le temperature sono molto basse quest'anno rispetto agli inverni scorsi.
0: Infatti,
1: che ormai non sembrava neanche più degli inverni.
0: Infatti ho scritto, con questo cambio climatico chi se l'aspettava più la neve, no? Sembrava che
1: neve a bassa quota.
2: E questa notte abbiamo quasi un meno 6.
0: Avremo meno 6, copritevi bene, tutti i nostri ascoltatori che ci seguono, scaldatevi con il nostro rock, ma ricordatevi che di notte, quando abbiamo finito di trasmettere, farà freddissimo. Allora Amos, parliamo di fare schifo a Rock Planet.
1: È stata una serata bellissima, sala piena, molto coinvolgimento, fin da subito, siamo partiti sulle 23:30, il culmine è stato verso l'una di notte, poi pian piano dopo abbiamo fatto le 5 della mattina. Quindi abbiamo visto anche l'inizio della nevicata che poi si è concretizzata nei 10 centimetri che si sono.
0: E nelle varie sale del Rock Planet come andava il DJ set?
1: C'erano più sale, c'era la sala a fare schifo che faceva un po' il nostro
0: genere.
1: Faceva schifo. Con Sonny in console, mitico Sonny. C'era la sala metal con DJ Ursus, che salutiamo.
0: Ursus. Salutiamo anche Ursus.
1: Sì.
0: Ursus.
1: E poi c'era nella sala, nella main area dopo il nostro concerto, c'era una serata reggaeton.
0: Ah beh.
1: Che è tutta da ridere.
0: Nel contesto.
1: Tutta da ridere, ma ci siamo fatti delle serate.
0: Non ci sono state delle risse fra rockers e reggaetoners?
1: Bravo, una volta ci sarebbero state.
0: Ci sarebbero state.
1: Assolutamente.
0: Ma oggi immagino che chi era ad assistere, insomma, a ballare il reggaeton era pieno di quella cosa lì.
1: Io dico reggaeton, ma era poi un po' una caffonata discotecara anni 80 in cui mettevano qualsiasi cosa.
0: Ho capito. Allora anni 80, Pieroni, dai, continuiamo con il nostro air metal. Hysteria, Def Leppard.

0: un grande pezzo dei Def Leppard, Hysteria. Tra l'altro questo album uscito nel 1987 riprendeva dopo l'incidente del batterista Allen. Tra l'altro la copertina, il concept fu proprio deciso da lui per un po', come dire, non dico celebrare, ma la sua rinascita come batterista fu veramente importante, perché gli adattarono questa batteria con la quale lui suona più che altro coi piedi. E io l'ho visti dal vivo a Sanremo nel 1988, che erano fuori in tournée per la promozione di questo disco, e sono rimasto veramente impressionato da questo grande batterista che non si è dato per vinto e ha continuato soprattutto alla grandissima, perché poi i Def Leppard sono arrivati fino ai giorni nostri sfornando tantissimi altri album di grande successo, vero Amos?
1: Hai sentito la loro collaborazione, il nuovo featuring
0: con
1: Miley Cyrus. Dal vivo entra su un loro pezzo famosissimo che si chiama Photograph, dopo la collaborazione con i Metallica e con altre band che non ti aspettavi. Eccoti Miley Cyrus con i Def Leppard, a testimonianza, come dicevi te, che i Def Leppard comunque, anche se è passato tanto tempo, sono ancora
0: assolutamente
1: sulla cresta dell'onda.
0: Fecero un paio d'anni fa, forse di più, una tournée insieme ai Bon Jovi, come due grandi band, una inglese e una americana, che andavano di pari passo.
1: Però non è ancora stata detta la definizione di Hermet.
0: Allora, Hermet erano un po' quelle band che si presentavano con questi capelli tutti belli cotonati.
1: Ma perché air vuol dire capelli?
0: Air, non air. Air vuol dire aria.
1: Quindi è hair con l'H.
0: Hair con l'H. Air.
1: Hair style. Ah, ok. Il metal dei parrucchieri.
0: Il metal dei parrucchieri, che andavano delle grandi lacche, tutti cotonati.
1: I parrucconi.
0: Parrucconi, e poi un po' truccati anche, si truccavano
1: andavano
0: gli occhi.
1: Capelli cotonati, gonfi.
0: Sì, si mettevano in luci da labbra, si mettevano un po' di fard.
1: Erano un po' anche vestiti da donna, un po' truccati,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: donna.
0: Sì, assolutamente. Per noi era una cosa normale, gli intenti a vedere questi che facevano i super mega fighi, però vestiti da donna in realtà.
1: E nessuno si è mai neanche chiesto perché. Nessuno ha fatto mai delle questioni.
0: Ma non si è mai stata la questione, ma a te ti piace questo, ti piace quell'altro.
1: Niente.
0: Anzi, loro sono sicuro che gli piacesse la A. E però si vestivano così e le ragazze ne accennavano matte. Delle volte ti chiedevi
1: le
0: ma uomo o una donna?
1: Le ragazze dell'epoca impazzivano per questi ragazzi belli che però si vestivano praticamente da donna
0: e che avevano i capelli più belli che le ragazze.
1: Avevano dei bulbi. Infatti nelle foto dell'epoca, bravissimo, è più bello il bulbo di Ricci Sambora, per dire, o di Bon Jovi, di quello delle tipe che gli stavano dietro, che cercavano di emularli ma non ci riuscivano.
0: Io sì, mi ricordo quando io dopo gli Europe, appena usciti gli Europe, scoprì quasi subito i Bon Jovi e sono rimasto veramente folgorato dalla voce, dalla musica. Soprattutto l'anno che io ho comprato il mio primo vero vinile di Bon Jovi era l'album di New Jersey, uscito nel 1988, quando andavo ancora al liceo, e proprio quell'anno uscì con questo grandissimo singolo che è Bad Medicine.

0: Grande Bon Jovi, Bad Medicine, dell'album New Jersey del 1988, grandissimo singolo che non era facile replicare il grande successo di Slippery When Wet del 1986.
1: Impossibile.
0: Ma loro ce la fecero e questo album detiene il record di singoli lanciati che tutti raggiunsero la top 20, il numero uno nella chart USA, e perché da questo album hanno tirato fuori ben 5 singoli, tutti quanti che li portarono avanti per quasi 2 anni a forza di sfornare dei singoli. Quindi questo è una grandissima produzione di Bon Jovi, una grandissima, bellissima copertina. E c'è un aneddoto su questa canzone, perché durante la tournée di ancora Slippery When Wet, Richie Sambora, che era il vero figaiolo della band, perché Bon Jovi stava con questa ragazza che ha conosciuto al liceo.
1: Ma perché Bon Jovi è un bravo ragazzo.
0: Bravo ragazzo. Ci ha provato, ma alla fine è tornato a casa.
1: È comunque un bravo ragazzo.
0: Invece Sambora era quello che era veramente il vero ciabatto.
1: Sambora è il vero alcolizzato, esatto, che ci provava con tutte le fighe.
0: E allora ebbe una storia con una donna, insomma, non so se era una prostituta o comunque.
1: Che era una hooker.
0: Che gli fece un po' passare un po' delle pene. E lui disse una sera in camera d'albergo: come Bon Jovi, no, perché il suo amore è come una cattiva medicina. Bad medicine. E John dice: cacchio, teniamola questa cosa, perché mi
1: piace. Your love is like a bad.
0: Stessa cosa successe tra l'altro per You Give Love a Bad Name, perché era sempre un problema sentimentale di Sambora che aveva portato a questo grande titolo. Che Bad Medicine fa un po' da seconda puntata dei problemi di cuore di Richie Sambora, che salutiamo. Non vedo l'ora di poterlo vedere in concerto, magari in tournée da solo.
1: Spero che tornerà in Italia, anche magari da solo, sarebbe bellissimo.
0: Anche perché anche di Sambora è un italo americano.
1: Assolutamente sì.
0: Grande Sambora. E quindi di cosa stavamo parlando prima, Pieroni? Tipo delle chat, cosa ci dicono i nostri ascoltatori?
2: Abbiamo una chat da uno che si firma Anonymous.
0: Anonymous?
1: Un terrorista.
2: Sarà uno degli hacker.
1: Sicuramente un terrorista russo.
0: No, adesso i terroristi sono americani, non lo sapevi.
1: Pensavo che erano della Groenlandia.
0: Può essere.
2: Comunque dice che lui non è fornito così tanto di capelli. Dice che ha pochi capelli, ma tifa anche lui, allora, per l'air metal.
0: Del bold metal, possiamo dire.
1: Ma infatti, no, ma scusa, se non hai capelli, c'erano comunque i parrucconi. Perché voglio dire, sì, in quel genere lì,
0: qualcuno li
1: molti andavano anche con parrucca. Per esempio, adesso sono famosissimi quando mi viene sfuggito il nome.
0: Volevo dirlo, ma non mi ricordo.
1: Era talmente famoso.
0: Gli extension, no,
1: l'extension.
0: La piastra, cosa da vista?
1: Quelli che fanno gli imbecilli che prendono per il culo le band air metal, che però sono diventati famosissimi.
0: Ma che? Darkness.
1: No.
0: Dopo ci verrà in mente.
2: Gli atroci?
1: No, sono americani.
0: Sono americani.
2: Gvar.
1: Allora, c'è questa band. Chiediamo ai nostri ascoltatori che magari sono più. Non hanno la nebbia neuronale che mi sta attanagliando.
0: C'hai la neve nel cervello.
1: C'è la neve neuronale. Però c'è una band famosissima. Che tra l'altro piglia per il culo.
0: I Spinal Tap, no?
1: Quasi. Che piglia per il culo le band air metal. Dopo diremo il nome. Questi qua hanno iniziato su Sunset Boulevard a fare una specie di karaoke parodistico glam metal, che noi li abbiamo anche visti.
0: Si
1: chiamavano Metal Work.
0: Metal Work.
1: E andammo
0: a Los Angeles a vederli.
1: Ti ricordi?
0: Quel locale, sì.
1: Al Viper Room.
0: Sì.
1: Al Viper Room andammo dentro, c'erano queste qua che facevano e parlavano tra di loro. Tra un pezzo e l'altro parlavano.
0: Facevano delle gag, delle gran gag.
1: Ed erano tutti questi parrucconi.
0: Sai che pensavo che invece fossero seri? Io non avevo capito che era una parodia.
1: A noi ci sembravano seri perché.
0: Essendo a Los Angeles,
1: su Sunset Boulevard, invece questi qua facevano la parodia.
0: Non l'avevamo capito.
1: Fondamentalmente.
2: Quindi come la Incredible Borgo Band.
0: Borgo Band. Salutiamo anche tutti i nostri amici dell'Incredible Borgo Band. Spero che abbiano passato un bellissimo Natale. Ci siamo mandati tanti begli auguri. Anzi, vorremmo sapere da tutti i nostri ascoltatori come avete passato il periodo Natale, l'ultimo dell'anno, la Befana. Dateci un po' di info se avete passato come Amos nelle serate rock. Io mi sono molto divertito l'ultimo dell'anno. Pieroni, tu come l'hai passato?
1: Dopo ci racconti.
2: Tranquillità a casa, mangiando e bevendo come al solito durante tutte le feste. Quindi Befana, il 26, il 25, l'1, il 31, abbiamo mangiato.
0: Sempre solo mangiato.
2: Sì, no,
0: ma io sono andato proprio a divertirmi a fare del rock and roll, come il prossimo pezzo che ci stai per mettere. Vai, Pieroni. Paradise City, Guns N' Roses.

0: dall'album Appetite for Destruction. Anche questo uscito nel 1988, abbiamo proprio voluto fare una selezione di fine anni 80, dove questo genere, l'air metal, ha raggiunto il suo apice con tantissime band di questi capelli cotonati e labbra lucide, di lucida labbra,
1: calze a rete, c'erano porchie,
0: c'erano quei pantaloni che avevano le chiappe scoperte, non so,
1: i chaps, uomini e donne vestiti uguali,
0: tutti vestiti chaps. Uguali, anzi erano molto più
1: le
0: famosi
1: spalline, giacche larghe,
0: le band maschili di quelle femminili di quegli anni, nonostante che c'erano tantissime anche donne che si proponevano come le Bengals o Alita Ford, la stessa Joan Jett che abbiamo fatto sentire varie volte qui in radio. Allora parliamo anche di eventi futuri, caro Alessio Amorati, detto Amos.
1: Ma cosa vuoi mai? Gli eventi futuri, noi, visto che ci è molto piaciuto fare schifo, faremo ancora più schifo. Il 23 gennaio
0: si ritorna
1: a Dumbo a Bologna.
0: Grande.
1: Fare schifo party torna il 23 gennaio in pompa magna Dumbo e regaliamo
0: altri due bei biglietti
1: a chi?
0: Ai primi che ci contattano dicendo voglio fare schifo a Bologna.
2: Ma a quale numero?
0: A quale numero ci pensi tu, Pierroni?
2: 348-7607-907,
0: che fa sempre rima con grandi
1: tette.
0: Grandi sette. Allora, questo genere, che ovviamente fanno parte anche i Guns N' Roses, è arrivati sulla scena un po' più tardi rispetto ad altri gruppi, ma anche loro proprio si ricavarono una loro grande fetta di mercato, e anche quando le altre band dovettero soccombere all'arrivo del grunge, invece loro riuscirono a traghettarsi fino quasi a metà degli anni 90, anche con un genere che cominciava già a guardare verso sonorità grunge, verso anche vestiti grunge, no? Le camicie di flanella di Axl che si rilacciava in cintura, che poi tutti hanno copiato, vedevi tutti questi che andavano al concerto al Delle Alpi, tutti vestiti con la camicia di flanella rossa a quadrettoni allacciati in vita, con anche la gonnellina, il kill.
1: Chi aveva il kilt, chi aveva le braghe corte con gli anfibi, chi era in mutande,
0: no, i braghini con gli anfibi, erano quei ciclisti bianchi,
1: esatto,
0: quello veramente
1: mutande.
0: Quello mi faceva veramente schifo.
1: Allora ho interrogato ChatGPT.
0: Ha interrogato, perché anche
1: visto
0: noi,
1: che la neve e la nebbia neuronale ci attanagliavano, stavamo parlando prima di quella band,
0: ecco.
1: Steel Panther.
0: Ah,
1: gli Steel Panther,
0: io non
1: so se è presente chi sono.
0: Sì, ho capito, ma non ho mai capito appunto
1: gli Steel Panther,
0: se
1: noi li abbiamo visti quella volta era
0: no.
1: Il che te ti ricordi sempre tutti gli anni,
0: vabbè, se eravamo in America nel 2010 o dici ancora prima,
1: io te la Marcella,
0: allora era il 1998,
1: perfetto, nel 98 abbiamo visto gli Steel Panther
0: eravamo a San Francisco. Avevamo preso il biglietto per quella specie di festival itinerante nei vari locali.
1: Bravo.
0: E noi entrammo al Vibe perché c'erano 4-5 band.
1: Esatto.
0: E gli ultimi erano proprio gli Steel Panther. Pensa mo cosa si è toccato di vedere.
1: Che non si chiamavano ancora Steel Panther.
0: Come si chiamavano?
1: Metal Work. Prendevano per il culo le band air metal.
0: Ah, ecco, invece noi che pensavamo, guarda questi qua come sono sbruoni.
1: Sì, perché comunque l'air metal è un metal più edulcorato, più commerciale, fatto di ballad, fatto di, come stavi spiegando,
0: sì, qualcuno
1: prima,
0: poi lo definiva come pop metal.
1: Sì, è stato una prima evoluzione del metal in qualcosa di più, ancora più commerciale, che è rimasto in classifica
0: e ha dato la possibilità
1: quasi
0: a tanti,
1: perdendo la matrice metal vera,
0: sì,
1: e propria,
0: assolutamente, però ha dato la possibilità a tanti, come è stato un po' un'apripista per certe sonorità di noi adolescenti a quell'epoca, per magari poi andare a cercare cose più pesanti, come ho fatto io, che subito dopo caddi nella mia grande passione.
1: Sei partito
0: dall'Iron Maiden,
1: dalla caramellina, poi sei andato dentro la Vergine di Ferro.
0: Dentro la Vergine di Ferrissimo. Allora, Pieroni, con cosa continuiamo? Dopo i Guns N' Roses c'era un'altra band dal quale c'è uno spin-off dei Guns N' Roses, gli LA Guns.

0: LA Guns, questa band nata insieme ai tempi al mitico ovviamente Axl Rose, che tal quale poi separandosi per vari contrasti.
1: La situazione era questa: c'erano
0: Dici
1: due
0: la
1: band
0: situazione.
1: Prima dei Guns N' Roses, prima c'erano due band, gli Hollywood Rose
0: di Axl Rose
1: e gli LA Guns
0: di Tracy Guns.
1: Bravissimo. Hollywood Rose ed LA Guns poi si sono fusi, okay, in questi Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses.
1: Quindi per un certo momento si sono fusi, poi sono andati avanti solo come Guns N' Roses e gli Hollywood Rose hanno smesso. Invece gli LA Guns hanno continuato, perché Tracy Guns poi non ha mai fatto parte veramente dei Guns N' Roses, quindi lui è rimasto con gli LA Guns. Ma gli LA Guns a loro volta si sono divisi più volte e per un certo momento ci sono state anche due formazioni che si chiamavano LA Guns, una con Phil Riley, il cantante.
0: Si sono clonati.
1: Esatto.
0: C'era una grande confusione intorno a queste band, ma alla fine chi la spuntò più di tutti ovviamente furono i Guns N' Roses.
1: Sono quelli che sono diventati più famosi in assoluto.
0: In assoluto. Gli LA Guns li abbiamo visti, io mi ricordo, in qualche concertino.
1: A Rock Planet,
0: in quell'anno che era il mio compleanno, penso,
1: esatto,
0: del 2006.
1: E ci hanno anche buttato fuori, esatto, mi ricordo molto
0: sì,
1: bene. Sì.
0: E mi sa che anche quella volta lì venne a nevicare. Quando si va in Rock Planet poi nevica.
1: Solo che avevamo lasciato i giubbotti nel guardaroba e non ci volevano far rientrare per prendere il giubbotto.
0: Questi dettagli,
1: quindi è stato un bel rientro.
0: Delle volte mi ricordo delle cose, delle altre volte no. Questi dettagli me li ero scordati.
1: Questo me lo ricordavo io.
0: Di solito quando faccio le marachelle poi tendo a cancellare.
1: Abbiamo aspettato che chiudesse il locale per poi scavalcare, per rientrare e prendere il giubbotto.
0: Come al solito ci è sempre piaciuto scavalcare per dire. Però di solito abbiamo scavalcato per entrare, per poi scavalcare per uscire.
1: Ma in realtà non so, abbiamo fatto e siamo tornati il giorno dopo.
0: Avevamo dormito giù.
1: Dormito è un parolone, però sì.
0: Eravamo rimasti un po' a fare un po' di lunga.
1: A far del rock in borgo.
0: Allora questo grande air metal, cosa ci dicono i nostri ascoltatori, Pieroni?
2: Oh, allora qui non ci dicono granché.
0: Però dai, ho visto quella chat prima che è arrivata.
2: Qui parlano di cosa hanno fatto per Natale, che sono le solite
0: cose. Questo vogliamo
2: abbiamo
0: sapere.
2: Mangiato.
1: E chi è che ha mangiato?
0: Cosa hai mangiato? Basta mangiare.
2: Basta, infatti qui tutti si ingrassa qui e basta.
1: Allora, ufficialmente noi siamo a dieta, siamo tutti a dieta.
2: C'è qualcuno che ha bevuto.
0: Che me l'hai chiesto prima. Io invece per all'ultimo dell'anno ho solo bevuto, non ho mangiato niente.
1: Hai fatto la dieta liquida?
0: Ho fatto la liquida, sono andato.
1: Famosissima dieta liquida.
0: Ho fatto proprio il mio classico, diciamo, circuito bolognese. Sono passato prima da Ortensio.
1: Salutiamo Ortensio
0: al bar
1: di
0: Rivareno. Ho fatto la mezzanotte insieme a loro, è stato una grande, grande baracca anche lì, tante persone che ho conosciuto. Poi ovviamente siamo andati seguendo la strada verso via Ernerio.
1: Sì.
0: Siamo andati in su e abbiamo trovato ovviamente il cortile caffè e dopo mi sono buttato dentro allo studio 54.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, 54. Allora, a parte di 1, 2, 3, 4, 5, allora come va il progetto 1, 2, 6, 9 del
1: va
0: nostro
1: molto
0: grande
1: bene.
0: Luca Testoni?
1: Infatti volevo salutare Luca Testoni e i nuovi 1, 2, 6, 9 Schiantos che debutteranno a Bologna il 13 febbraio all'Estragon.
0: Mi raccomando, che questo è un evento che vogliamo
1: tutti,
0: assolutamente.
1: Tra l'altro c'è ingresso gratuito.
0: Non si può mancare.
2: I nuovi ma vecchi.
0: I nuovi ma vecchi Schiantos.
1: Vecchissimi. Noi saremo tutti lì presenti, siateci anche voi il 13 febbraio a sostenere gli Schiantos. 1, 2, 6, 9 Schiantos ripartono dall'Estragon, quindi voglio dire, poi fanno anche molte altre date in giro per l'Italia. Però tutti quelli di Bologna è giusto che vadano lì, insomma.
0: Ma te lo sai come fanno quando l'ultimo dell'anno gli Schiantos, quando fanno il conto alla rovescia, lo sai come fanno? 9, 6, 2, 1! Ai Pieroni!

0: Teen in Life, Skid Row, questo assolo struggente di questa power ballad di questo grandissimo gruppo, nato un po' da una produzione amici di Jon Bon Jovi e Richie Sambora, tra cui The Snake Sabo, chitarrista che abbiamo io ho accompagnato personalmente dall'hotel all'Estragon, quella serata che suonavate dopo di loro in quella bellissima suonata. Anche lì era un po' freddino, mi ricordo che era tipo dicembre anche lì. E loro sono stati incaricati a fare da runner, da roadie, come si chiama?
1: Runner. Con i Rain, suonavamo con i Rain, con gli Skid Row all'Estragon. Che anno era?
0: Allora, dunque.
1: Dai che te lo ricordi?
0: Potrebbe essere stato tra il 2011 e il 2012.
1: Potrebbe essere stato. Sì, dopo il tour americano.
0: Dopo il tour americano, quando voi tornimmo in patria, e ci fu questa comparsa degli Skid Row che io non avevo mai visto dal vivo, con il cantante ovviamente originale, John Sebastian Bach. Lì arrivarono, come si chiama il cantante di quella formazione in quell'anno?
1: Quell'anno lì non me lo ricordo, l'hanno cambiato tante di quelle volte.
0: Sì, purtroppo è stato difficile sostituire Bach, però purtroppo ancora oggi
1: c'è un dissidio tra di loro talmente grande che non permette la reunion.
0: Si sono presi
1: tra
0: malissimo
1: Dave, The Snake e gli altri, Rachel Ball, gli altri della band, che con Sebastian si sono presi talmente male che lui sta cercando in ogni modo di fare la reunion, lui. Ma
0: lui si è visto in qualche mega festival rock, dove poi lui aveva comunque contatti con tante band come anche Motley Crue e anche i Guns N' Roses. Si è visto in qualche un ritorno di Bach, un po' cambiato, devo dirne, alla faccia.
1: Sì, loro invece non lo vogliono assolutamente.
0: Non lo vogliono più.
1: Mi incuriosisce molto il perché non vogliano.
0: Chissà.
1: Mi incuriosisce molto, però famosissimi per queste altre ballad, anche perché il marchio di fabbrica dell'air metal
0: erano anche le ballad.
1: Allora volevo, io piacevano molto a chi?
0: Alle squinzie erano delle paninare alla fine, no? Alle ragazze, ma piacevano tantissimo anche alle paninare, attenzione.
2: Alle sbarbine
0: in amore.
1: Le sbarbine seguivano
0: le ballad furono ovviamente un fenomeno che Bon Jovi, Aerosmith, Guns N' Roses,
1: tutto l'air metal.
0: Tutti gli Armetta dovevano avere le loro airball, però soprattutto devo dire che Bon Jovi, Aerosmith e Guns N' Roses sono quelli che hanno avuto proprio quelle più epiche, con i video maestrali, cose.
1: Quelle sono state le produzioni più grosse.
0: Più diciamo grosse, così. avevano.
1: A me piacciono molto le balle degli Skid Row, per dire, o quelle dei Def Leppard, che però sicuramente sono meno radiofoniche, sono un po' più prolisse, hanno avuto meno spinta. E tra l'altro non passavano i video su MTV più di tanto.
0: Sì.
1: MTV che proprio quest'anno chiude i battenti.
0: Chiude definitivamente. Non so se hai letto. Io pensavo che avesse già chiuso, perché è un po' che non ne sento
1: nel
0: parlare.
1: Nel senso che rimane soltanto il logo e il canale principale rimane con questo logo MTV storico, ma produrrà e trasmetterà qualsiasi tipo di contenuto tranne
0: la musica,
1: video e tutto quello che era legato ai video, alla musica, al rock, al rap, a tutto quello che niente.
0: Infatti non ho capito,
1: tolto completamente.
0: A un certo punto, a metà degli anni 2000, su MTV si cominciavano a vedere dei reality show, delle cose che non c'entravano assolutamente niente.
2: È caduto un mito. E cosa cade adesso?
0: Cosa cade adesso? Chi è caduto adesso?
1: Cosa accade?
0: Fallen Angel, Poison.

0: Questo era Fallen Angel dei Poison, un fenomeno di band che veramente ha rappresentato forse più di tutte questo hair metal commercialissimo, e che ci sono anche protagonisti di alcuni di quei film da teenagers degli anni 80 americani nei college, dove i Poison facevano delle grandi feste e si divertivano sicuramente tantissimo. E questa canzone Fallen Angel fa parte un po' della storia vera passata tra i membri della band, che la vogliono usare per raccontare un po' delle vicende loro, e quindi grande Fallen Angel, questo angelo caduto. Ti piacevano i Poison, Amos?
1: Moltissimo, moltissimo. Allora, diciamo che erano molto più seguiti magari dal pubblico femminile.
0: Sì, americano. In Italia non hanno fatto, in Europa meno.
1: Erano quasi sconosciuti.
0: Erano molto americani per gli americani.
1: Ma come dicevamo prima, perché non è arrivata tutta la corrente in Italia della hair metal.
0: In Italia ne arriva poca di corrente, perché la compriamo dalla Francia. Siamo messi male con la produzione.
1: Comunque i francesi che ci hanno preso anche la Corsica, voglio dire, cioè.
0: No, gliel'abbiamo
1: pure regalato.
0: Perché ci avevano prestato un esercito per una guerra, non le sai.
1: Genovesi, colpa dei genovesi.
0: Ne potevano anche
1: se
0: dare.
1: La Corsica è francese, è colpa dei genovesi.
0: Ma anche il Genova gliela poteva andare. Scusiamo i nostri amici liguri.
1: Salutiamo i liguri.
0: I Poison giocavano molto su un fatto proprio molto di immagine, con questo bel logo che avevano la loro scritta, era bellissima.
1: Poison.
0: Le loro copertine fantastiche.
1: Cantante sembrava veramente quasi una donna, visto
0: sì,
1: così.
0: Però era un gran figo per,
1: e piaceva alle donne,
0: piaceva tantissimo
1: ancora
0: alle
1: donne. Questa cosa incredibile.
0: Anche questo album del 1988, abbiamo scelto appunto dall'album Open Up and Say aprilo tipo la birra
2: di un po' ma tu che sei tutto. Erano tutti coi capelli lunghi questi?
0: No, non tutti, soprattutto molte sì, ovviamente si tingevano anche i capelli, se li ossigenavano, se li sbiondavano fino a quasi diventare bianchi, ma quello che era più ossigenato di tutti,
1: perché veniva dal punk,
0: ma quello più bello di tutti secondo me è sempre stato Billy Idol.
1: Yeah!
0: Cradle of Love.

0: York, Hot in the City, la scrisse proprio per New York, e poi da lì passò a Los Angeles, dove cominciò a vivere proprio come una rockstar americana di Los Angeles. Io tra l'altro nelle mie scorribande motociclistiche arrivai su una collina sopra Malibu Beach, su una Canyon Road, e scoprì un locale che si chiama Rock Shop, una cosa del genere, dove sulla parete c'erano tutte le foto delle grandi star che erano passate lui, tra cui Billy Idol, che girava sempre in moto con la sua Harley Davidson. E purtroppo proprio quell'anno, dopo l'uscita di questo disco, ebbe un incidente incredibile che si quasi gli dovessero quasi amputare
1: con
0: una gamba.
1: Electra Glide,
0: per fortuna gli salvarono la gamba. E quando doveva uscire il video di questa canzone, non potendo comparire perché non poteva camminare, fecero questo video dove lui compare solo a mezzo busto dentro a un quadro, dove c'è questa scena dove lui canta da dentro questo quadro mentre succede di tutto nella casa, in appartamento.
1: È
0: di
1: stato
0: questo...
1: molto fortunato,
0: si è salvato, tra cui dopo il video che uscì dopo questo è Lay Woman, la cover dei Doors, si vede lui appunto girare col bastone,
1: con la zanetta.
2: Assegniamoci due biglietti?
0: Assegniamo i due
1: sono
0: biglietti,
1: arrivati
0: allora
1: da
0: sono
1: casa
0: arrivati
1: i
0: a fare
1: vincitori?
0: Schifo.
2: Allora abbiamo Francesca, che dice che ha la pelle d'oca per la puntata che abbiamo fatto, gli
0: grazie
2: è piaciuta
0: Francesca.
2: Molto.
0: Francesca!
2: Mi avrai un biglietto.
0: Avrà un biglietto
2: o una
0: per Francesca?
2: Un biglietto.
0: Da dove viene Francesca?
2: Adesso ce lo scrive.
0: Poi
2: scrivici dove vieni.
1: I due biglietti per fare schifo il 23 gennaio all'Astragon li ha vinti
0: Francesca, ne ha 22.
1: Due per il Dumbo.
0: Ne diamo sempre due alla volta.
2: Due. Poi abbiamo l'altro che è Marco, che dice che ascoltando la puntata gli è tornata in mente la prima giacca in pelle che ha comprato, il chiodo.
0: Il chiodo, il grandissimo chiodo.
1: È vero. Quindi allora Marco lo vogliamo col chiodo in prima fila a Dumbo il 23
0: Dumbo.
1: Gennaio.
0: Anzi, vieni
1: e la
0: sotto.
1: Francesca.
0: Vieni
1: ci parli
0: palco.
1: Te Davide,
0: ci parlo io.
2: Viene da vicino a Milano.
0: Da Milano. Allora Francesca, ci troviamo vicino sotto al palco, sulla sinistra, perché dove c'è l'entrata per il nostro backstage.
1: Bravissimo.
0: Dove lì abbiamo anche il merchandising, dove facciamo pubbliche relazioni con il gruppo, e quindi ti aspettiamo lì. Cosa ascoltiamo adesso? Motley Crue, Dr. Feelgood.
1: Oh, yeah!

0: Allora noi siamo in chiusura, vi salutiamo a tutti, Rock in Borgo Live 2026.
1: Tutto rock e voi.
2: Quando ci vediamo?
0: Ci vediamo il 14, 21 e 28, tutti i mercoledì, Rock in Borgo Live.
1: Tutto rock e voi,
0: buonanotte.
1: Ciao.

0: Sono le 20. 5 minuti. Sono le 20. 5 minuti.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
1: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
2: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
3: Buonasera, buonasera, bentornati. Questa è MRC Crime, questa è MRC. Qui con me, come sempre, giustamente, il nostro caro Andy. Io sono Bruno Lavoce per servirvi.
4: Buonasera a tutti, bentrovati su MRC Radio. Siamo al mercoledì, al punto clou della programmazione crime di questa radio. Andiamo oggi con delle altre novità, perché ogni giorno si scopre qualcosa di diverso. È difficile anche starci dietro a sta storia.
3: Sì, è anche difficile non caderci dentro, secondo me.
4: Io ti tengo fuori.
3: Esatto, tienimi fuori, per favore.
4: La tua imbragatura di sicurezza che ti evita la caduta nel ginepraio, nel roveto.
3: Stavamo parlando fuori onda, appunto, sì. Insomma, che a parte i gineprai, anche abbiamo ricevuto complimenti, qualche punto interrogativo, nel senso, sempre le solite domande. Come mai fate il crime? Ma perché è una cosa che, a parte che tira molto, ma come ribadisco tutte le volte, è molto interessante, molto interessante.
4: Non si vive di solo calcio, non si vive di solo cucina, non si vive di solo gossip, ma anche di crime. E comunque bisogna attenzionare quelle che potrebbero essere delle cadute di stile, mettiamole così, da parte di chi ha effettuato delle indagini, e comunque bisogna sempre stare allerta per difendere sempre e comunque il nostro Stato.
3: Ok, diciamo subito che la prossima settimana, mercoledì prossimo, non ci saremo, andremo in replica, manderemo la replica della prima puntata. Vedremo, insomma, io direi che ci sta, perché comunque abbiamo degli impegni, dobbiamo andare a catturare degli ospiti per il futuro, per cui non saremo presenti fisicamente. Poi torneremo il mercoledì dopo, dico bene?
4: Esattamente. Okay. Non diciamolo che vado in ferie.
3: No, non diciamolo, perché mi fai un po' schifo. Comunque, non diciamolo.
4: Ragazzi, una settimana all'anno fatemela fare anche a me.
3: Vabbè, io non le faccio neanche quella settimana, ma sai, è così. Ascoltami un po', di che cosa parleremo stasera? Perché abbiamo fatto un po' di battage sui social.
4: Spoileriamo gli ospiti.
3: Ma stasera abbiamo degli ospiti di un certo livello,
4: Ragazzi, questa trasmissione
3: stasera
4: ci ha abituato a avere degli ospiti veramente di primissimo livello. Il secondo ospite ritorna per finire il discorso che è iniziato la puntata scorsa, ovvero l'avvocato Alessandro Bonetti, penalista del Foro di Roma. Alessandro questa sera andrà ancora più a fondo per quanto riguarda la prescrizione, per quanto riguarda la pericolosità dell'individuo. C'è stasera molta, molta carne al fuoco. Prima però un excursus giornalistico sulla questione Garlasco. Si parte dall'incipit, ovvero dall'omicidio di Chiara Poggi, per arrivare poi al giorno d'oggi e sentire anche, io vorrei capire, da parte di un decano come Marco Gregoretti, ragazzi, il Tempo, l'Espresso, Panorama, Gente, Epoca, ha scritto veramente ovunque, fa parte anche della redazione di Quarto Grado, quindi insomma.
3: E poi anche uno youtuber di un certo livello,
4: nonché un karateka di primissimo.
3: Sì, infatti, voglio dire, non lo facciamo arrabbiare, perché ti spacca tutte le ossa.
4: Non porta bene, assolutamente. Però voglio sentire da lui se deontologicamente si rivede nelle. Si riconosce come giornalista nelle gesta, nelle imprese di qualche suo collega che sinceramente, almeno per quanto mi riguarda, per quello che è il mio modo di fare il giornalista e di scrivere, è andato secondo me oltre le righe, è andato fuori dal seminato, e voglio capire da un decano, da uno che mi può spiegare veramente cos'è la professione del giornalista, qual è il suo pensiero.
3: Per cui la parte mediatica che tanto ci affascina, anche perché insomma è stato veramente uno scombussolamento, si sono rotti gli equilibri, e per cui lui ci saprà indicare bene che cosa è successo realmente.
4: Però Bruno, è realmente la prima modifica che ha portato Garlasco nel nostro modo di essere, di vivere, è proprio quello di aver ribaltato il mainstream e averlo reso attraverso, secondo me, un'arma alla quale nessuno aveva mai pensato e aveva parlato, che è l'esposizione veramente per tutti di quelli che sono i dispositivi dei quali la procura, l'ufficio che ha indagato, la PG della procura stessa hanno potuto usufruire e hanno ricavato danni di indagini.
3: Ma ti volevo fare una domanda, me la sono tenuta qua proprio tra noi in diretta, dimmi. Perché io ho la curiosità, cosa pensi che comunque dopo Garlasco succederà veramente qualcosa? Dici sì. Che anche gli altri casi assumeranno la stessa...
4: Hanno già cominciato, eh?
3: Beh, attenzione. Sì, in effetti.
4: Hanno già cominciato, anche perché il delitto di Rimini,
3: sì,
4: di Pierina...
3: Certo.
4: Io non so se Garlasco fosse stato dopo il primo grado di giudizio al quale è stato esposto l'imputato. Io non so se sarebbe finita così.
3: Molto probabilmente non l'avrebbero lasciato andare perché non, insomma, con pochi indizi, non c'era possibilità di inquisirlo oltre ogni ragionevole dubbio.
4: Che quello è sempre importante, ragazzi. Quell'articolo 533 che viene citato anche nella nostra sigla di apertura, l'abbiamo proprio voluto citare, è la base, è la pietra miliare del nostro Stato in materia giuridica. Tu devi assolutamente essere perseguito solo al di là di ogni ragionevole dubbio. Per la legge italiana, e questo deve essere anche il modo nostro di pensare, perché noi siamo sottoposti a delle misure legislative, a delle norme che fanno capo al fatto che comunque sia meglio averne uno magari omicida fuori piuttosto che un innocente in carcere, come suppongo da quello che sta venendo fuori sia stato Alberto Stasi in questo caso.
3: Anche perché le cose stanno prendendo una certa piega, la revisione sta prendendo una certa piega, sembra insomma che vada a buon fine,
4: allora,
3: o comunque si esprimeranno molto velocemente.
4: Allora, il 28 è il termine ultimo per la chiusura indagini. Oggi, ma non solo oggi, è da un po' di tempo che si vocifera negli ambienti della procura, negli ambienti giornalistici, che comunque la dottoressa Nanni, che è il procuratore generale di Milano,
3: che si occupa delle revisioni,
4: è indirizzata a fare una cosa molto veloce e rendere la revisione insomma molto prima del 28 di settembre.
3: Strano, perché mi ricordo che disse all'inizio che, vista la mole ovviamente delle documentazioni, degli atti e non solo, di tutto quello che c'era attorno a questa revisione, si sarebbe presa molto tempo e comunque c'era molto da lavorare, e invece poi adesso le cose si sono velocizzate.
4: Dei discrimini da fare, nel senso che se noi andiamo, l'abbiamo visto l'altra volta con Alessandro, con l'avvocato Bonetti, abbiamo visto che sono delle nella norma della revisione quattro lettere che comunque danno all'interno di queste lettere degli incipit sui quali la revisione si va ad appoggiare. La D, che è l'ultima e quella secondo me più importante, con l'inquisizione, con l'iscrizione nel registro degli indagati di Cassese, ma non solo, perché poi andiamo a vedere Spoto, Sapone, eccetera, eccetera, poi sono curioso di vedere se non sono nel registro degli indagati, viene meno quello che è spiegato la lettera D, ovvero che comunque ci possono essere delle imperfezioni, chiamiamole così,
3: sì,
4: io voglio essere buono,
3: sì,
4: delle
3: buono.
4: Imperfezioni nelle indagini sulla quale si è poi basata la sentenza di condanna.
3: Direi che non sei buono, ma sei in grado di tenerci fuori dai ginepraj, è così.
4: Vedi,
3: che si
4: no,
3: fa.
4: No, sono buono, io voglio essere buono, perché comunque ragazzi... criticare chi porta una divisa io ci credo sempre poco. Questo è un dato di fatto, cioè qui siamo proprio di fronte a una prova lampante, anche guardando adesso la differenza è che non viene riportato o letto da una voce asettica, tu vedi quello che succede.
3: A voglia, c'è anche chi conta.
4: Esatto, e quindi ragazzi diventa difficile dire non è stato reticente o comunque non è stato, diciamo, veritiero fino in fondo.
3: Beh, io direi, per non essere troppo cattivi, reticente ci sta, perché comunque
4: è quello per il quale lui è iscritto nel registro.
3: Assolutamente,
4: dei ragazzi,
3: non puoi dimenticarti certe cose, soprattutto del tuo lavoro. Insomma, è come se io mi dimenticassi la pubblicità quando me la chiami.
4: Io tra un po' te la chiamo, perché c'ho già la cosa pronta.
3: Tra dieci minuti
4: è il momento di andare in pubblicità.
3: Però prima che tu mi dia l'ordine della pubblicità, volevo un po' trascinarti, non in un ginepraio, ma chiederti cosa ne pensi del fatto che comunque io ho visto che questa settimana il mainstream, diciamo, chiamiamolo mainstream, un pochino ha aggiustato il tiro. Vedo dei movimenti abbastanza particolari.
4: Ci sono
3: cosa
4: degli aggiustamenti. Giustamente, perché comunque abbiamo Emilio Infante che passerà a Mediaset, è già un dato di fatto.
3: Si dice che si giochino quarto grado Milo Infante o Brindisi, e infatti con Brindisi sono volati gli stracci all'ultima puntata
4: con Nuzzi. Io Nuzzi stravedevo per lui dopo la questione col Vaticano. Io stravedevo per lui, perché lo vedevo veramente come un giornalista
3: libero
4: d'assalto, che ha saputo non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Poi io vederlo così, ragazzi, mi è caduto, non dico un mito, perché un mito non è, però per uno che fa il mio lavoro, che comunque ti crei dei
3: certo,
4: modelli,
3: certo.
4: È chiaro.
3: Io, giustamente.
4: Gabriele Pasini, per come scrive, il giornalista Rai, Nuzzi è uno che comunque ti dà dei contenuti, ti dà uno stile.
3: Certo.
4: Io, ragazzi, quello che ho visto da 5 anni a sta parte, 4 anni a sta parte.
3: Però ho notato durante quarto grado che ne ho visto poco, perché ho una resistenza bassissima. Evito di ascoltare poi quello che riferiscono gli youtubers, perché comunque sai, si fanno un po' influenzare dalle loro teorie. Preferisco vedere con i miei occhi. Però ho notato che nel, diciamo, il parterre che di solito compone quarto grado è un po' cambiato anche nell'equilibrio. Voglio dire, prima erano
4: abbatte contro tutti.
3: Era abbatte contro tutti, sembrava Rocky Balboa.
4: Poveretto, questo pigliate botte per tutta la
3: e adesso
4: la
3: comincia
4: puntata.
3: A esserci un pochino più di equilibrio, molto probabilmente qualcosa è successo, ma anche equilibrio nel senso che qualcuno che prima si portava molto oltre adesso evita di andare oltre questo,
4: diciamo, insomma. Che bisogna stare attenti, perché ci sono delle situazioni lì che poi secondo me noi risentiremo.
3: Sì.
4: Perché tanti sono caduti ai limiti del favoreggiamento, che se dovessero venire fuori determinati tipi di reato, insomma, diventa veramente difficile.
3: Assolutamente, per cui può essere, senza cadere in nessun ginepraio, può essere che il 28 di settembre vedremo anche magari delle cose inaspettate che riguardano proprio l'opinione pubblica, e non solo, riguardano proprio il giornalismo in particolare.
4: Sì, io sono d'accordo con il conduttore di Ignoto X, Pino Rinaldi, un altro questo mito assoluto del giornalismo, con la questione Carretta, ma non solo, veramente un personaggio con uno stile, una classe.
3: Pino Rinaldi è il numero uno, sì. Anch'io veramente non, ecco, è una di quelle trasmissioni Ignoto X che riesco a guardare tutto quanto, perché è intellettualmente onesto,
4: è interessante,
3: usa un certo metodo e mi piace.
4: Lui,
3: infatti gli altri
4: lui è inappuntabile e viene malgradito, ma supportato dagli altri, proprio perché è intoccabile nella sua rettitudine e il suo modo di raccontare le cose. Questo bisogna riconoscerglielo. E sono d'accordo con lui quando dice che comunque su Garlasco verrà fatta piena luce.
3: Assolutamente.
4: Io sono d'accordo su questo, perché è talmente stucchevole quello che è stato fatto, e a questo punto qua chiamo in ballo anche Nicola Castellano, bravissimo.
3: Certo.
4: Uno che
3: youtuber, anche
4: sì,
3: lui.
4: Youtuber, uno che fa della logica la sua arma, e lui su questo è un numero uno, è imbattibile.
3: Ma Castellano è un avvocato?
4: No, credo che sia un ex appartenente comunque del tribunale del tribunale di Napoli, perché
3: comunque ha un linguaggio molto tecnico e molto capace di spiegare e esporre.
4: Ha una logica spaventosa. e lui fa un ragionamento su un particolare che è sfuggito a tutti, compreso noi. Cosa succede? Viene arrestato, cioè viene interrogato Sempio, viene chiamato dai carabinieri di Vigevano, tant'è che lui viene dal comando carabinieri di Vigevano e dalla stazione, lui va avanti e indietro non so quante volte e non viene ovviamente riportato nulla sui verbali, viene riportato solamente che lui consegna lo scontrino. Non vi ha insegnato che è stato male, che è arrivata l'ambulanza, sì. 40 minuti di ambulanza.
3: Un sacco di cose.
4: Non sono state
3: anche
4: messe.
3: Tipo Padre Pio in due posti nello stesso verbale.
4: Sì, questo riguarda il discorso del generale Cassese, che al pari di Marchetto, per il quale comunque è stato condannato per falsa testimonianza. L'ubiquità nell'essere in due posti diversi nello stesso momento. Però insomma, tornando al discorso mero dello scontrino, viene scritto, viene consegnato lo scontrino, questa cosa qua è stata raccontata per 19 anni. Poi, 3 mesi fa, l'avvocato Cataliotti, uno dei difensori di Andrea Sempio, consegna lo scontrino in originale alla procura di Pavia per le indagini, scoprendo così che era stata consegnata una fotocopia dello scontrino.
3: Io mi sono sempre chiesto,
4: ricordatevi questo particolare, perché dopo con l'avvocato Bonetti andremo a raccogliere quello che è la sua scuola, la sua dottrina sul presentare a discarico una prova come uno scontrino che non porta né una targa né un nome, è molto impersonale come prova. E anche sul racconto, perché questo racconto qui è veramente incredibile. Cioè io vado a casa, consegno lo scontrino, poi si scopre dopo 19 anni, quando lo scontrino viene consegnato, questo sacro graal viene consegnato alla procura, che quello consegnato prima era solamente una fotocopia, quindi ancora meno dello scontrino originale.
3: No, poi ci sono tante cose fumose, tipo vado in libreria, la libreria è chiusa, è aperta, non mi ricordo che libro ero andato a cercare, tutte queste cose.
4: Anche lì non era all'inizio, non era una libreria, era un'altra cosa.
3: Era un bar, se non sbaglio, una cosa del genere.
4: Non mi ricordo, non era una libreria, diventa una libreria. Della quale poi però non ti ricordi che libro vai a prendere. Se tu mi dici, Andy, tu hai cercato un disco per 3-4 anni perché c'era una canzone che ti piaceva molto, l'hai cercato dove? Al mercato a Pavullo, l'ho cercato all'America Stracci, alla Montagnola, l'ho cercato ovunque, era il 33 giri dell'LP del Festival Bar del 1985 e non sono mai riuscito a trovarlo, ma se tu me lo chiedi ancora adesso,
3: te lo ricordo.
4: Io me lo ricordo.
3: Certo. No, comunque vorrei dare un consiglio a chiunque volesse delinquere, mi raccomando, piuttosto che un alibi non ben costruito o sicuro, è meglio dire guarda non mi ricordo dove ero, sai sono passati tanti anni.
4: Piuttosto che niente è meglio un toast.
3: Esatto.
4: Si dice in
3: per
4: dialetto.
3: Chi ci ascolta fuori, piuttosto che niente è meglio un toast.
4: Esatto, piuttosto che niente
3: è meglio piuttosto. Ecco.
4: Esatto, esattamente, okay. Però in bolognese, che noi siamo molto ridanzani e scherzosi, è così, però vedi quante sfaccettature, quante facce ha questa indagine e come facciamo fatica a capire quello che è successo. Ad esempio, poi andiamo in pubblicità perché ormai è ora, manca veramente poco, manca un minuto, anche da Bugalalla, che c'è stato ospite Sottile, Salvo Sottile, anche lì lui fa, ma io avevo preso Stasi come colpevole, veramente come colpevole, e poi guardando gli atti mi sono accorto che, cioè, praticamente tu mi stai dicendo che per 18
3: non
4: anni
3: non hai guardato gli atti.
4: Non hai guardato gli atti.
3: Cioè, ti sei fidato. Beh, comunque, sai, ma questo era un argomento che avevo in testa, nel senso, solo ora succede che abbiamo la possibilità di analizzare molto concretamente. Ho capito, mi fai vedere l'orologio. È impeccabile sull'orario, Andy. No, dicevo, adesso succede questo e la rivoluzione per me è questo, cioè tutti quanti hanno la possibilità di avere contatto con gli atti, con le scartoffie, con tutto quello che è successo e per cui farsi un'opinione.
4: È questa la vera conquista del modo di fare informazione grazie purtroppo al caso Garlasco, perché c'è una ragazza di 26 anni che purtroppo non è più tra noi da 19 anni.
3: Va bene, allora per favore lanciami la pubblicità.
4: Reclam per noi.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
8: Creare un sito può essere stressante. Rilassati e prova Aruba Hosting WordPress gestito, perché ha prestazioni elevate grazie ad iSpeed Cache. È sicuro perché ha controlli giornalieri, aggiornamenti verificati e backup automatici. Con l'intelligenza artificiale generi siti completi dal design unico e totalmente personalizzabile. Dedicati alla tua attività. Al sito ci pensa Aruba Hosting WordPress gestito da soli 14,90€. Il dominio è sempre incluso. Crea un sito con tutto ciò che serve su aruba.it.

0: Libera.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: E rientriamo, eccoci qui a MRC Crime, Andy Persico, Bruno la voce, ma soprattutto ragazzi, ormai ci siamo abituati a avere dei numeri uno, ma questo è un numero uno vero, è uno degli idoli miei giornalisticamente parlando.
4: È una cintura nera, diciamo.
3: È una cintura nera, quindi non facciamolo neanche arrabbiare. Marco Gregoretti, buonasera Marco, grazie per essere qui con noi.
5: Buonasera, grazie per la bella presentazione.
3: Ma ci mancherebbe, è doverosa e lo dicevo prima nello spoilerare l'ospite, è un esempio da seguire per giornalisti giovani, quantomeno di militanza come me, non di età ma almeno di militanza, europeo, Panorama, Espresso, tantissime cose, inizia l'occhio di Maurizio Costanzo, veramente, sì, una carriera con i controfiocchi. In base a questo proprio, carissimo Marco, ti volevo chiedere, deontologicamente, tutto quel bailam che c'è stato sul caso di Chiara Poggi, di Garlasco, che stiamo trattando come primo argomento in questo crime, deontologicamente ti ci rivedi o hai delle critiche da fare a quello che è stato il trattamento del caso in 19 anni da parte del mainstream, ma anche degli youtuber e dei social media manager?
5: Ma guarda, ci sono due o tre aspetti. Il primo è che le notizie si danno, quindi no, prima la notizia si dà. Il problema è valutare che cos'è la notizia, che cos'è il gossip, e poi decidere, perché dall'altra parte ci sono sempre delle persone, chiunque esse siano, innocenti, colpevoli, vittime, sono sempre persone, quindi bisogna fare molta attenzione. Quello che io posso criticare da un punto di vista quasi tecnico, con la massima umiltà, è che mai come nel caso della vicenda di Garlasco, dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007 in via Pascoli 8 a Garlasco, bisogna sempre ricordare tutti i dati, ma è come in questa vicenda io ho visto violare sistematicamente il segreto istruttorio in una maniera veramente impressionante e che secondo me rappresenta un punto senza ritorno, perché trovare su TikTok l'interrogatorio di Cassese col dottor Civardi e l'interrogatorio di, per esempio, Marco Poggi addirittura col dottor Napoleone, se non sbaglio, è impressionante. Io per molto meno, nel 2000-2001, fui denunciato da un magistrato per ricettazione, perché quando si viola il segreto istruttorio il reato è la ricettazione, perché avevo pubblicato un elenco di atleti indagati per il doping nello sport.
3: Sì, vero.
5: E avevo violato il segreto istruttorio perché non avrei potuto averle quelle cose. Ovviamente non è che mi erano state...
3: C'è una differenza però in questo caso, Marco, mi permetto,
5: certo.
3: È che sono usciti con ADN Cronos. Cioè, qui escono proprio da un'agenzia che fa nel mainstream assieme alla ANSA, assieme ad altre fonti.
5: All'ANSA, cioè.
3: Esatto.
5: Sì, ma
3: questa
5: ma,
3: è la differenza.
5: Sì, non solo però, non solo, perché alcune adesso poi ti dico cosa penso di ADN Cronos, ma alcune cose sono uscite sono arrivate agli youtuber, perché questo è un aspetto particolare. Io credo che bisognerà mettere un attimo mano perché gli youtuber hanno un grande merito, però secondo me hanno ancora poco idea della professionalità giornalistica, ecco, delle regole, no?
3: Non tutti. Siano delle individualità molto molto spiccate,
5: sì, assolutamente, però quando uno youtuber comincia a dire con nome e cognome Marco Poggi, come si dice,
3: sì, su quello posso essere d'accordo, ecco, sì,
5: non,
3: sì,
5: non,
3: sì.
5: Non si fa, cioè proprio non si fa, cioè se io in un articolo avessi scritto senza alcun sostegno, sì, senza alcuna prova, senza alcuna cosa, noi Marco Poggi sarei stato

0: abbastanza importanti, ho avuto rapporti stretti con Andrea Tosato, ho avuto rapporti con, diciamo, di lavoro con diversi youtuber, però ogni tanto polemizzo anche quando ci sentiamo di persona con loro, perché c'è poca attenzione alla verifica, nel senso che prevale la visualizzazione, la
1: vero, verissimo.
2: Diciamo dottor Gregoretti, che c'è un pochino di deontologia a macchia di leopardo, allora ce ne sono alcuni molti, molto bravi, ce ne sono altri che un po' cadono nello sciacallaggio a volte, voglio esagerare, ma è un po' così.
0: Su ADN Kronos, sì. ADN Kronos è un'agenzia di stampa che storicamente ha avuto una funzione, adesso cerco di dirla in maniera per preservarci da proteste, eccetera.
2: Che non ci facciano chiudere la radio, insomma.
0: No, però è un'agenzia che ha lavorato insieme agli apparati di intelligence storicamente. Vero. Quindi quando l'ADN Kronos pubblica una notizia, io mi chiedo sempre perché la pubblica quella notizia. Ecco, anche che violi, che non violi il segreto istruttorio, perché nella vicenda di Garlasco è entrato di tutto e sono entrati anche gli apparati. Ecco, sono entrati anche gli apparati.
1: Sì, ce n'è prova. Io infatti, guarda, sinceramente mi sono iniziato a chiedermi quando sono scomparsi determinati personaggi dalla cronaca, dalla prima cronaca di Garlasco, proprio in superficie mi sono iniziato a chiedere, ma non è che veramente effettivamente sta cambiando qualcosa? Perché quello che si è visto a Garlasco, sì, l'abbiamo visto anche dalle immagini del tribunale al momento della sentenza, da chi era presente in quel momento, da come si muovevano determinate persone, sicuramente è come dici tu, però è stato anche un nuovo modo di poter leggere un'indagine anche mediaticamente. Prego, certo. Marco, vai pure.
0: No, ma questo, figurati, lo faccio anch'io, ma quello che però io ancora sto cercando di capire è quanto sia importante l'algoritmizzazione dell'informazione, nel senso anche che io mi sono fatto l'idea che Google decida l'argomento di cui si deve parlare.
2: È un'idea comune comunque, che abbiamo in molti.
1: Sì. Vedi l'esperienza di un decano, è questa, che te la spiega in quattro parole. Bravo, bravissimo. Vai pure avanti, scusami.
0: No, è questo, però è come se fosse una fase, no? Come noi viviamo ormai da decenni nelle fasi di passaggio, però questa è sicuramente una fase di trasformazione importante. Sì. Anche dell'informazione, bisogna capire, secondo me, come si qual è l'approdo, no? Perché vedo che anche grandi colossi come il Washington Post, cioè, si spostano su YouTube.
1: Certo.
0: No? Allora, io fino all'altro ieri, infatti ho anche aperto un canale, pensavo che YouTube fosse, come dire, l'evoluzione della penna, del taccuino, del microfono, della telecamera, eccetera, uno strumento come altri per fare informazione, e adesso però non ne sono più così convinto, perché c'è un retrogusto, sì, di controllo.
1: No, sai cos'è che ho notato io negli anni nel frequentare i social, anche con facendo radio, quindi confrontandomi con quella che è la realtà del social media, che sui social, su YouTube anche purtroppo, quelli che noi una volta, Marco, mettavamo al bar nell'ultimo tavolo in fondo, dove recavano meno danno possibile con quello che dicevano, adesso purtroppo l'ultimo tavolino in fondo del bar non c'è più, ma c'è una prima pagina per tutti, e quello secondo me diventa un problema.
0: Sì, hai perfettamente ragione. Però io penso che se si recupera

0: che l'informazione è un servizio per gli altri.
1: Sì, bravissimo.
0: E non, no? Perché forse un pochino si può arginare, perché il tema è che io vedo che anche i miei colleghi con cui ho lavorato per 30 anni,
1: sì,
0: quindi dei miei amici, è un po' hanno svalvolato da questo punto di vista, perché sono, come dice l'avvocato del diavolo, alla fine la vanità ti frega sempre. La vanità è una molla, però se è eccessiva poi dopo diventa, il giornalista diventa uno concentrato solo su se stesso, e questo diciamo il social lo implementa, perché le visualizzazioni accarezzano l'ego in una maniera importante. In più le visualizzazioni implementano anche la monetizzazione,
1: certo,
0: cioè non si può trascurare, perché insomma in media un video di YouTube monetizzato, diciamo, se tu hai, cioè il canale monetizzato, ti rende credo tra i 5 e i 6 euro, poi in alcuni casi anche di più, ogni 1000 visualizzazioni. Se tu fai 10.000, fai 20.000 visualizzazioni al giorno, solo con questo ti porti a casa 100 euro tutti i giorni.
1: Che non è malaccio.
0: Che significa 3.000 euro al mese.
1: Esatto.
0: Non sono tassati, tu devi di farlo nella dichiarazione dei redditi,
1: certo,
0: devi fare la fattura a Google. Ma la fattura a Google è senza IVA, no? IVA zero. Quindi allora io ho, il mio canale è monetizzato,
1: sì,
0: è monetizzato, ma io sto, la mia scommessa è quella di cercare di stare in mezzo, nel senso che non, cioè ci sono delle volte che potrei usare un tono e usare un argomento a chiappa
1: like, sì, sì, sì,
0: non
1: sì,
0: lo faccio, non lo faccio, perché a me interessa soprattutto il contenuto, e se poi dopo il mio contenuto del canale YouTube mi porterà a scrivere un libro o a fare un docu su qualche cosa, ben venga, no? Ecco.
1: Se però non ti rubano il PC.
0: Che non mi rubano il PC, lascia stare.
2: Io, perché può succedere?
1: Io su quella lì sono rimasto veramente, come posso dire, interdetto, ma lì veramente incredibile, incredibile. Marco, in conclusione, perché ti stiamo rubando tempo, anche perché hai i tuoi affari giustamente da portare avanti, volevo chiederti, secondo te, così, nella tua esperienza, come va a finire Garlasco? Ma non tanto dal punto di vista penale, ma proprio dal punto di vista della vicenda in sé per sé.
0: Allora, io ti dico due cose. La prima, io sono stato violentemente attaccato perché l'altro giorno ho detto che secondo me la dottoressa Bruzzone ha detto una cosa esatta, che potrebbe finire con un nulla di fatto. Io manco la conosco, l'ho vista una volta a un convegno e me ne andate di tutti i colori, perché ho solo scritto, questo è un risvolto.
1: Qui no, qui puoi dire quello che vuoi, perché noi siamo aperti a qualsiasi tipo di
0: ipotesi. No, ma questo è proprio il risvolto della tifoseria social, no?
1: Sì.
0: Cioè non hanno neanche ascoltato quello che ho detto, hanno sentito Bruzzone e hanno cominciato ad attaccarmi. Comunque, voglio dire, secondo me una degli approdi può essere un nulla di fatto sulla seconda inchiesta. L'altra cosa, che invece è una cosa che io credo profondamente, giornalisticamente, che Andrea Sempio sia usato dalla procura come strumento per aprire un vaso di Pandora dove dentro troviamo droga, corruzione, il santuario della bozzola, violenze sessuali, rituali, eccetera. E io credo che Sempio venga usato scoperchiatura di un vaso di Pandora.
2: Sì,
0: io penso,
2: sì,
0: che questa sia l'operazione della procura di Pavia.
2: Sempio è una strategia, in pratica, questo stai dicendo, è una strategia,
0: sì,
2: della
0: poi,
2: procura.
0: Sì, poi dopo che magari Sempio, dalle cose che vengono poi, è chiaro che aveva qualche cosa probabilmente,
1: certo,
0: di questo genere,
1: sì,
0: ecco. Però c'è ben altro, diciamo.
1: Sì, noi l'abbiamo sempre considerato qui uno spin-off, passami il termine tecnico televisivo, sì, uno spin-off di Clean 1, 2, 3. Poi andremo a vedere cosa c'è effettivamente dentro quei contenitori. Marco, noi ti diciamo grazie, grazie davvero per essere stato con noi, per aver arricchito questa trasmissione. Appuntamento prossimamente, se vorrai fare ancora due chiacchiere con noi, stravolentieri.
0: Volentieri, grazie mille.
2: Grazie,
1: grazie. Ringraziamo, grazie davvero, saluti a lei. Ringraziamo Marco Gregoretti, giornalista che non ha bisogno di presentazioni, gota del giornalismo italiano. Per noi è stato un onore averlo ospite.
2: Ah, certo, ti ho lasciato fare, non mi sono intromesso più di tanto, perché tra giornalisti so né leggere né scrivere.
1: Non gli lascio neanche una scarpa.
2: Esatto. No, volevo che si vedesse il contrasto in diretta. Sto scherzando, ovviamente.
1: No. Per me parlare con uno con cui prendo il caffè spesso alla mattina
2: è un piacere. Anche perché, insomma, ve lo diciamo, seguitelo, cercatelo su YouTube.
1: Sì. Marco Gregoretti, cioè il canale YouTube, è molto bravo, è uno che sa di quello che sta parlando, sa tante pieghe che noi non sappiamo.
2: E poi a me piace anche quel metodo comunicativo molto, molto intimo, sì, perché sai, ti prendi il caffè con gli amici alla mattina, sì, al bar, per cui
1: poi
2: è una
1: da
2: formula.
1: Da casa, dalla casa in montagna, da in mezzo a un bosco, è bellissimo.
2: Perché c'è qualcuno che ci scrive un messaggio, ovviamente al 348-7607-907, così approfitto per darlo se qualcuno ha qualche domanda da fare, e ci chiede: quindi il tornaconto che deriva dal business non potrebbe inquinare in un qualche modo, diciamo, gli eventi processuali?
1: No, gli eventi processuali no, il modo di fare informazione sì, ma questo riguarda gli streamer, come riguarda quelli del mainstream, ragazzi.
2: Sì, tant'è che infatti Greg ha detto questo, se Sempio è una strategia della procura, è un po' il contrario, cioè nel senso usano l'impatto mediatico ovviamente per creare delle pressioni all'interno del caso, secondo me insomma è proprio il contrario. Ho sentito molti dire: ah, ma tutto questo, diciamo, tutto questo bailame, sciacallaggio, anche perché abbiamo ripercorso anche questa particolare, magari può influenzare i magistrati e la parte giudicante. Secondo me non è così assolutamente, perché comunque
1: è importante, cioè il giudizio della gente comune è molto importante nell'indirizzare un processo, e l'abbiamo visto nella prima condanna di Stasi, anzi scusami, nella condanna di Stasi, perché comunque arriva in terza battuta, dopo due gradi di giudizio, da parte di un ente che non deve comunque dare una sentenza, ma rivedere.
2: Non spoilerare, perché questa era la domanda che vorrò
1: fare. No, ma la facciamo.
2: Facciamo, che ce la facciamo spiegare dall'avvocato Bonetti, perché questa è una parte.
1: Sai cosa c'è,
2: importante,
1: Bruno? Dimmi. Sai cosa c'è? Che è il momento di andare in pausa.
2: Sai che un po' me lo aspettavo, però volevo che fossi
1: linea
2: tu.
1: A te, Bruno.
2: Grazie. Allora un po' di pubblicità, rimanete con noi. Questa è MRC Crime e questa ovviamente è MRC.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
3: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
5: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
6: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
7: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
8: Con i tripli saldi d'oro
9: fai affari d'oro.
8: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà.
9: Solo divani
8: di qualità.
10: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora non scuoce mai.
11: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
12: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: 21 e 13 minuti in questo mercoledì 15 di luglio, non più tanto caldo perché un fortunale si è abbattuto sulla zona di Bologna con punte di 122 km orari.
2: Sì, che ormai vogliamo via tutti.
1: Sì, incredibile. Però signori, come mercoledì scorso, e io non ci avrei mai sperato che tornasse a farci visita, magari dei macchini, chidule. No, insomma, però insomma, ci fa piacere averlo qui con noi. Abbiamo l'avvocato Alessandro Bonetti, penalista del Foro di Roma. Buonasera Alessandro e benvenuto.
13: Buonasera Andrea, buonasera Bruno e buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie per avermi invitato.
1: No, grazie a lei per essere qui, avvocato, perché non ci avrei mai sperato. Ho detto chissà se torna, che gli chiedo altre due cose. E intanto partiamo subito forte. Bruno, vuoi far tu la prima domanda o vado io?
2: No, io direi che parti tu, però io me la tengo alla fine perché sto Perfetto. Leggendo anche dei messaggi e dopo voglio...
1: Parto io perché ne abbiamo parlato prima, ne abbiamo parlato un po' anche con Marco Gregoretti, la questione dello scontrino. Dopo 19 anni si impara che quello che adesso è l'indagato, Andrea Sempio, non porta in seconda o anche terza battuta durante il suo interrogatorio, durante la sua sit, lo scontrino, ma porta bensì una fotocopia dello scontrino. Lo scontrino è stato consegnato dal suo avvocato, dal dottor Catteliotti, tre mesi fa più o meno alla procura di Pavia. Cosa cambia nel modo di leggere una prova, e questa prova qui che valenza ha all'interno di tutta l'indagine? Prego.
13: Allora, sempre con la dovuta premessa che senza gli atti di causa non certo. si può arrivare a una soluzione, e quindi cercherò di spiegare gli istituti coinvolti Bravissimo. Di questo che mi chiedete, perché anche perché la gente che di mestiere non fa il giurista deve cercare di capire cosa sta succedendo. Allora, tutta questa storia dello scontrino, che è abbastanza risalente perché praticamente si rifà a quello che fu l'alibi di allora, di esempio, esatto. Fa letta in questa chiave. Intanto questo procedimento fu archiviato, cioè sì. in base a questo alibi, l'alibi dello scontrino, che vedeva in una scansione temporale da un'altra parte l'indagato di allora, fu archiviata. E come ci arriviamo ora? Perché Andrea Sempio adesso deve dimostrare ancora che cos'è questo scontrino e che valenza c'ha? Ci arriviamo perché, come sapete, c'è una procura di Brescia che indaga su un possibile, diciamo, malagestio e proprio di vera e propria corruzione all'interno della procura stessa di Pavia. E in questa indagine si fa un'attività di captazione, no? Ci sono esatto. le intercettazioni. Questa attività di captazione dà il là alla procura stessa sì. di Pavia, in questo caso. L'altra volta vi ho spiegato che quando una procura indaga sui propri magistrati, la competenza ovviamente non è, altrimenti chi giudica, gli stessi giudici, no? Deve essere, è affidata in base all'articolo 11 del codice di procedura a una procura diversa, incrociata e ben definita, che è quella in questo caso di Brescia. Roma, per esempio, era quella di Perugia. Il caso Palamara, per esempio, è stato giudicato dal tribunale, prima dalla procura e poi dal tribunale di Perugia. Ebbene, cosa viene fuori in questa attività intercettativa, no? Di captazione? Un dialogo che mette, dà la possibilità di riaprire questo procedimento, perché mi è capitato anche recentemente, se un procedimento viene archiviato, no? Come nel caso, come in questo caso, no? Andrea Sempio viene indagato, si pensa, lui tira fuori un alibi, si pensa che sia lui colpevole, tira fuori un alibi e si è il GIP, allora archivia. Per riaprirlo, il pubblico ministero, ex articolo 414, cosa deve chiedere? Deve chiedere di nuovamente al giudice: io vorrei riaprire questo procedimento perché? E il motivo qual è? Io ho sentito parlare in una captazione, grazie alla procura di Pesce, lo scontrino lo hai fatto tu. Ora, questo di fatto cosa fa? Fa riaprire tutta una serie di attività e ritorna in ballo questo benedetto scontrino che vede sempre da un'altra parte. Ora, che valenza può avere di per sé questa indagine e questo scontrino? Lo sapremo a breve, però c'è da dire una cosa, che sicuramente il peso più grande di tutto questo ce l'ha, pensateci, su quella che può essere la genuinità, che il giudice prima, delle deposizioni di Sempio. Ora, su questo, perché alla fine bisogna parlare in modo chiaro, è sufficiente per superare quello che poi sarà, perché qua si gioca anche la revisione in base a quello che viene fatto adesso, l'indagine su Andrea Sempio, no? La revisione per i motivi che vi ho detto prima, che possono essere cavalcati dalla difesa di Stasi per dire: ebbene, allora questi fatti sono, se lo indagano sono, c'è proseguo dell'azione penale, diventa imputato, sono sufficienti per poter pensare a una revisione del processo. Allora, quello che adesso è il peso massimo di questo scontrino, di queste intercettazioni, è uno, che l'alibi di Sempio cade sotto un profilo di genuinità e quindi attendibilità del riferito, ma io non sarei così certo che questo sia poi sufficiente a superare il valico di una ragionevole previsione di condanna, così come dice il codice, per poter andare avanti, perché adesso siamo nella fase dell'indagine preliminare, poi ci sarà 415 bis, che è la conclusione, e lì si decide se il pubblico ministero chiede l'archiviazione sempre in virtù di quello che dice il codice, cioè tutto questo è sufficiente, si può pensare a una ragionevole previsione di condanna, e poi dopo parliamo anche che effetto avrebbe questo in termini di giustizia, e questo poi potrà essere cavalcato dalla difesa di Stasi per chiedere una revisione di questo processo, altrimenti la potrebbe chiedere lo stesso, l'abbiamo vista l'altra volta a Stasi, la revisione del processo, però su elementi che se non venissero accolti nella fase di indagine preliminare attuale non sarebbero così.
1: Le posso fare una domanda tecnica sulla revisione, avvocato?
13: Sulla
1: revisione,
13: sì.
1: Avviene solamente su richiesta da parte della difesa
13: Può essere anche chiesta dal procuratore generale, dai prossimi congiunti, anche dagli eredi.
1: Esatto.
13: Il procuratore generale è l'accusa al pubblico ministero presso la Corte d'Appello.
1: Esatto. Quello che sta succedendo con l'indagare degli appartenenti alle forze dell'ordine, perché adesso noi sappiamo di Cassese, ma si vocifera anche in maniera abbastanza fondata che ci sia anche Sapone, Pennini, altri
13: carabinieri. Si è scoperto il vaso di Pandora che poi ha portato alla riapertura del processo.
1: Esatto. Se io vado a leggere la lettera D della revisione, dell'impianto, dell'articolo della revisione, io ci rivedo tanto di quello che sta succedendo adesso, dove sta picchiando la procura in questo momento qui.
13: Beh, la lettera B, come ho spiegato l'altra volta, parliamo di una sentenza amministrativa e civile e poi revocata.
1: Sì.
13: Qui siamo in un caso diverso, perché feci l'esempio accademico proprio del mi accusano di un abuso edilizio, no? Attraverso quella che è una determinazione civile, non di una sentenza. Se poi questa viene revocata, per questo abuso cade in questo caso amministrativo. Se per esempio io vengo indagato, perché il caso, io ne riparlo, ne ho parlato, ma è peculiare, sì. E capisco che non sia facile da comprendere, no? Perché in realtà qua siamo di fronte a prove nuove, quindi alla lettera C del 630 da lei citato.
1: Esatto.
13: Se io per esempio vengo accusato del reato di invasione di terreni e di edifici, mi segue, no?
1: Sì.
13: E vengo anche imputato e magari condannato, poi si scopre che io ero stato accusato perché quel terreno non era mio, poi invece perché c'era una sentenza civile che stabiliva che era di Tizio, io sono Caio. Se questa sentenza civile viene revocata e il proprietario sono io, potrò mai essere accusato o anche essere condannato sull'invasione del terreno di edifici mia? E quello è la lettera B, cioè in questo caso quando c'è la revocazione di una sentenza civile o amministrativa particolare in cui mi vedeva protagonista in un certo senso, cade anche diciamo, è un motivo questo per poi divenire la revisione e fare istanza di revisione.
1: Ho capito, sì, io intendevo la lettera D, suppongo che sì, D come Domodossola.
2: D come Delta.
13: Come Domodossola, perché non ha, infatti di atti e corruzione è quello calzante, certo, avevo capito B, mi scusi.
1: Sì, sì, no, no,
13: io infatti... In questo caso è proprio specifico, se ci sono stati dei reati alla base della condanna, cioè questa pronuncia è stata frutto di un reato perché c'era una corruzione, perché c'era una falsificazione di atti, ecco, in quel caso la lettera D è esattamente calzante ed è vero, sì, rispetto a quelli che sono proprio i fatti che sono scaturiti.
1: Esatto, io vedo che stanno picchiando molto su quel fatto lì.
13: Insomma, è lì, esatto, che si va a giocare. Questo per la revisione.
1: Sì, sì, per la revisione, certo.
13: Non tanto per le indagini, che sono due cose separate, per la revisione, per dare la possibilità ad Alberto Stasi che questa condanna venne pronunciata perché in realtà era frutto di un reato. Intendiamoci, se emerge che l'archiviazione per esempio di Andrea Sempio era stata pagata per quell'alibi, sempre per quello scontrino, è chiaro che questo è un motivo per chiedere una revisione, esattamente.
1: No, Bruno, vai pure con la domanda.
2: No, io, buonasera avvocato, guardi, io avevo una curiosità, avevo bisogno che spiegasse non solo a me ma anche agli ascoltatori, ma soprattutto a me che sono quello, diciamo, che comprende meno, la faccenda della Cassazione, perché comunque non a tutti va giù la questione che il terzo grado di giudizio è parte a sé stante, cioè, mi spiego, poi dopo lei la dirà bene come si deve dire e magari mi correggerà anche. Io so per certo che la Cassazione si deve occupare dell'andamento dei due gradi di giudizio precedenti. Ecco, mi può illustrare un pochino questa cosa in modo che diventi cosa tombale, non ci ritorneremo mai più sopra.
13: Ok, cercherò di fare un'esposizione, visto l'orario e anche visto il caldo che attanaglia tutta Italia, digeribile. Allora, di che cosa stiamo parlando? Del participio passato, la rendo un po' più ridicola, del verbo giudicare, cioè il giudicato.
1: Esatto.
13: Il giudicato, come sia la famosa res judicata che i nostri padri latini, coloro che hanno inventato il diritto nel mondo, e sono orgoglioso di dirlo, perché nasce tutto dal diritto romano, sappiatelo anche voi, è che sì. In Italia, nel nostro ordinamento, ci sono tre gradi di giudizio, con una presunzione di innocenza che permane fino alla fine. Questi due gradi sono due di merito, che cos'è il merito? Cioè sul fatto, no? E uno solo, che è la Cassazione, è quello di legittimità. Cosa significa? Significa che se si supera il vaglio, oggi molto rigido, dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione, che non viene, diciamo, declinato subito alla settima sezione, che vuol dire che è destinato a essere rigettato perché è dichiarato inammissibile, siamo di fronte a un'ipotesi in cui i giudici, valutato il compendio probatorio di quelli che sono stati i due gradi di merito e l'applicazione delle leggi rispetto a quel fatto che costituisce reato, si esprimono in maniera tombale perché sono esauriti i tre gradi di giudizio e abbiamo la res giudicata, cioè quella sentenza diventa definitiva. Ma cosa valutano i giudici? Valutano quello che il giudice di merito ha fatto rispetto all'applicazione delle leggi che se l'avvocato riesce a cogliere, e da dove lo coglie? Nelle motivazioni ovviamente della sentenza, perché voi dovete sapere, e sicuramente lo sapete, che all'esito di un processo si legge un dispositivo. Sì. Quel dispositivo dice ti condanno, chiaro?
2: Sì. Okay. Tutto chiaro, però.
13: Poi il giudice, aspettate, poi il giudice si prende 15, 30, 45 giorni, 90 per la motivazione e dice ti condanno perché? Su questi motivi, una volta depositata la sentenza che ti dice ti condanno perché, cioè i motivi, l'avvocato li legge e fa un ricorso per dire qui il giudice non ha applicato la legge correttamente. La Cassazione valuta questo e nient'altro del fatto passato, ma non gliene frega nulla, vede se la legge esattamente è stata applicata correttamente dal giudice di seconde, prime e seconde cure relativamente a quel fatto reato. Dopodiché abbiamo una sentenza passata in giudicato e quella sentenza è definitiva e si dà esecuzione, poi forse un giorno vi spiegherò anche l'esecuzione, esatto, se ne abbiamo tempo. Ora, a completezza,
1: sì,
13: perché poi si parla, e questo me lo fanno anche i clienti a studio, allora io vado alla CEDU, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e tutto il resto. Attenzione, non esiste un quarto grado e non esiste neanche in Europa. C'è la CEDU, che cos'è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? È un'istituzione giuridica che non dipende, sappiate, dall'Unione Europea, ma dal Consiglio d'Europa, che è un'istituzione non europea, in cui si condanna lo Stato attraverso un ricorso complicatissimo che parte dal presupposto di avere esperito tutti i tentativi del nostro ordinamento e dentro, prima erano sei, entro quattro mesi mi rivolgo alla CEDU, ma per che cosa? Per avere la revisione del processo? No, io mi rivolgo alla CEDU soltanto perché se è stata violata una convenzione dei diritti dell'uomo, se lo Stato Italia, ed è successo, ha violato la convenzione dei diritti dell'uomo, e cosa succede? Condanna lo Stato italiano al risarcimento, chiaro? Ora, questo ultimissimo, è uno anche dei presupposti speciali per la revisione del processo, ed è stato creato l'articolo 328 bis, e quando nel codice penale di procedura vedete bis e tris, e sono tutte cose nuove, in cui si dà la possibilità di avere una revisione, ma non totale, perché non si arriva a pensare che io sono innocente, ma soltanto a sanare quei vizi specifici.
1: Avvocato, le posso chiedere...
2: Aspetta, vorrei leggere un messaggio. C'è un messaggio che recita così.
1: Prego.
2: Ascolterei quest'uomo per ore. È rivolto ovviamente all'avvocato Bonetti. Scusa se ti ho interrotto, Andy, vai pure.
13: No, no, mancherebbe tantissimo, mi dispiace. Sarebbe una violenza gratuita.
1: No, non è vero, lo sa. Anzi, le chiedo se può aspettare due minuti. Mandiamo il break pubblicitario e poi ricominciamo con un'altra domanda di Bruno e poi approfondiamo un attimo il discorso anche con le dichiarazioni del procuratore Cedrangolo e andiamo poi a leggere anche quelle. Pubblicità e rientriamo ancora con l'avvocato Bonetti.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
3: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta Gente in vacanza con te.
14: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
15: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Ora, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
16: Viaggio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
18: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
16: Io ho assicurato anche la casa.
19: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
20: E la meraviglia sarà vederla da qui. Dal mare delle Baleari.
19: Prenota la tua prossima estate con Costa. Ma quando ti ricapita?
0: No!
21: Che ti è successo?
0: Ho rotto la chiave!
21: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
22: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
1: 21:33 in questo momento, in diretta su MRC Radio, AM 1098 711, poi tutte sulle piattaforme varie ed eventuali per ascoltarci. Con noi, che ringraziamo di essere ancora qui con la pazienza e la classe che lo contraddistingue, l'avvocato Alessandro Bonetti, penalista, Foro di Roma, ma soprattutto Bruno Lavoce, che non sta più nella pelle, vuol far domande. Prego,
2: no, prima,
1: prego.
2: Prima devo fare una cosa, perché devo completare il messaggio di prima che recitava: ascolterei quest'uomo per ore. Poi prosegue: ha una dialettica davvero fantastica e una grande preparazione. Ci tiene a dire che non lo conosce, per cui è la prima volta che lo sente per radio, e questo insomma non sono complimenti a caso, ma bisogna leggerli, perché assolutamente anche condividiamo quello che è questo messaggio, penso sia di un'ascoltatrice, non riesco a vedere se è maschio o femmina, non si qualifica. Allora, avvocato, la mia domanda non ci sto più dentro perché è un po' spinosa, io spero che lei si prenda la responsabilità di rispondermi, ma io sono uno della strada, per cui farebbe un grande servizio. Mi chiedo allora, dopo la perfetta spiegazione che ci ha dato sui gradi di giudizio e soprattutto sul terzo grado, sì, allora che cosa è successo questa volta? Che cosa è capitato? Perché io ho avuto l'impressione, almeno è un'impressione mia, molto probabilmente può essere anche solo un'opinione, ho l'impressione che il terzo grado di giudizio comunque abbia utilizzato abbia stravolto le indagini, per cui non ha valutato i due gradi precedenti, ma è entrato proprio nel merito delle indagini, o sbaglio?
13: No, nel senso, Bruno sbaglia. Perché? Perché la valutazione rispetto a quello che è stato poi accogliere il ricorso e mandare tutto un'altra volta di fronte alla Corte d'Appello era stato proprio sulle prove, cioè si basa tutto sul compendio probatorio che il ricorso in Cassazione metteva in evidenza come sufficiente rispetto a quello che nei due gradi di giudizio era stato ritenuto assolutamente non fondato. Dobbiamo pensare a una cosa rispetto a questi tre gradi, di cui spesso ce ne dimentichiamo, che il povero Alberto Stasi,
1: sì,
13: quindi, quando dico povero non intendo innocente, intendo, perché poi avrò modo un giorno di spiegare l'esecuzione, io come quasi tutti i penalisti mi occupo anche di diritto penitenziario, mm-hmm, e vi assicuro che l'obiettivo del legislatore rispetto a una condanna non era quello di infliggere sofferenze, cosa che invece accade tutti i giorni nei nostri carceri. Il povero Alberto Stasi ha dovuto subire 5 gradi alla fine, perché tutto è stato rimandato alla Corte d'Appello e poi un'altra volta in Cassazione, e quindi hanno rivalutato il compendio probatorio e l'hanno rivalutato rispetto alle regole e quindi alle norme che vedono assumere una prova rispetto all'altra. Non siamo entrati nel fatto. Il fatto era che era stata uccisa una povera ragazza. C'erano delle prove a sostegno di questo omicidio che non erano state assolutamente valutate idonee a dimostrare la colpevolezza del povero Stalin.
1: Le posso fare una...
13: soltanto una cosa, perché la gente poi deve capire. Voi avete fatto caso il primo grado di giudizio in tribunale. Che tipo di processo era? Vi ricordate? Avete contezza di interrogatori, avete in contezza di persone chiamate a testimoniare?
1: Sì.
13: No, e perché no? Perché voi forse che è stato fatto un rito abbreviato.
1: Sì, vero.
13: E quando è che si fa un rito abbreviato? Che cos'è il rito abbreviato? Ricordiamolo, perché anche questo sono particolari importanti. Il rito abbreviato è un rito speciale, così come il patteggiamento, che non significa che io mi accordo col pubblico ministero per dire condannami a 4 anni piuttosto che 6. Significa che il processo si celebra esclusivamente sul fascicolo del pubblico ministero, cioè sul fascicolo dell'accusa. E se la difesa, l'eccellente difesa di Stasi, ricordo l'avvocato Giada, la collega Giada Boccellari, sì, pensa che io posso affrontare un processo per omicidio senza con un rito ordinario in cui posso chiedere testimoni, controesaminare, significa che il compendio probatorio alla valutazione dell'avvocato, perché su quello si basa, sul fascicolo del PM, cioè che cosa? L'indagine della polizia giudiziaria è talmente scarno, è talmente poco significativo che io posso anche giocarmi la soluzione. Chiaramente l'abbreviato è un rito speciale, premiale, perché ti dà la possibilità, poi così come è stato, della riduzione di un terzo della pena. Ma è un percorso che i penalisti, salvo la volontà esplicita dell'imputato, non percorrono mai, perché è un potere di esecuzione, perché funziona un po', lo dico in maniera grossolana, ma penso di rendere l'idea, come i saldi. Sì. Beh, se io ti voglio far pagare una scarpa 40 euro, dico che costa 60 e la faccio pagare 40. Se io ti voglio dare 16 anni, dico che tu sei stato condannato a 24 e ti tolgo un terzo. Questo è, ed è questo è stato. Quindi la valutazione che fa la collega rispetto a questo primo grado è una valutazione importante, perché se no non si giocava l'abbreviato, e quindi le prove erano veramente a favore di Alberto Stasi. Perché? Perché erano, secondo la valutazione tecnica dell'avvocato, ma poi confermata anche in primo grado e in corte d'appello, assolutamente insufficienti. Ha ragione Bruno, che viene stravolto tutto in Cassazione, perché la Cassazione fa una lettura diversa delle norme che riguardano proprio queste prove, dal pedale a quelle che sono le altre, di cui non voglio entrare nel merito perché non le ho lette.
1: Avvocato, noi la ringraziamo, è stato veramente chiarissimo nella sua esposizione. Mi promette che tornerà a trovarci, per favore?
13: Sì, ora il nostro è un mondo particolare, un mondo ortodosso, pesantissimo, sì, fatto di un periodo che è quello feriale, in cui si ferma tutto,
1: certo,
13: tranne ovviamente le leggi, e in cui gli avvocati vanno in ferie solo, esclusivamente ad agosto. Fermo restando con i miei impegni, ti do la mia parola che
1: noi ad agosto siamo fermi.
13: Me lo posso portare ovunque.
1: No, ma noi siamo fermi anche noi, anzi ad agosto, lo ricordiamo, andranno tutte le repliche, il mercoledì al posto della diretta ci saranno le repliche.
2: Per noi agosto è Radio Mia non ti conosco, esatto, è così che funziona.
13: Esatto. Quindi avete il feriale anche voi.
2: Esattamente,
13: sì,
2: esattamente.
13: È sempre un piacere, adesso a parte gli scherzi, trovo sempre un po' di tempo per voi, perché forse si nota, io metto sempre un po' di passione nel mio lavoro.
1: No, no, certo, ma poi a noi piace imparare, chi ti insegna con passione ti insegna due volte.
2: E poi devo dirle, avvocato, che qui abbiamo dei messaggi veramente importanti, poi magari glieli manderò in privato, esatto, in modo che li possa gustare tranquillamente. Grazie ancora, grazie, è stato un piacere, ci risentiremo quando ovviamente avremo finito le nostre ferie o quando ce ne sarà modo. È stato veramente un piacere, la ringraziamo per questi approfondimenti veramente veramente preziosi.
1: Sì, molto preziosi. Grazie, grazie davvero, grazie, avvocato Alessandro Bonetti. Grazie, grazie.
13: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Ricordiamo, buonasera, penalista del Foro di Roma. Bruno, noi abbiamo ancora qualche minuto prima della pubblicità.
2: Ok, vorrei fare una specifica, vorrei dire che molte volte faccio delle domande e ovviamente soprattutto dall'avvocato che è veramente preciso, sì, e molte volte mi sento dire dei no. Ok, io vorrei dire agli ascoltatori, ma anche a te Andy, che mi fanno molto piacere, perché attraverso questo mezzo che è la radio, importantissimo, molte volte si tende a fare delle domande per fare bella figura o comunque sai, ti dice ah bene bene, e invece quando io mi trovo molto soddisfatto quando faccio un po' la figura, diciamo, di quello che non sa le cose. Perché? Perché così do la possibilità in questo caso al nostro avvocato.
1: Ma perché tu rappresenti noi, cioè come diceva prima Gregoretti.
2: Esatto.
1: Come diceva prima Gregoretti, si tende a voler fare like, belle figure.
2: Esatto,
1: ma non è questo.
2: Ma io ho condiviso moltissimo i ragionamenti di Greg, anche perché in certe situazioni, in una grossa parte, soprattutto del web, è un po' questo, cioè, ha detto la verità, c'è un grosso utilizzo, non voglio dire sciacallaggio, mi sembra un po' esagerato.
1: Torniamo sul discorso processuale, perché voglio ragionare un attimo insieme a te. Si parlava del fatto che si sia scelto l'abbreviato per la scarnità del fascicolo.
2: L'esempio dei saldi spaccava.
1: Sì, quello è perfetto, rende l'idea, però attenzione. Io, se fossi stato nell'avvocato di Stasi, non avrei mai scelto l'abbreviato. Perché? Perché comunque, come poi si è dimostrato, il fatto che avesse avuto un interrogatorio così, come posso dire, cattivo, molto d'attacco da parte della PM dell'epoca, che era la dottoressa Muscio, se non ricordo.
2: Mamma mia!
1: Io non avrei mai accettato come poi si è rivelato. Perché alla fine tu sei andato a rigirare, a riprilarla e a metterla giù, che alla fine sei stato condannato.
2: Quando vedi l'aria che tira, andare, come diceva l'avvocato, di fronte a un plotone di esecuzione, mi sembra,
1: esatto,
2: un po'...
1: Io non l'avrei mai fatto, sinceramente.
2: Certo, certo.
1: Poi ognuno prende le proprie decisioni e ne paga di conseguenza.
2: Però dicevamo fuori onda, e forse, e qui smentiscimi se ho capito bene o male, che insomma la prima parte della vicenda di Stasi, gli avvocati erano sì molto probabilmente molto bravi, ma non erano,
1: sono cambiati,
2: non erano molto tarati, diciamo che Boccellari, De Rensis dopo hanno dato
1: De Rensis,
2: un'altra piega.
1: Cos'è, 5 anni?
2: Sì,
1: bisogna spiegarlo con l'Aprico.
2: Con l'Aprico anche con sotto le carte sottolineate.
1: Io però gli voglio bene.
2: Se tu gli vuoi bene, tu puoi voler bene a chi vuoi. Cioè, San Francesco bene. Lo sai che sai com'era, no? Il detto, non voglio finirlo perché non è molto raffinato, però
1: io gli voglio bene perché comunque io vedo un certo impegno da parte di un grosso schieramento nel difendere la posizione del nuovo indagato, senza avere il minimo interesse per il nuovo indagato, ricordatevelo questo, perché non c'è il minimo interesse.
2: Beh, ma questo penso che sia una giusta linea, perché sai, si occupano solo di quello di cui si devono occupare,
1: esatto.
2: Mi sembra giusto.
1: Che difendono uno senza avere il minimo interesse di quello che può fare. Se questo domani, diciamo, putte a caso, prende, va via, allora non cambia assolutamente nulla.
2: Anche anche perché se vogliamo entrare nel merito di team difensivi, quello di Sempio, io non so, è stato molto fortunato, nel senso che insomma,
1: io se fossi lui avrei paura, sinceramente.
2: Gli ultimi, magari io mi sarei tenuto il primo, il famoso, la famosa,
1: no, neanche
2: quello. Anche quello si è compromesso, però diciamo che secondo me come legale aveva una visione un pochino più rampante. Invece,
1: allora, se tu guardi tutte le varie ipotesi che sono uscite sulle indagini, sull'omicida, da qualsiasi parte venisse fuori qualcosa di nuovo, tu vai sempre da lui. Vuoi che fosse quello che al mercato si sapeva già alle 11 del mattino che era stato ucciso una ragazza a Garlasco, vuoi che sia il killer che arriva dalle Americhe mandato da questa congregazione, sì. Ma ragazzi, vengono sempre comunque da lì, eh. Cioè non cambia nulla, eh.
2: Sì, comunque io ribadisco, guarda, che secondo me tra i due adesso in questo momento preciso, diciamo che Stasi è molto fortunato con chi lo segue, esempio sì. Forse non lo so che cosa sta succedendo, li vedo a volte Catagliotti e vabbè la taccia è sempre, li vedo un po' tra virgolette in imbarazzo, non so neanche che, come rappresentare il sentimento che mi sorge quando li vedo agire da avvocato mediaticamente anni... poi magari sì. In sede di tribunale sono esageratamente bravi, non posso dirlo.
1: A me se dopo 19 anni mi tiri ancora fuori la questione delle immagini raccapriccianti del computer di Stasi o il sangue sui pedali, ragazzi, io faccio veramente fatica ad ascoltarti.
2: Vabbè, ma si è sciacallato sulla pedopornografia dopo che era già stato assolto già da tempo, per cui ci sono state delle cose, delle anomalie veramente grandi in questo caso.
1: Troppo grandi per essere passate in cavalleria. Qui non puoi passare in cavalleria. Quando la gente dice, ah, tanto finisce sempre a terra luce vino, qui purtroppo non può finire a terra luce vino.
2: No.
1: Perché? Perché può essere non giudicato, colpevole, Sempio, sicuramente verrà prosciolto Stasi, e su questo non ho il minimo dubbio, però qualcuno che paga c'è, perché alla fine vuoi per le indagini, vuoi per aver anche modificato la verità, perché c'è chi ha modificato la verità, e dopo diventa un problema giustificarsi. Anche se non c'è il colpevole, c'è comunque la possibilità di incastrare altre persone con finalmente il metodo giusto dell'equità, della congruità di una sentenza e di tutto quello che ci va dentro.
2: Però tu che mi sei giornalista, ti piacerebbe avere la macchina del tempo e correre un attimo a dopo il 28 di settembre? Di la verità.
1: Sì, sì, sì, ma capire soprattutto non tanto se viene condannato Sempio, questo non mi interessa. Mi interessa capire se viene scagionato Stasi, intanto, che è la prima cosa, e poi capire se tutti questi del circolino,
2: certo,
1: siano tutti usciti puliti oppure ci siano dei problemi per qualche personaggio.
2: Se sfileranno in procura, come qualcuno dice, perché anche questo accenno non lo facciamo noi, ma
1: no.
2: C'è più di uno che ha questa opinione. Io direi che sarebbe ora,
1: bravo,
2: che tu mi chiamassi la pubblicità.
1: No, io te la stavo per chiamare, facendo finire, scusa, il concetto, poi ero pronto di dirti, Bruno, linea per la reclama.
2: Bene, sempre preciso, questa è MRC Crime, noi siamo su MRC, Andy, Bo e Bruno La Voce, per servirvi. Pubblicità.
0: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
23: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
15: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
16: Viaggio? Ma vai da Conad.
24: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
16: Io ho assicurato anche la casa.
25: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
26: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
27: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
28: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
29: Con i tripli saldi d'oro,
30: fai affari d'oro.
31: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis.
32: Poltrone sofà,
33: solo divani,
0: di qualità.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Ultimo blocco, 21:52, ancora per una decina di minuti insieme a voi. Io sono Andy Persico, qui con me Bruno Lavoce, regista, factotum.
2: Buonasera.
1: Direttore artistico, fa le domande, fa tutto lui.
2: Adesso non esagerare perché stasera...
1: Però lo fai bene, bravo.
2: Stasera sono rimasto un po' a latere perché ti vedevo, insomma, Greg è stato veramente un colpone.
1: Grazie, grazie perché mi hai fatto un regalone micidiale, ma... Andiamo avanti un po' col discorso della nostra trasmissione, perché noi adesso abbiamo fatto le prime tre puntate dove abbiamo spiegato un attimino come funzionava il processo, come funzionavano i dispositivi che uscivano dal processo e che erano da sentenza finale. Abbiamo spiegato com'è il primo, secondo grado, la Cassazione, l'appello e la Cassazione di nuovo, perché per Stasi, lo ricordava anche prima l'avvocato Bonetti, sono stati 5 gradi di giudizio e non 3, già 3 erano forse un'anomalia. Come cambia prossimamente questa trasmissione? Avremo dei magistrati o ex magistrati per andare ancora più dentro?
2: Stiamo provando, esatto, di avere, insomma,
1: sicuramente avremo dei medici legali,
2: certo,
1: con i quali andremo a capire anche le varie, i vari passaggi che ci sono stati nelle autopsie, nelle salutoptiche e che ci sono stati nella repertazione e conservazione delle prove, perché diventa importante capire tutto. E quello che vogliamo fare noi è proprio darvi l'opportunità, la capacità, le chiavi di lettura per delle situazioni che viceversa fareste molta fatica, faremmo anche noi molta fatica a capire dov'è la verità.
2: Assolutamente, infatti adesso, a parte gli scherzi, la pausa di agosto ci farà molto comodo, anche perché questi ospiti li vorremmo sviluppare soprattutto nell'avvicinarci al 28 di settembre, anche perché soprattutto coi medici legali ne sentiremo delle belle, anche perché avremo delle cose su cui rimarcare, perché
1: sì, certo.
2: Attenzione, sono successe anche lì delle cose da mani nei capelli,
1: sì.
2: Qualcuno direbbe magari, chissà, magari forse riusciremo anche a avere qualche attore principale, anche perché ce l'abbiamo qua a Bologna, quel bell'uomo, quel bell'avvocato, chissà, vedremo.
1: Colui che parla coi fagiani.
2: Lui parla coi fagiani, questo a me ha molto colpito, anche perché nella zona dove abita De Renzi ci sono molti fagiani, che sono un po' delle galline, diciamo, esatto. Il ripopolamento.
1: Sono buoni,
2: lui li accarezza, insomma, sono degli ottimi compagni di viaggio, vabbè, a parte gli scherzi. Comunque, anche la magistratura è una cosa molto importante, perché avvocati, ok, giornalisti fondamentali, perché comunque l'aspetto mediatico sta prendendo una certa piega, ma chiaramente anche io tirerei, poi tu mi dirai, decideremo, cercheremo di trovare con la nostra potentissima redazione anche di avere magari qualche alto ufficiale dei carabinieri.
1: Sai cosa mi piacerebbe, Bruno, ti dico la verità, avere qualcuno che fosse in grado di capire l'animo, il modo di pensare, il modo di essere della vittima.
2: Sì, ci vorrebbe uno psichiatra, uno psicologo, qualcuno, un criminologo, o ci vorrebbe anche un tosato. No, sto scherzando.
1: No, comunque, lui è uno psicologo, ragazzi,
2: certo,
1: di un certo livello, però qui ci vuole qualcuno che analizzi la vittimologia.
2: Sì, e poi
1: faccia la vittimologia.
2: E poi anche un po' al di fuori della cosa, cioè, sì, nel senso che ho visto ultimamente, ne ho visti, che hanno ovviamente sul web dato la loro opinione sulla cosa, e quelli che sono più efficaci per me sono quelli che sono un po' discostati, non sono al centro.
1: Perché vedi Bruno, il Zanella, bravissimo,
2: certo,
1: Gianluca,
2: certo.
1: Zanella, proprio in questi giorni ha messo fuori un'ipotesi che può considerarsi anche reale, questa ipotesi qui, che è quella comunque che all'interno di questi ingranaggi che hanno portato all'omicidio di Chiara Poggi ci fosse una chat fake con quella che si spacciava per un'amica di Chiara e che non era.
2: Non era, infatti, ma ci sono molti aspetti.
1: E io voglio capire com'è possibile che una ragazza comunque avveduta, moderna nel modo di pensare, come era Chiara Poggi, potesse cadere in un tranello simile, e se fosse poi quella davvero una causa scatenante poi del successivo omicidio. Perché ricordiamo che i primi agganci sono dell'anno prima, parliamo

0: non entrare nel merito di questa personalità, anche perché c'è da dire una cosa: di solito, io non so se mi sbaglio, ma chi indaga su degli omicidi parte proprio dalla vittima, sì, nel senso, cerca di ricostruire un profilo psicologico della vittima.
1: E poi parte dalle persone più vicine alla vittima. Non venite a raccontarmi, non è giusto ascoltare quello che dicono. Ragazzi, le prime persone ad essere intercettate, ad essere passate proprio ai raggi X, sono i familiari. Che sia il marito, che siano i genitori, che sono quelli che convivono con la vittima.
0: Anche perché Alessandra, la giornalista di Gente, la volta scorsa ci ha detto chiaramente che in questo caso, non solo in questo, ma questo è lo sviluppo, è fondamentale sapere che quando succede un omicidio, soprattutto un femminicidio, tra virgolette, sì, perché comunque i primi a essere indagati, anche perché 9 volte su 10 fanno parte della vita sentimentale o passato dei sentimenti, sì, della vittima. Per cui, insomma, mi sembra una corbelleria dire ma no, non bisogna stare su queste cose. No, bisogna proprio qui entrare nel merito.
1: Però qui hanno proprio messo alla lettera il fatto di sentire colui che, diciamo, amava e stava con questa persona. Il problema è che non hanno fatto altro che stare su di lui, non hanno proprio guardato nient'altro che
0: esatto, hanno esagerato.
1: Qui è stato lo
0: bene, mancano 9 secondi alla fine di questa puntata.
1: Ciao.
0: È stato bellissimo, Andy. No, vabbè, ciao, non fare così, perché sennò
1: questo era il saluto che facevamo noi a fino al fine Forza Bologna quando mancava poco. Ciao.
0: Molto informale, ciao, chiusa la trasmissione. Vabbè, cari ascoltatori, vi salutiamo, vi rimandiamo non al prossimo mercoledì, perché ci sarà una replica, ma a quello dopo, di la data
1: 29 di luglio, per poi salutarci per il mese di agosto e riprendere a settembre.
0: Benissimo, state bene e fate i bravi, e mi raccomando, state al fresco, perché sembra che il tempo cambi e speriamo che regga questo freschino.
1: Evviva, evviva noi grandi.
0: Ciao Andy, grazie.
1: Grazie a te, Bruno.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: MRC Crime, oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza. MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22. Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: E ci siamo in questa rovente estate 2026, siamo giunti anche a metà di luglio, ragazzi, ci siamo. Vi rendete conto che siamo qua in diretta anche oggi che è il 15 di luglio?
1: 15 luglio è tanta roba.
2: Ieri c'è stata la presa della Bastiglia.
0: Sì, io la prendo tutti i giorni.
2: Lo sapevo, ve l'ho messa lì apposta.
0: Ah, ma la simpatia, ragazzi. Questi sono i 927 kHz di Power 927 e questa è la seconda puntata preload di Nighttime Lover. Io sono Luca Conti.
1: Luca Marini sempre presente.
2: E Diego Chateau pure col microfono che vai che viene. Però tutto bene.
0: Tutto bene. Va bene, io non posso farci niente, però non puoi cominciare subito con critiche tecniche. E in questa puntata di mezza estate, anzi di mezzo luglio, ci sono comunque le nostre radio partner collegate e le salutiamo tutte molto volentieri.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: Quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Ricordiamo il...
1: Facciamo che è .ch, ma va bene.
0: Sì, va bene lo stesso.
2: Vabbè, oh, non è che me lo posso ricordare sempre.
1: No, certo.
0: Sì, però neanche .ch. Mai, però, cioè.
2: No, non è vero, settimana scorsa me lo sono ricordato.
1: Bravo. Sembra un attimo fa.
0: Sembrava due minuti fa.
2: Siete proprio due deficienti, lo sapete.
0: Sì, un po' sì.
2: Comunque, ricordatevi che potete anche ascoltare il player sul, per lo streaming sul sito www.power927.eu, il numero WhatsApp, anche se lo sapete, è inutile che ci scrivete.
0: Perché sono puntate reload.
2: Non ci siamo,
0: come lo dobbiamo dire.
2: Non sono qui a pettinare le bambole davanti al computer. Quindi niente video, con grande gioia del Marini. Niente meteore, sempre con grande gioia del Marini.
0: Però se volete cercarci su Facebook, noi lì i post li mettiamo in ogni caso.
2: No, quindi
0: potete farlo, cercate Power 927 scritto 927 in cifre, diventate i nostri amici su Facebook e seguite tutte le sciocchezze che noi settimanalmente pubblichiamo anche in questi momenti reload.
2: Ecco, poi magari se durante l'estate, sempre con il numero WhatsApp, vi viene in mente di mandare qualche vocale per farci i saluti estivi, poi quando fare.
0: Perché noi nel giorno di Ferragosto saremo in diretta invece.
2: Quello sì, quello
0: come
2: sì,
0: ormai quello tradizione,
2: sì,
0: quello
2: sì, per quello
0: cui,
2: sì.
0: Mi raccomando, raccomando.
2: Quindi
0: sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Nighttime Lover is shining in the night, bouncing on the skywave or running on the wire. Power 927. The medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: bello partire con Daryl Hall e soprattutto con John Oates, che è nato il 7 aprile del 1949, quindi ieri ha compiuto gli anni. Non fatemi fare calcoli strani, voi che siete belle freschi, se volete cimentatevi, a
1: 76.
0: Me non interessa. Bravo. Private Eyes, questo è il suo album del 1981, dal quale abbiamo ascoltato la title track, un disco che forse non ha ottenuto il successo di H2O, ma che comunque ha dato un po' il via a un duo che noi amiamo molto e quando possiamo quindi riproponiamo proprio volentieri. Direi che volentieri ascoltiamo anche questo pezzo dei Change, cosa dite?
1: Mi piace.
0: Siamo così storditi stasera che prima eravamo lì, ascoltavamo l'intro e dicevamo, ma questo l'ho già sentito.
1: Paradisiaca.
0: Sì, praticamente.
1: Vabbè.
0: Però non ci veniva il titolo. È grave quando non ti vengono i titoli, ce l'hai lì sulla punta della lingua, ma non riesci a sputarlo fuori, porcaccia, miseriaccia. Adesso però lo sappiamo perfettamente. Mauro Malavasi, i Change, e questa è Paradise.

0: Lo so, non si interrompe un'emozione, un pezzo così faccio fatica, hai capito, a parlarci sopra, però è una cosa importante da fare.
1: Cioè, l'escluse, hai detto che c'era l'escluse.
0: L'escluse, è saltato l'escluse.
1: Ma guarda che strano.
0: Vabbè, avrò facoltà una volta tanto di fare una cosa tipo una long distance dedication.
1: Ma guarda.
0: Io vorrei fare questa long distance dedication a un carissimo amico che so apprezza particolarmente, che si chiama Luca Marini.
2: In his four-year chart career, Ray Parker Jr. has hit the top 40 six times with Jack and Jill, You Can't Change That, Two Places at the Same Time, A Woman Needs Love, that old song, and now with his current smash. Holding at number five, Ray Parker Jr. with The

0: Ma che bella è! Beh, di qualcosa proprio, su sto pezzo qua.
1: Ma proprio Kissy Kiss, dovevamo sentire.
0: Allora, io ho voluto omaggiare Luca, che so essere uno dei primi fan, anzi il fan assoluto di Kissy Kiss. Io so che non se ne perdeva una di American Top 4.
2: Ero così, così con lui.
0: Tu hai Kissy Kiss. Allora, che cosa da dire tu? Vabbè, comunque, veramente, io avere a che fare con gente di spirito così minimo, cosa devo fare? Pazienza, niente, neanche questa apprezzata, neanche l'American Top 40.
1: Quindi adesso abbiamo...
2: Beh, l'American Top 40 no.
1: Adesso abbiamo un momento rispetto.
0: Adesso abbiamo il primo momento rispetto.
1: È quello dove hai
0: serata.
1: Fatto fatica a trovare la canzone, no? Che ce l'hanno di 60.
0: Ho avuto una certa difficoltà, effettivamente.
1: Sì.
0: Però poi ce l'ho fatta. Ce l'ho
2: bravo.
0: Fatta.
2: Bravo, bravo.
3: From the first light of the morning until the light of the stars, nobody plays a better variety of music from the 90s to the 70s. Power 927. 927.

0: Okay.
1: Il problema è che me la posso prendere solo con me stesso, perché ho chiesto a te che pezzo mettiamo di Michael McLaren.
2: Il migliore che ha fatto.
1: Sta porcheria.
2: Ma invece l'altro.
1: Madame Butterfly era una gran canzone. Scusate.
2: No, io sono per Boy Famous.
1: 8 aprile 2010 moriva il produttore Malcolm McLaren, qui nella veste di interprete, lui che è stato però manager dei Sex Pistols, così tanto per dare un po' di sfoggio della nostra cultura musicale. Allora, qua adesso dobbiamo fare un respirone per capire esattamente che cosa stiamo per trasmettere. Già in sottofondo abbiamo un disco miss.
2: The Invisible Man Band.
1: Bravo! Ma come prendi le intro? Fantastico! Adesso c'è 1, 2, 3.

0: Non ho avuto tempo di passarla dalla nostra microwave washer, ma valeva la pena.
1: All night fry questa, perché
0: all night fry
1: ti la frigge come non so cosa.
2: Kentucky Fries Disco.
0: E il gruppo era
1: The Invisible Man Band.
0: Mamma mia,
2: mamma mia. Ma chi siamo?
0: E ve lo dico fuori onda. Chi
1: siete? No, di solito ce lo dici in onda comunque.
0: Non posso, questa volta non posso. Il pezzo era All Night Funk. Mi diceva il buon Marini, autore del Party Time in onda su Power 927, quando?
1: Sempre, allora, tutti i giorni dalle 10 alle 11, tranne il mercoledì, perché siamo in onda noi.
0: Perché tu sei il mixatore ufficiale dell'emittente. E mi diceva fuori onda che il pezzo di prima spesso lo mixava proprio con questa canzone qua.
1: Si adatta? Sì, si adattava bene.
0: Stessi BPM, insomma, va che è una meraviglia sto pezzo.
1: Roba uguale.
2: Senti, ne approfitto per salutare un amico, Ennio, che ha fatto un bellissimo messaggino sul nostro post lunare e ha scritto Power 927 Bring the Moon Back to Life.
0: Meraviglioso, bravo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

Fossi la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Non ricordo se adesso ricomincia a cantare. No, ha finito? Basta.
1: Io
0: Francesco,
1: sarei, io
0: ha
1: sarei
0: smesso.
1: A posto così. Io no, sarei a posto così.
2: Allora, mi aspettavo un disco dei Barcase.
0: Ma io
2: mi
0: sento
2: avete messo...
0: un disturbo. Ma cosa c'è? Un disturbo. Sento un disturbo.
3: Lo vedi?
0: Cosa ti sei messo sulla camicia?
3: Mi sono messo, le mostrine.
0: Ma io sento una voce che non è la tua.
3: Non è la mia.
2: Ciao, come state? Tutto bene?
0: Ciao carissimo.
2: Ma che voce avete? Proprio power.
3: Power.
2: Posso dirlo così proprio tranquillamente.
0: Certo, certo.
2: Io ho una vocina ancora da ragazzino, un po' raffreddata.
0: Cos'è che ha detto che ha la voce da ragazzino? Ma io però se devo sentire queste cose non vengo più.
3: Cioè, abbiamo appena ascoltato uno che ha...
0: Intanto però introducilo.
3: Adesso lo introduco con un gancio.
0: Detto così non è bello.
3: Lo introduco.
0: Introducilo con gancio.
3: Su WhatsApp sono arrivati un po' di messaggini proprio negli ultimi minuti. Bravi ragazzi, ricordate RMI. E noi stasera abbiamo qualcuno.
2: Ricordiamo RMI.
3: Ricordiamo RMI.
2: Io ci sono stato un po' di anni.
3: E c'è qualcuno che c'è stato un po' di anni.
2: Eh sì, dal 92 al 99, 7 anni.
3: Ma chi sei?
2: Sono Corrado Trisano. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Sì, come un collega, si sente un collega bene, illustre, mamma. Collega illustre,
2: possiamo illustrino, dirlo. Dai, illustrino. Ho fatto anche la Maximum Power Hit Parade.
0: Niente meno, davvero. Niente meno, in quali anni meno. Ricordi?
2: Era il 97-98, quegli anni lì. Dopo la seconda metà degli anni 90, sì.
3: Io l'avevo incrociato un pochino prima, cioè,
2: negli anni 80,
3: 85.
2: Sì. Ma all'epoca ero un ascoltatore, andavo sempre in radio perché ovviamente ambivo andare a lavorare a 101. Poi finalmente.
0: E quando poi ci sei arrivato? In che anno?
2: Nel 92.
0: Nel 92, 92. Okay, okay.
2: Mi ricordo ancora il primo disco. Friday I'm in love dei Cure.
0: Ecco. Se l'avesse detto prima noi avremmo potuto no. Non avremmo potuto perché
3: The Cure non so se c'è,
0: non è previsto
2: però comunque era quel periodo lì, 92,
3: non è presente.
2: 11 luglio 1992, perché queste date rimangono scolpite nella memoria.
0: Ascolta, non sarà stato il momento pionieristico di Radio Milano International, però aneddotto ce lo puoi raccontare.
2: Io ero un fan di Leonardo proprio la primissima ora, andavo in autostop al castello.
0: Era presente?
2: No, lui era già andato via.
0: Era quando era andato
2: via.
0: Era RTL.
2: In quel periodo.
3: Ce l'ho qui pronto.
0: Mamma mia, i brivi, guarda.
2: No,
0: la pelle d'oro. Abbiamo campionato il fisco.
2: Però è proprio il suo originale.
0: Lui, personalmente.
2: E quindi niente, insomma, io da ragazzino, avevo 14 anni, intanto andavo in via Locatelli per vederlo in onda. Mi sedevo sul marciapiede.
0: È una cosa che abbiamo fatto
2: tutti quanti, no?
0: Sì,
2: esatto. E poi in autostop andavo al castello dove lui lavorava alla fine degli anni 70, primi anni 80. Tornavo alle 3 di notte con la pioggia, la nebbia. Lui arrivava con la ritmo, con l'adesivo di Radio Luxembourg e io ero lì in venerazione. Solamente per
0: vedere. Insomma, è stata una bella una bella cosa.
2: Con arrivare
0: proprio lì.
2: È stata una parentesi importante della mia.
0: Però tu sei in onda anche adesso, cioè
2: io vado in onda felicemente su RDS il weekend, sabato notte, domenica notte.
0: Segnatevelo, tanto noi a quell'ora lì non siamo in onda,
2: dormite,
0: va benissimo. Segnatevelo, sabato e domenica notte, tu mi raccomando.
2: Ma un dischettino io vorrei sentire.
0: Sì, però non me lo puoi dire così.
3: Intanto tu che magari lo troviamo.
0: Sì, lo trovo, dimmi il dischettino.
2: Allora, vorrei ascoltare la prima canzone che ho sentito a Radio Milano, quindi nel 76. Sì. Ed era Eddie Kendricks I'm Born Again, me lo ricordo ancora. Ce l'hai?
0: Non lo so, ascolta, anche te, però me lo potevi dire anche prima, porca di quella miseria. Cioè, ma io devo fare le cose così al volo.
2: Dai, ce l'hai, Eddie Kendricks.
0: Non c'è. Mi spiace.
2: Vengo la prossima volta.
0: Ci ho provato. Allora,
3: siccome dopo la seconda italiana avremo un altro intervento di qualcun altro,
0: sempre legato a Radio Milano.
3: Poi Corrado al terzo passaggio italiano
0: lo facciamo
3: dentro.
0: Rientrare.
2: Cioè, io sempre quando c'è la musica italiana.
3: No, dopo. Guarda che lo facciamo apposta.
2: Sì, perché
3: dopo un tracollo che metti sette pezzi.
0: No, serve per svegliare i nostri
3: sette
0: amici.
3: Metti sta musica italiana e il livello scende. Allora, ritirare su tutto.
0: Non si può neanche. Manca quell'altro, ci sei tu a sostituirlo.
3: Certo.
0: No, perché loro hanno una certa idiosincrasia per l'italiano. Lui e il suo socio. E io invece intanto
2: devi spingere.
0: È previsto in scaletta, tre ce ne sono per ogni serata, me lo permetti, me lo consenti? Ne ho facoltà.
3: Va bene
2: ragazzi, grazie
0: a te, ci risentiamo dopo però. Tanto non vai via, non c'è problema.
2: Adesso ci mangiamo
0: trasmettere...
2: un po' di salame perché
3: mi sembra
0: sei abituato a trasmettere di notte per te quest'ora.
2: È l'alba.
0: Benissimo.
2: Ciao.
0: Chissà, magari questa piace comunque, non è quella che ha scelto lui, però dai, Jerry Rafferty.
2: Bellissima.
0: Te lo ricordi il titolo? Cioè, la vuoi pure annunciare? Dai. Io te la faccio annunciare. Sleepwalking, vabbè, comunque.
2: Allora, ragazzi, adesso c'è Jerry Rafferty. Questo è Sleepwalking.
0: Non sei abituato senza il timer, eh? Qui bisogna andare.
2: Sì,
0: vero,
2: noi
0: di
2: abbiamo
0: vinile.
2: Un cronometro. No, ma io andavo orecchio una volta.
0: Certo, e noi ancora adesso le caniamo tutte. Sleepwalking, Jerry Rafferty.

0: È il primo file della storia che salta questo, tranquillo, hai sentito bene. O'Brien, Soul Trains are coming. Lo sapete che intorno a quest'ora noi ogni mercoledì entriamo in punta di piedi in via Locatelli con il brano 101 Like o Style, se preferite. E questa sera abbiamo scelto Soul Trains are coming, appunto, di O'Brien. Non sapete chi è O'Brien? Male, vi siete persi uno molto bravo, un soul singer che negli anni 80 ha detto la sua. Lui era un po' il protetto di Don Cornelius. Don Cornelius era il leggendario creatore di Soul Train, tanto per dirvi che non era l'ultimo arrivato. E pensate che si sbilanciò all'epoca dicendo che poteva essere addirittura l'erede di Prince. Vabbè, lì secondo me aveva perso un pochino la bussola. Però dai pezzi pregevoli alla fine li ha creati. Anche lui qualcuno.
1: È bravino, sì. Sto qui, eh.

0: un po' il nostro pezzo questo, Diego, cosa ne dici? Noi di giorno lavoriamo come dei matti, alla sera pure.
1: Pure.
0: Per cui working day and night. È la sera dei nuovi talenti questa, ovviamente, eh? Anche lui secondo me avrà da dirci qualcosa nei prossimi anni. Guardavo sul disco e scherzi a parte, ragazzi, non ce n'è una brutta in questo LP qua, eh? No. Parliamo di Off the Wall 1979, Annus Mirabilis, è lui, vabbè.
1: Lì non era ancora colpito dalla vitiligine che lo costrinse a trasformarsi bianco.
0: Ma non lo so, si fa chiamare MJ Michael Jackson. Bah. Allora, questa qui l'abbiamo cercata con una certa difficoltà, ma poi ecco che è saltata fuori dal nostro archivio, un po' come un coniglio dal cappello, dal cilindro. Cherry Lynn, io adoravo Got to Be Real, però non possiamo mettere sempre quella.
1: Got to Be Real, no.
0: No, ma questa qui, ragazzi, è molto energetica, eh. È come una bevanda di quelle che ti dà la propria carica.
1: È uno shake. Quasi un milkshake.
0: Però bella sta cosa. Non è male. Vabbè, stiamo facendo un po' di scemi. Intanto per arrivare all'intro, secondo, perché poi il titolo è proprio quello. Shake It Up Tonight, Cherry Lynn.

0: Una vera rocker italiana di razza, oserei dire. Loredana Bertè, questa era la sua folle città. Pezzo che ho ascoltato sabato, perché devi sapere, Diego, che sabato ho partecipato, anche un po' per caso, alla festa del salame cremasco. E lì c'è... No, beh, la verità, sembra una battuta, ma è la verità. Guarda, e proprio in piazza del Duomo a Crema c'era un gruppo che cantava e c'era una voce femminile che ha cantato proprio questo pezzo qui della Bertè. E io sono rimasto incantato. Posso
1: allora,
0: dirmi?
1: Pensa, vedi, guarda. Non attenzione. Sapendolo, sì? Non sapendo, te lo confermo. No. Perché oggi
0: ero lì, accidenti.
1: No, ma perché oggi la mia segretaria mi ha detto: sì. Sai che sono andato alla cosa del salame cremasco?
0: La fiera del salame cremasco.
1: E c'era
0: salame e tortelli.
1: E c'era una band che suonava. Sai che erano bravi?
0: Ecco.
1: Però non mi ha detto ovviamente cosa suonava.
0: Guarda, io ci sono passato al pomeriggio, in realtà stavano facendo le prove, lo spettacolo vero e proprio poi sarebbe stato la sera. Però questa canzone l'hanno fatta proprio bene, anche se stavano solo provando.
1: Poi siamo finiti a parlare stranamente di salame cremasco.
0: Siamo passati sì.
2: Tu sei andato al pomeriggio, ma eri lì dal mattino, guarda, sono sicuro.
0: E ci sono anche tornato la sera, e con questo sei invidioso che non ti ho invitato, eh? Un briacone.
1: Gaina, gaina. Va bene, secondo momento che parliamo con un nostro amico che già credo sia la terza volta che ci viene a trovare. Roberto Sandrin, che stasera ci ha portato, forse vi è passato nei video che abbiamo fatto prima nella diretta.
0: Sì, che cosa?
1: Questo DVD.
0: Reperto storico.
1: È un reperto storico, questo
3: non
1: qui.
3: Non è prodotto mio, eh?
1: No, lo sappiamo. Una,
0: certo.
1: È una puntata di Report. Una puntata di Report di. Cos'era, Rai 2 o Rai 3?
3: 3.
1: Rai 3. Rai 3 che si intitolava Il commercialista. E in prima di copertina c'è un nostro amico, diciamo. C'è il nostro amico Angelo.
0: Sì, era il protagonista.
1: Era il protagonista di questa inchiesta che pare
3: no. C'erano, c'era una storia.
1: C'erano le cosettine anche un pochino pesanti, però ecco, atteniamoci alle parti ludiche di questa cosa qui senza
3: grande collezionista.
1: Esatto, senza entrare nel dettaglio.
0: Grande collezionista mi piace.
1: Grande collezionista, no, sì.
0: Ma lo era,
3: Sì, no.
0: Più accumulatore forse che collezionista.
1: Allora,
0: però,
1: per siccome prima che andassimo in diretta ho ascoltato con Adriano due pezzettini,
0: sì.
1: Prova a indovinare qual è il punto che mi ha colpito.
3: Le 60 Porsche.
1: Bravo.
3: Io
1: chissà come mai
3: l'ho visto alla fiera di Novegro con Carrera 4 da 580 cavalli. Io ho detto: ma Angelo, cosa tu fai? Farà un litro, un chilometro. Ma non me ne frega niente.
0: Hai c'ho le tre montagnette d'oro.
3: Io avevo il Lamborghini.
0: Grande Angelo, grande Angelo.
1: Poi sì, mi sembra si parlava anche di carri armati.
3: Sì, MIG.
1: MIG.
0: Ah, sì.
1: MIG.
0: Insomma, 1300 moto a profusione.
3: 1300.
0: Ah, cosa pazzesca.
3: Io mi ricordo quando facevamo le onde medie che ogni tanto diceva: aiutami a lavare macchine. Dico: perché?
0: Ci voleva un mese.
3: Ci cagano sopra le galline, la Jaguar, la Mercedes.
0: Dio.
1: Vabbè, insomma, diciamo che Angelo era un personaggio.
0: Era un personaggio tutto tondo, Angelo. Sì.
1: Abbiamo anche avuto modo di incrociarlo.
0: E più volte, come no, più volte. Alcuni di questi racconti
3: diciamo
0: li abbiamo sentiti.
3: Gli è piaciute le macchine e gli aerei, gli elicotteri.
0: Sì.
1: Mi è sfuggita, vabbè, buttiamola dentro anche questa e la concludiamo lì, e dopo magari insieme ad Adriano andiamo a riprendere magari anche
0: che cosa, dici?
1: Quella famosa intervista,
0: la famosissima intervista che fece proprio qui a quel microfono
1: qui, dove sono seduto io,
0: esatto.
1: Ma è sempre sulle cose che mi hanno fatto un po' quanti mitra
3: non lo so, io ero già fuori, lavoravo,
0: no, che ha raccontato così.
1: No, che uno dice
0: fa un po' la figura del guerrafondaio, ma in realtà non era così, lui era un accumulatore, un collezionista,
3: sì,
0: amava anche il vintage piuttosto che il Militalia.
3: Nel 77 aveva dei camion americani,
0: sì,
3: che ha comprato alla base di Livorno con dentro una valanga di apparecchiatura
1: anche i soldati,
3: sì. E poi aveva un l'elicottero, quello lì con la palla.
0: Lo ricordo proprio la foto di quando fecero il sequestro poi al Cascinino, sì. Sì, non ricordo.
3: Legato con delle catene al plinto, voleva imparare a volare.
0: Era forte.
1: Vabbè, abbiamo voluto dare questo piccolo aneddoto di Angelo, e
0: che non voleva essere
1: cosa,
0: rispettoso,
1: voleva
0: noi vogliamo un bene enorme a Angelo, per cui figuriamoci.
1: Anche
0: anzi,
1: perché quello di cui abbiamo parlato, che abbiamo visto, cioè, è facilmente reperibile.
3: Ma certo, io ho 4 anni che ho lavorato con loro.
1: In giro, ecco.
3: Per me è stata un'esperienza, cioè che gente pagherebbe per avere quell'esperienza lì.
0: Soprattutto in quegli anni.
3: Perché veramente era rivoluzionario in certe cose, estroso al massimo. Cioè.
1: Occhio a dirlo così, perché...
0: Occhio a utilizzare certi termini.
1: Carro armato, elicottero, mitra, rivoluzionario, uno comincia a preoccuparsi un attimo.
3: Diciamo che è stato un hobby un po' pesantino. Io pensavo che giocava con i soldatini, invece aveva... queste robe militari, vabbè.
1: Avercene uno così, lo manderei oltre oceano da qualcuno io.
0: Anch'io ce lo manderei.
1: Vabbè. Grazie bene. Roberto.
3: Buona serata,
1: andiamo
3: ragazzi.
1: Avanti.
0: Grazie a te, alla prossima.
3: Alla prossima.
0: E qui dobbiamo annunciare una Luca Marini Selection. Lui è senza cuffia perché butta il, come si dice, no? Lancia il sasso e toglie la mano, e questo è il caso. Formazione Brand New Heavis, come diavolo si pronuncia questa roba qua? Io non lo so.

0: sei andato a pescarla sta qua. Me lo vuoi dire dove sei andato a pescare sto pezzo?
1: Ma così mi piaceva.
0: L'hai trovato? Sarà nella playlist? Ci sarà?
2: Se,
0: cioè sei riuscito a trovarla?
2: Sì.
1: Alla grande.
0: Allora no, è proprio inflazionata.
1: Sì.
0: Sei sempre il solito, metti sempre le stesse canzoni. Guarda.
1: Questa non l'abbiamo mai messa.
0: Quale? Quella di prima?
1: Questa.
0: Anche
1: no,
0: questa.
1: Questa. Beh, anche,
0: no,
1: questa.
0: Anche quella.
1: Sì.
0: È la serata delle prime, amici. Dunque, vediamo un po', fammi controllare la copertina perché me l'ho già dimenticato. Ah, sì, sì. Perché noi non abbiamo limite.
1: Boh.
0: Sono i Limit, The Limit, quelli di Say Yeah, forse li ricorderete con quel successo. Ma noi non siamo mica persone normali, soprattutto uno, se devo essere sincero.
1: Beh, certo.
0: Abbiamo pescato quest'altro.
2: Questo non c'è in playlist.
0: Ti credo. Crimes of Passion.

0: Beh, questa qua sì che è una bella meteora, lo posso dire davvero, perché Princess a me è sempre piaciuta moltissimo. Non solo questo pezzo qui, ma anche quello che ascolteremo dopo. Per me, due belle canzoni. Scusami Diego, perché prima di darti la parola devo soddisfare un attimo il barbottone, perché sennò... non si può più sentire, cioè. No, è incredibile.
1: Se lui la base non ce l'ha, da dove?
0: Sì, ho capito, tanto di qua ci sono io che devo fare la piovra, lui che gliene frega, certo, capito. Gli lui... dico che è difficile per me farlo partire.
1: Tu fai la piovra, lui fa il totano.
0: O la pantegana.
2: No, certo. Faccio il totano, la pantegana a volte.
1: Ha bisogno.
0: Momento meteor.
1: Allora, meteora che è un pochino più in là di solito delle meteore che becchiamo. Adesso, fino adesso sono stato sempre intro all'82-83. Qui finiamo nell'85.
0: Beh, niente meno. Ma no, se è nell'85 io e lui usciamo. Io e Luca usciamo.
1: È un po' troppo inflazionato, vero Luca? Questa la conosce anche il criceto del fratello di
2: me, l'ha detto,
1: mio figlio.
0: Del cugino del suo vicino di casa, sì.
1: Vabbè.
0: Devo farti un'altra richiesta, gentilmente. Sistema il microfono perché si sente in tubo.
2: Attaccati al microfono.
0: Okay.
1: Io mi attacco.
0: Così va bene.
1: Ma qui, sai, con tutta la gente che arriva.
0: Lo so, è oggi con gli ospiti, con le presenze, certo, è così.
1: Non si va più. Allora, la nostra amica Princess al secolo, Desiree Heslop.
0: Yes.
1: Meno male, perché se era la terza Cecilia, cioè basta.
0: No, se sì, basta. Ma lei è inglese, o sbaglio?
1: Lei è inglese. Si è fatta le ossa come corista in un gruppo afro-funk.
0: Ah, scusa, perché cos'è l'afro-funk?
1: Mi è partita la R in più, afro-funk.
0: Sì, anche la capsula è qui.
1: Ma infatti c'ho il provvisorio qui, dà un po' fastidio. I famosissimi Osi Bisa.
0: Gli Osi Bisa,
1: dillo subito che erano gli Osi Bisa.
0: Io adoravo gli Osi Bisa.
1: Quindi
2: tu adoravi Los Bis, secondo me.
1: Stiamo degenerando sulla meteora. Va bene.
0: E sarà allora, il caldo, scusa.
1: È il caldo. Ma anch'io, vedi, il caldo.
0: No, ragazzi.
2: Vai con la seconda e chiudiamo.
0: Però io avrei portato l'Alkermes per fare lo sketch. Voi ve lo siete sparato giù così.
1: E stasera è la finocchiona, secondo me.
2: La finocchiona mi ha atterrato. Quella grandissima finocchia.
1: Va bene, la nostra amica Prince è stata prodotta da Aiken e Waterman, nonché i produttori di Rick Astley e Kylie Minogue.
0: Sì, Stock, Aiken e Waterman.
1: Solo che è stata proprio la loro prima stellina, che sono dei belli. Sì, ragazzi, però non riesco.
2: Io non riesco.
0: Però era così, quando negli anni 80 chiedevano: ma chi sono i produttori di Prince? Tutti dicevano Stock.
1: Allora, io ci volerei la seconda canzone immediatamente.
0: No.
1: Se ci avete qualcosa da voler sapere di Prince,
0: no, vogliamo sapere.
1: C'è il post.
0: No, vogliamo sapere. Quindi raccontaci qualcosa.
1: Ma no.
0: No, è giusto.
1: Ma mi è passata la poesia.
0: No, fa niente, devi dirci qualcosa.
1: No, ma ci penso dopo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, sono sicuro. No, ma non ce la faccio. Non si può stare con uno così deficiente di fianco.
0: Ma stasera è informissima.
1: È un cretino.
0: E questa era la canzone di cui vi parlavo prima. Sì. La mia preferita è lei, sempre Princess.
1: Sto cippa.
0: Però questa, che pezzo! After the Love is Gone.

0: Luca, vergognati, vergognati. Hai rovinato il momento meteora. Io adesso mi sono già dimenticato qual è il nome all'anagrafe di Princess. Cos'era? Drusilla Malcontenta. Cos'era?
1: Drusilla Malcontenta.
0: Niente, no, non me lo ricordo più. Non c'è niente da fare. Ho solamente ben presente chi sono stati i produttori.
1: Beh, immagino.
0: Tanto c'è stata una partenza smiagolata, che ragazzi, uno spettacolo.
2: Buongiorno. Sono già preoccupato della prossima meteora. Devo andare a vedere chi ho messo, perché
0: no, lo cacciamo fuori, Quando c'è il momento meteora si allontanerà, andrà a farci un caffettino,
2: ecco.

0: Time Lover, dove inizia la notte.
1: Comunque sappi che adesso le imparerò bene le note, andrò a braccio e lo guarderò negli occhi.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Perché?
3: Poi mi spiegate cosa è successo, perché io prima mi sono perso la stupidata.
1: Mentre parlavo.
2: No, c'è ragione. Tutto normale, dai.
3: Questa non è una Luca Marini Selection, ve lo dico.

0: con orgoglio che posso finalmente confermare che questa è una Luca Conti Selection. E lo testimoniano le 3X sulla copertina del disco. 1986, l'album dei Five Star Silken Steel. Il pezzo era Can't Wait Another Minute, praticamente la storia di un amplesso mancato, dove lei addirittura dice che non può attendere neanche un minuto.
1: Non ce la faceva più.
0: Quante volte che abbiamo sentito queste frasi, vero? Io e te, ai tempi d'oro. Miliardi di volte.
2: 927. Reload. Frammenti da
3: Nighttime Lover. Dove in

0: spegni quella torcia, cretino.
1: Sì.
2: Posso suggerirti?
0: Sì.
2: Astieniti da citare l'autore, perché sennò questo parte.
0: Pensa che lo, mentre leggevo stavo per ho pensato la stessa cosa.
2: C'hai pensato.
0: No, non lo dirò, non lo dirò, mi esterrò. Dirò semplicemente che questo era un pezzo dall'album.
1: Lo nasconde.
0: È certo che nasconde. Equivocando, 1994, il pezzo di Umberto Tozzi era Lei. Dopo 3 anni di inattività tornava al successo con questo, che da lui stesso è considerato, insieme al successivo Grido, uno dei suoi capolavori.
1: E sti biga.
0: Allora.
1: Eh no, perché era lui,
0: Cioè io ho evitato di dirlo.
1: Ah no, pensavo che
0: collaborato anni con Bigazzi.
1: Non volevo ometterlo perché è importante.
0: La faccia come il... tu lo sai.
2: C-U-L-O.
0: Siamo entrati nel momento slow jam e si sente, queste sono le atmosfere di Bill Withers.

0: piacciono queste atmosfere da piano bar? Beh, l'ultima mezz'ora del nostro Night Train Lover solitamente lo dedichiamo proprio alle ballate, allo slow jam. Erano passati i fasti di Lean On Me o Soul Shadow, ma Bill Withers aveva ancora molto da dirci nel 1985. Questa è una delle selezioni più belle che ha fatto in questa sera il buon Luca Marini. Something That Turns You On, il pezzo. E così ti ho regalato ancora un momento di celebrità che continua anche con questa,
1: con Jeff Lorber.
0: Mi hai fatto impazzire per cercare questa canzone qua, Jeff Lorber ha collaborato moltissimo con
1: Prisoner. L'hai detto tu,
0: Sì.

0: Una collaborazione fra Barbara Streisand e i fratelli Gibb, tutti i fratelli Gibb, per questo album Guilty del 1980, dal quale abbiamo ascoltato What Kind of Fool. In questo caso però il duetto era con Barry Gibb, che compariva tra l'altro anche sulla copertina del disco. Il motivo per cui abbiamo passato questo pezzo è molto semplice. Barbara è nata il 24 aprile del 1942. Facendo un rapido conto dovrebbe avere 84 anni.
1: Mazzo. Allora facciamo un servizio che esce un po' fuori dai miei canoni. È stata una partita veramente lunga. Lazio in finale di Coppa Italia in rigore.
0: Per chi ci stesse ascoltando in diretta, perché per la replica è cosa già risaputa. Già. E adesso abbiamo Anita Baker, dico bene, Luca?
2: Eh sì.

0: Brava, brava ragazzi!
1: Io l'ho sempre definita la signora del sole, secondo me poteva rivaleggiare solo con Sade all'epoca, no? Sempre elegante, raffinata, distinta e con una voce che ci incantava. Parlo di Anita Baker e la sua Just
2: Because.
1: Questo è il titolo del pezzo! La sto preparando da ieri. Vabbè, però ci stava, dai, datemi la soddisfazione una volta, dai. Mamma mia.
2: Because.
1: Appunto. E con questa però chiudiamo, arriviamo ai saluti con Patricia Russian.
3: Sembravi un attimo, sembrava la cassetta 68 bis.
1: La spada nella doccia.
3: Ecco, quella lì.
1: Oh, Biancaneve non sopportava più i nani.
0: Vabbè, basta.
1: Ragazzi, qui stiamo degenerando. Ho notato che nelle ultime puntate del nostro appuntamento in diretta, verso quest'ora, quando mancano pochi minuti ai saluti, si sbraca un po'.
0: Non gli affamo più.
1: Il problema è che siamo cotti, qui si tratta solo di provare se la cottura è giusta con uno stuzzicadenti e ci siamo.

0: Bei tempi quando andava in onda la Magic 101.
1: 100 cassettine, neanche una bella.
2: È mezzanotte.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso. Paura di perderti se mi guardi dentro. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.